Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
2: Brand new music.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: cerchi adrenalina pura. Rimani qui con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Hey girls, the boys, superstar DJs.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.
6: Alone in Central Park when

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
1: Get into the best.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

24 ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Radio Rock. Back in time.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: Wake up pills.
1: Wake up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi voglio riportarvi nell'Uruguay del 1930. Perché così lontani nello spazio e nel tempo? Beh, in realtà partiamo dalla cronaca. Si sono appena conclusi i mondiali di calcio maschile 2026, i più grandi mai organizzati, tipicamente americani. 48 squadre che si affrontano in 104 partite disputate in 39 giorni in tre paesi diversi, praticamente tutto il Nord America, un continente. Il mondiale più ricco di sempre, che ha mosso quantità di denaro inenarrabili fra vendita dei diritti televisivi, sponsor e biglietti, che tante volte costano quanto la RAL media di un lavoratore italiano. Non è sempre stato così, perché i mondiali, almeno i mondiali come li intendiamo noi, sono nati quasi in sordina. Ora, nel 1930 il calcio internazionale esisteva già. Le nazionali si affrontavano da decenni, soprattutto nelle isole britanniche, dove Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda organizzavano dal 1884 il British Home Championship. Esistevano poi i tornei regionali. In Sud America dal 1916 si disputava quello che poi sarebbe diventato la Coppa America. E soprattutto esistevano le Olimpiadi. All'inizio del Novecento, per una nazionale di calcio, vincere il torneo olimpico rappresentava quanto di più vicino esistesse al titolo di campione del mondo. Ma il rapporto fra calcio e movimento olimpico era complicato, perché le Olimpiadi erano fondate, almeno ufficialmente, sull'ideale dello sport dilettantistico, mentre il calcio stava diventando sempre più professionistico. I giocatori cominciavano ad essere pagati, i club vendevano biglietti, attiravano folle, costruivano una propria economia. Il calcio in quegli anni non era più soltanto un passatempo praticato da gentleman nel tempo libero, stava diventando uno spettacolo di massa.

Nel frattempo, nel 1904 a Parigi era nata la FIFA, la federazione internazionale creata per coordinare un gioco che ormai aveva superato i confini britannici. I fondatori provenivano soprattutto dall'Europa continentale. Le federazioni britanniche, convinte di non aver bisogno di un organismo internazionale, per molto tempo avranno un rapporto turbolento con l'organizzazione, ne parleremo meglio domani. La FIFA cominciò piano piano a maturare un'ambizione, costruire un proprio torneo internazionale, aperto anche ai professionisti, indipendente dalle Olimpiadi, che potesse dunque accogliere i migliori campioni dell'epoca. L'uomo che trasformò quell'ambizione in un progetto concreto si chiamava Jules Rimet. Rimet era un dirigente sportivo francese, presidente della FIFA dal 1921. Non era stato un grande calciatore e a quanto pare non era neanche particolarmente interessato agli aspetti tecnici del gioco. Aveva intuito qualcosa di più importante, forse. Cioè che il calcio possedeva una capacità quasi unica di parlare contemporaneamente a nazioni, classi sociali e culture differenti. Nella sua visione, una competizione mondiale avrebbe potuto riunire popoli che pochi anni prima si erano combattuti nella Grande Guerra. Il momento decisivo arriva negli anni 20. Alle Olimpiadi di Parigi del 24 compare una squadra proveniente da un piccolo paese sudamericano che molti europei conoscevano appena, l'Uruguay. Giocavano in maniera diversa rispetto a molte squadre europee. Passaggi corti, tecnica, movimento, controllo del pallone. Stravinsero il torneo olimpico battendo la Svizzera 3-0 in finale. Quattro anni dopo, alle Olimpiadi di Amsterdam, vincono nuovamente l'oro, questa volta sconfiggendo in finale un'altra nazione sudamericana, l'Argentina. La FIFA capisce che il calcio si sta spostando, si sta diffondendo, che non dipende più dagli inglesi e neanche solo dagli europei. È il momento di fare una mossa.

proprio in quel 1928, la FIFA decide ufficialmente di organizzare un campionato mondiale autonomo. La prima edizione si sarebbe disputata 2 anni dopo. Restava da scegliere il luogo, ma l'Uruguay stesso aveva una candidatura irresistibile. La nazione campione olimpica del 24 e del 28, e nel 1930 il paese avrebbe anche celebrato il centenario della propria indipendenza. Il governo uruguaiano si offrì oltretutto di coprire le spese di viaggio e soggiorno di tutte le squadre partecipanti. Era fatta. O meglio, era più o meno fatta. Perché per le nazionali sudamericane raggiungere l'Uruguay era relativamente semplice, ma per le squadre europee, siamo nel 1930, significava attraversare l'Oceano Atlantico in nave, affrontando un viaggio all'epoca di circa 2 settimane. I giocatori dovevano assentarsi a lungo dai propri club e spesso dal proprio lavoro, perché non tutti erano professionisti a tempo pieno. Non esistevano qualificazioni, oltretutto. La FIFA invitò direttamente le federazioni sperando che accettassero. E quasi tutte le nazionali più importanti rifiutarono. Non parteciparono l'Inghilterra, ne parleremo, ma anche la Germania, l'Italia, la Spagna, molte delle principali squadre del continente. Partirono soltanto dall'Europa Francia, Belgio, Romania e Jugoslavia. La nazionale francese, quella belga e quella rumena viaggiarono insieme sulla nave italiana Conte Verde. A bordo c'erano anche Jules Rimet stesso, alcuni arbitri e il trofeo destinato ai vincitori. Durante le soste, la nave raccolse giocatori e delegazioni in diversi porti. Gli atleti si allenavano come potevano, correvano sul ponte, tentavano di fare passaggi fra i passeggeri, perché sì, c'erano anche altri passeggeri. Mica c'erano i soldi di riservargli un'intera nave per un viaggio transatlantico. In tutto arrivarono 13 squadre, 4 europee, 7 sudamericane. Oltre al Messico e gli Stati Uniti. Non esattamente il mondo intero. Eppure, per la prima volta, nazionali provenienti da 3 continenti si erano riunite appositamente per stabilire chi fosse il più forte.

Anche l'organizzazione era una corsa contro il tempo. L'Uruguay stava costruendo per l'occasione l'Estadio Centenario, un enorme impianto pensato esclusivamente per il pallone. La prima pietra era stata posata meno di un anno prima del torneo. Dal febbraio del 1930, 1100 operai lavorarono su 3 turni al giorno per completarlo. Purtroppo, non ce la fecero per l'inizio del Mondiale. Le prime partite dovettero quindi disputarsi in altri 2 impianti di Montevideo. Il Centenario venne inaugurato soltanto il 18 luglio, 5 giorni dopo l'inizio della competizione, in occasione della partita fra Uruguay e Perù. 58.000 persone sugli spalti. Il 13 luglio del 30 erano già cominciate simultaneamente le prime 2 partite della storia dei Mondiali. Francia-Messico e Stati Uniti-Belgio. Il francese Lorrain segnò contro il Messico il 1° gol nella storia della competizione. E Lorrain non era un professionista, era un operaio della Peugeot. Molti anni più tardi ricordò che dopo la rete non ci furono neanche celebrazioni particolari, una stretta di mano con i compagni e poi di nuovo tutti a centrocampo. Nessuno sapeva al tempo che quel gol stava inaugurando uno degli eventi più importanti della cultura popolare mondiale.

Il torneo era diviso in quattro gruppi con le prime qualificate che accedevano direttamente alle semifinali. Fra le migliori quattro arrivarono Argentina, Uruguay, Jugoslavia e sorprendentemente Stati Uniti. Ma le due semifinali terminarono entrambe 6-1. L'Argentina travolse gli americani e l'Uruguay massacrò la Jugoslavia. La finale del primo mondiale fu dunque Uruguay contro Argentina, rivalità già accesissima dopo la finale olimpica del 28. Prima della partita le due squadre non riuscivano neanche a mettersi d'accordo sul pallone da utilizzare. Gli argentini volevano giocare con il proprio e gli uruguayani la stessa cosa. Jules Rimet trovò una soluzione quasi infantile ma efficace. Un pallone per ciascun tempo. Nel primo tempo si adoperò quello argentino e l'Argentina andò effettivamente a riposo in vantaggio per 2-1. Nel secondo tempo si giocò con il pallone uruguayano che sembrava stregato e l'Uruguay ribalta la partita vincendo 4-2. Il 30 luglio 1930 l'Uruguay è il primo campione del mondo della storia. Jules Rimet consegnò ai vincitori un piccolo trofeo d'oro raffigurante la dea alata della vittoria. All'epoca si chiamava semplicemente Victory, soltanto in seguito sarebbe stato ribattezzato Coppa Jules Rimet in onore dell'uomo che aveva immaginato il torneo. E quel primo mondiale, incompleto, geograficamente sbilanciato e organizzato con mezzi quasi artigianali, aveva dimostrato una cosa fondamentale, che l'idea funzionava, perché il pubblico affollava gli stadi ad ogni partita. Il calcio poteva riunire nazioni lontane, produrre racconti condivisi, trasformare una partita in un evento capace di rappresentare un intero paese. La Coppa del Mondo non nacque gigantesca, nacque con 13 squadre, 4 europee, uno stadio da terminare e un presidente della FIFA che attraversava l'Atlantico portando il trofeo dentro una valigetta. Ma dentro quella valigetta, senza che nessuno potesse ancora saperlo, c'era il più grande spettacolo sportivo del nostro pianeta.

0: E come di consueto, anche questa puntata potete riascoltarla in podcast sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming, completamente rivisitata dalla sonorizzazione di David Guido Guerriero.
1: Wake up pills.
2: Wake up pills.
3: Sono tutti in vacanza e tu no?
4: Ti facciamo compagnia noi.
3: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
5: Rock Spot.

0: se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia. .com. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock. On Radio
1: Rock. Buongiorno. Buongiorno a tutti signori, come state? Le 6, 1 minuto, 22 secondi, lunedì 20 luglio 2026. Buongiorno a tutti, benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
2: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
1: Buongiorno Mauri, come stai? Come va? Tutto bene?
2: Fa caldo.
1: Ai, fa caldo. Però ti posso dare una, tampoco ti darò una buona notizia.
2: No.
1: A proposito delle temperature, caro Mauri. Questa settimana crescono ancora, Mauri. Ho letto proprio
2: tutto
1: adesso.
2: Dentro un occhio.
1: L'ho letto adesso.
2: No,
1: ho detto. Pensavo fosse una fake. Ho detto, ma che significa? Ho letto, no. Notte tropicale, Mauri.
2: No,
1: tropicale.
2: Fanculo, no.
1: Tra poco vi racconterò come stavo ieri, io intorno alle 15.30 a Nettuno, chiesa Santa Maria delle Grazie, alle nozze d'oro de mi zia e de mi zio. Ho visto scene che voi umani di gente che usciva. Fradicia, io ti dico solo che a un certo punto mi sono messo in un angolo in cui tirava un po' d'aria per asciugarmi sui pantaloni, se mi avrebbero pisciato sotto. Che risa, signore.
2: Che gli
1: si è sposata 50 anni fa, 18
2: ho capito,
1: luglio.
2: 50 anni fa, mo le cose sono cambiate.
1: Signori, calma, forza, su. Iniziamo subito con i Libertines. Radio Rock, back in time.

0: Haken Delirium, una delle nostre novità, è sul sito e la potete votare, signori belli. Sono due settimane che stanno dentro, per cui evidentemente un pochino vi piacciono. Ma visto l'orario, mi collegherei con la redazione Meneghina.
1: Buongiorno a dare un buongiorno a Mario, come state? Tutto bene? E dalla redazione Milano tutto tranquillo. E niente, raga, volevo fare i miei vivissimi complimenti a Messi e all'Argentina per la grandissima vittoria di ieri sera. Ah no, giusto. Hanno succato pesantemente.
0: Maledetto Donny.
1: E quanto ci godo. E quanto
0: maledetto
1: cazzo ci godo.
0: Donny.
1: È così, raga, mi ha messo in senso le palle, non posso farci niente. Raga, vi auguro una buona giornata, un buon lavoro. Zazzoni.
0: Eh sì, ieri ha vinto la Spagna, ieri sera. Sì, ai tempi supplementari con un gol di Fernan Torres. Una partita che tra l'altro ha meritato di vincere, ha giocato meglio dell'Argentina e alla fine, insomma, si è portata a casa questa seconda Coppa del Mondo per gli spagnoli. La cosa più bella è stata nella cerimonia Trump, che ha provato in tutti i modi a rimanere in mezzo alla foto, e invece fantasticamente il capitano della Spagna l'ha aspettato proprio fermo, si è aspettato finché non ha camminato fino a fuori inquadratura. Quando è uscito fuori ha iniziato diciamo tirando sulla coppa, ha dato il là ai festeggiamenti, no? Ma fosse stato per lui a testimonianza poi veramente del non lo so che, del delirio di onnipotenza, del presenzialismo, ma tra l'altro senza capire quanto sei fuori luogo in un contesto del genere, in una foto che deve essere no, della squadra che ha vinto. Invece niente, tra l'altro Infantino a un certo punto gli fa accenno, vieni da sta parte, praticamente lui niente, anche a me sta lì, continua a fare quel cazzo e balletto, una cosa veramente invereconda, indecorosa, stupida, ridicola,
2: che dà l'idea della
0: sì,
2: persona.
0: No, dobbiamo solo sperare che arrivi presto novembre e che le elezioni negli Stati Uniti lo sbraghino, sperando che poi il
2: che
0: biennio successivo
2: gli metta una mano in testa, insomma,
0: no, ma che il biennio successivo lo ridimensioni a quello che è, in attesa di liberarsi di sto cancro proprio per il mondo. Buongiorno, la cosa sì. Più bella della finale ieri è stata Dani senza voce, non l'ho sentita perché ero, ripeto, queste nozze d'oro, quindi non ho sentito niente, vedevo solamente dagli smartphone alcune immagini, poi l'ho sentita per radio perché rientrando a Roma ampiamente prima della fine della serata, perché cioè, so che poi i festeggiamenti sono andati avanti fino a passata l'una, io alle 10:15 sono partito per tornare a Roma. Buongiorno signori, allora vi dicevo una cosa che probabilmente non ci farà piacere, terza grande ondata di calore. Io volevo fare un appello,
2: detto questo era l'ultimo weekend.
0: No, Mauri,
2: ma così avevano detto.
0: Ah, chi ha detto? Io una cosa vorrei dire ai nostri meteorologi, basta parlare di ondate, possiamo dire che è un'unica grande fornace fino a quando speriamo, insomma, che si interrompa. Terza ondata di caldo anomalo dell'estate 26 ormai in Italia, in arrivo, una settimana di temperature altissime. Viene da ridere,
2: troia,
0: per non piangere successo... No, perché veramente la giornata di ieri, ma insomma, voglio dire, la sentite tutti, no? Ripeto, anche un amante dell'estate come me, no? si rende conto di quello che è stato fino ad ora, e quindi dico, in arrivo una settimana di temperatura altissima, ma perché? Ma fino adesso, ma che è stato? 7-8 gradi sopra la media, si raggiungeranno i 43, picco tra mercoledì e giovedì.
2: Ma dove?
0: In Italia, Maurizio.
2: In Italia dove? Non stiamo a Roma. Dove?
0: La mappa d'Italia è tutta rosso fuoco. Ci sono alcune zone viola, che è in pianura padana. La costa, diciamo, ci siamo anche noi, come Lazio, adesso non so se è proprio Roma più sulla costa. Poi Sicilia e Sardegna non stanno messe benissimo. La Puglia anche sembra caldissima.
2: Qui ci dovrebbe essere indennità di lavoro, cioè non dovresti andare al lavoro.
0: Allora, io penso che chi fa lavori fuori ci abbiano stop, perché tra 11 e mezza del mattino e le 5 è una cosa che io penso si rischia la morte. Poi.

0: Nuovi Genius con Satanist. Buongiorno signori. Tra l'altro Repubblica, ma in questi giorni più di qualche diciamo media ha pubblicato delle, come dire, degli approfondimenti sul fatto che il caldo, oltre a un'altra, a tutta una serie di noie e robe da gestire, aumenta i litigi di coppia, conflitti al lavoro, in genere rabbia, frustrazione e scatti di nervosismo, non tanto come modo di dire quanto per insomma uno studio vero e proprio, perché il calore eccessivo amplifica stanchezza ed irritabilità. Sul piano relazionale il calore intenso può abbassare la soglia di tolleranza alle frustrazioni, e chiaramente questo ci fa capire, no? Se vi è capitato in questi giorni di sentirvi un pochino più nervosi o di scattare diciamo un pochino più rapidamente o di rispondere male o di avere sensazioni le quali avreste voluto veramente mandare a quel paese tutti, sappiate che può capitare, è normale. E chiaramente questi studi poi avevano una parte un filino più seriosa dicendo, quindi immaginate voi chi purtroppo soffre di patologie psichiche in che condizioni potrebbe versare, quindi insomma bisogna fare attenzione pure a questo. Però c'è da dire che nel caso in cui voi voleste cercare un filino di gioia e refrigerazione, ma soprattutto tranquillità, potete sempre fare un bel viaggio in Cina per andare in una bellissima spiaggia che si trova a Shenzhen, ok? Daimeisha Beach, bellissima Maori, con la come dire, la piccolissima incognita che su 1,4 km di spiaggia più o meno, nei giorni un po' più intensi arrivano tra le 120.000 e le 130.000 persone. Io vi invito a vedere le foto fatte dall'alto di questa spiaggia, che tu dici, ma no, quindi non ho capito, cioè la gente è una roba, non so come dire, cioè avete presente le immagini di Ultimo? Sapete quelle robe, pensate una cosa del genere su una spiaggia. E tu vedi tutti questi in piedi, perché poi io non penso se possa sdraiare nessuno. Stanno in piedi su questa spiaggia, perché qualcuno in acqua.
1: Dove parcheggia la macchina?
0: Ah, non lo so. Credimi, non lo so, perché è una roba.
1: Non vanno con la macchina.
0: Guardare le foto e le immagini fa ridere per non piangere. Comunque 120.000 ingressi. La capienza sarebbe.

0: Ma il
1: Normale.
0: discorso del non fare lavori fuori sotto al sole nelle ore più calde. Io lavoro vicino a Piazza Mazzini e
1: Ah,
0: venerdì verso le 2:30
1: c'ho casa
0: sono
1: dei miei, sto
0: passato
1: al sole.
0: ad andare a prendere la metro a Cipro e lì c'è il cantiere della metro C e
1: Sì.
0: c'erano gli operai a lavorare sotto al sole alle 2:30. Boh, io non so, quello è un cantiere ufficiale, voglio dire, non è la ristrutturazione dell'appartamentino, quindi boh, non sono riuscito a capire, forse nel Lazio non è stata approvata sta cosa.
1: Guarda, non lo so, però a quell'ora, ragazzi, insomma, a chi è
2: No,
1: capitato di
2: ma è
1: girare
2: proibitivo.
1: è veramente difficile rimanere, diciamo, dritti sotto al sole, cioè è proprio veramente
2: Perché devi
1: molto
2: assumere
1: difficile.
2: delle serie
1: Cavolo,
2: responsabilità.
1: eh sì, eh.

0: Fish Hold Me Down. Buongiorno, buongiorno al nostro Luigi. Buongiorno anche Alessandro da Livorno. Ciao Ale. E ancora le vostre irrimediabili voci.
1: Buongiorno ragazzi, ciao. Allora io faccio il benzinaio e faccio orario continuato.
2: Mamma mia.
1: Però quando sono dalle 4, così 4 e mezza, è un punto dove sto io che non si lavora più, va scemando il lavoro. E vedi il traffico dall'altra parte della strada e vanno tutti a uscire verso Roma, e dentro Roma non, perché stacca, la gente stacca. Quindi ditemi voi, devo lavorare, cioè io a pranzo lavoro perché la gente c'è che mette benzina, ora di pranzo, chi stacca per la pausa pranzo, quindi come faccio a fermarmi pure a pranzo? Lavoro. Purtroppo è grondo di sudore, mi asciugo in continuazione.
2: Credo.
1: È una cosa veramente inverosimile. Un abbraccio, ragazzi.
0: No, ma un abbraccio forte, ma non troppo,
2: caro Paolo. Ti faccio caldo.
0: Un abbraccio forte a te.
3: Sì, Alessà, noi lavoriamo fuori al sole, abbiamo lo stop dalle 10:30 e il principale ci ha dato un buono. Con quel buono possiamo andare al bar, prende ghiaccioli, tutto quello che ci pare.
2: Ah,
3: e poi ci ha dato pure del buono, ci sta pure la possibilità che di comprare un gratta e bici, così magari diventi ricco, scusa, che stavo a fare a Passacorosso. E poi magari con quei soldi te ne vai pure a vivere in un paese fresco tipo l'Islanda. Ti pare una cazzata? Sì. Prova prima
0: dettate. Meraviglioso, l'ho ascoltato fino alla fine, ci avevo quasi creduto.
2: Io
0: bravo
2: pure,
0: Marco! Bravo! Me ci avevi fatto imboccare!
2: Comunque, allora capisco perché Trump se l'ho comprato in
0: Ah, era per questo, vedi?

Right, to beware of the clown. Buongiorno ragazzi, arriva gli anti-flag con The Hazardous, poi andiamo al break. Ma poi tra un pochino parliamo di un sacco di robine interessanti, tra cui c'è tutta una serie di come dire, teorie del complotto sulle grandi stelle. Cioè, allora, su Paul McCartney, che sarebbe un altro, abbiamo sentito parlare, su altri idem, ma ci sono veramente teorie insospettabili che uno si chiede: ma perché? Perché?

mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Attenzione.
3: Wake up!
4: Stai ascoltando
5: The Rock Show,
6: il morning show di Radio Rock.
7: On Radio Rock.
8: Bravi, bravi, ascoltate, no altri. 6:31 minuti 40 secondi, lunedì 20 luglio 2026. Marilyn Manson, Beautiful People.
7: Radio Rock, back in time.

0: Signore, se 39 MTD's Dilemma. Disponibile dallo scorso 10 luglio, il brano è l'ultimo estratto in ordine di tempo da Get Me Out, album d'esordio delle Dilemma, prodotto da Steve Lyon, che noi, insomma, come dire, ci piace sempre assistere questo gruppo meraviglioso, che insomma ci permettiamo di poter pensare che Radio Rock abbia avuto un ruolo importante nel loro, come dire, nel loro sviluppo, per cui tifiamo sempre spudoratamente MTD's Dilemma. Se vi piace la novità, votatela sul sito radiorock.it.
1: Ragazzi, buongiorno.
0: A lei, buongiorno.
1: Allora, io, prego, se non vorrei dire cazzata,
0: la dica.
1: Penso di non dirla. È uscita l'ordinanza firmata dal sindaco.
0: È uscito l'arrotino.
1: Che dice di rispettare determinate fasce orarie per chi lavora all'aperto, quindi magari verso le 11:30 smettere per poi riprendere verso le 16:30. Andatela a cercare, che ci dovrebbe essere. Poi, che sia nel settore pubblico e privato non venga rispettata, con un altro par di maniche. Però ci dovrebbe essere, ragazzi. Io non, a me non me ne frega niente, figo, io sono un altro comune, eh. Io vengo da Pomezia, però la controlla.
0: Guarda, Fabio, anche io avevo letto, adesso cerchiamo un attimino, anche perché oggettivamente, davvero, voglio dire, anche come diceva il nostro amico fare il benzinaio, no? Che dici, sai, fai il benzinaio, non è che fai un lavoro, nel momento in cui fai rifornimento, non è un lavoro tecnicamente, come dire, di fatica enorme. Ma ragazzi, stare in piedi a comunque a lavorare e a camminare in giro tra le 11:30 e anche le 5, perché 4:30 in una condizione normale, la verità è che in questi giorni sta facendo caldo. Ma ragazzi, ieri sono rientrato a Roma e alle 11:40 della sera c'erano 30 gradi quando ho parcheggiato. Oh, è 11:40 di sera.
2: No, no,
0: ragazzi, su, è una roba,
2: io, allora, questa
0: una roba
2: mattina,
0: tanto impegnativa. Vabbè,
2: casa mia non, neanche ve lo spiego, sto all'ultimo piano, il terrazzo è sopra, si infuoca, restituisce tutto il calore che accumula durante il giorno. Per cui questa mattina camminavo a piedi scalzi, proprio alle 5.
0: Pavimento.
2: Il pavimento era bollente.
0: Insomma, è una roba.
2: Era caldo.
0: Ragazzi,
2: caldo.
0: È una roba. Cioè, è una roba.
3: 6 di mattina, raccordo già abbastanza affollato, tutte e tre le corsie piene di macchine, e ti capita quello dietro in corsia di sorpasso che comincia a farti i fari, che io dico, c'ho quello davanti che è talmente vicino che sento la puzza dei suoi piedi. Dove cazzo la vuoi andare?
0: Brava, brava e calma. Calma, Emanuela, non sbaroccare, va bene?
4: Buongiorno Ale,
0: Cacino.
4: Buongiorno Mauri.
0: Ciao bello, buongiorno a te.
4: Dici hanno i corrieri. Se c'è qualche corriere in ascolto, se piacesse sentire.
0: Sì, immagino che sia difficilissimo. Comunque ragazzi, vi stavo dicendo, no, le teorie del complotto più assurde sulle celebrità. Allora, di Michael Jackson qualcosa avevamo sentito, c'è qualcuno che dice che è ancora vivo, però insomma io non sapevo, diciamo, tutta la storia della teoria. Sul fatto che Paul McCartney fosse morto e sostituito ne abbiamo anche parlato spesso, insomma, una cosa abbastanza, una leggenda popolare abbastanza conosciuta, ma ce ne sono certe, tipo, io non sapevo che c'è chi sostiene che Miley Cyrus sia morta nel 2010,
2: sì,
0: sostituita da una sosia. È qui che sarebbe avvenuto il passaggio tra Miley Cyrus che faceva Anna Montana e quella poi che debutta nella musica pop, anche con dei ruoli seducenti, no? Di Wrecking Ball. Quindi è morta nel 2010 Miley Cyrus. Poi Kanye West: se dovessi sparire e poi tornare, di certo non sarò io. Queste parole di Kanye West, su cui si fondano tutte le teorie sulla sua morte e clonazione che è avvenuta nel 2022, ruota tutto intorno a queste, diciamo, dichiarazioni, post che fece Kanye West, per cui si pensa che lui nel 22 sia morto e che quello che c'è è un clone, signori. Bene, poi, secondo un fan brasiliano, Avril Lavigne sarebbe scomparsa nel 2003 ed è stata sostituita dalla sosia Melissa Vandella, che manderebbe chiari messaggi nelle canzoni che pubblica. Cioè, lei nelle canzoni che pubblica sta chiara, sta Melissa Vandella, lo dice chiaramente che lei è la sostituta di Avril Lavigne. Poi Tupac Shakur, che è ucciso, noto rapper, insomma, assassinato, invece si dice sia a Cuba, vivo. Le prove sono nei 7 dischi postumi, nella foto dubbia dell'autopsia e le parole ambigue dette dalla madre. Michael Jackson sostituito da, in realtà è vivo, ed è David Rosenberg, un uomo sfigurato, okay, che ha parlato del suo rapporto.
2: Ho visto anche le immagini.
0: Per esempio, Doja Cat ha venduto l'anima al diavolo dopo essere entrata nell'ordine degli Illuminati. Okay. Gli ultimi video musicali ne sarebbero la testimonianza. Io per questa storia impazzisco.

0: Misfits con Scream. Buongiorno, fantastico, dice Valerio. Praticamente chi è morto in realtà è vivo e chi è vivo è morto. Non dicevano che anche Pippo Franco era morto? Sì, anche su Pippo Franco ci sono tutte teorie del complotto. Sarebbe morto, è stato sostituito un po' di tempo fa.
1: Ragazzi, buongiorno. Ma ciao. Dite a Emanuela che in realtà quello che gli sparava sul raccordo non la voleva superare, gli voleva chiedere il numero.
0: Probabilmente, potrebbe essere. Intanto ci scrive il nostro Danilo. Dice buongiorno, anche io buongiorno. Sono stato sostituito da un sosia, sì. Per lavorare 8 ore al giorno al posto mio. Però devo lavorarne io 10 per pagare lui. Non so se è andato molto bene. Allora, prendiamola con ironia. Volevano sostituire anche John Lennon, ma non hanno trovato nessun sosia disposto a stare insieme a Yoko Ono. Potrebbe essere, si è rifiutato, perché lei dice
2: ma io dico ogni volta, per me niente è paragonabile con la storia di Pippo Franco, che è stato ucciso e rimpiazzato. Ma poi la cosa meravigliosa è che è stato ucciso perché è andato a fregare delle mandorle in un campo di un tizio. Ma te pensa a quello che gli è venuto in mente di questa cosa, il genio di... che è stato ucciso perché doveva fregare delle mandorle.
0: Sì, sì, è una roba... Pippo Franco poi è una cosa veramente... muoio dalla...
3: Sì, è una storia assurda.
0: Mi fa ridere in un modo...
3: È talmente tanto assurda che qualcuno potrebbe crederci.
0: Ma perché poi uno dovrebbe sentire la necessità di sostituire Pippo Franco? Con tutto il rispetto... Allora, è una cazzata anche quella su Paul McCartney, no? Però, Paul McCartney potrebbe avere un senso. Cioè, nel senso, nella assurdità uno pensa, cazzo, è Paul McCartney,
3: vabbè,
0: Beatles,
3: certo,
0: muore
3: Beatles,
0: in un momento in cui, oltre ai Beatles, intorno a loro c'era una specie di business in piedi, per cui, come dire, di fronte ai soldi posso arrivare a pensare che qualcuno possa aver detto, cazzo, è morto, troviamo un sosia, cioè, non, questa macchina da soldi non si può fermare, e lo potrei accettare. Ma Pippo Franco, mo io voglio bene, veramente, con tutto il rispetto, ma Pippo Franco, ragazzi.
4: Buongiorno Ale, buongiorno Mauri. Ma anche dei Jim Morrison saranno da quando è morto, è 50 anni che si dice che non è morto e che c'è stan sosia in giro.
0: Sì, vero. Sì, perché poi queste storie affondano su alcune cose che, come dire, tecnicamente possono essere, come dire, fraintendibili. Per esempio, nel caso di Jim Morrison, in realtà il corpo in pochissimi l'hanno visto. Ci fu una, come dire, la chiusura della bara rapidamente, l'autopsia fu molto, cioè fu archiviato tutto molto in fretta. Da lì hanno cominciato a dire, ah, vedi, neanche la compagna del tempo gli fecero vedere il cadavere, quindi tutto questo è servito. Poi lui spesso aveva detto che a un certo punto sarebbe sparito per ritirarsi. No, e ha preso piede sta roba. E diciamo che pure lì potrei dire va bene. Anche se poi, signori, ma per fare una cosa del genere ci vuole il coinvolgimento di N persone, no? Per riuscire ad architettare sta cosa. Ma in tutti questi anni, ma secondo voi non sarebbe mai uscito nulla? Ma dai, ma per favore. Però Pippo Franco secondo me batte tutte. Anche se devo dire che pure quella che mi fa tanto ridere è Miley Cyrus, morta nel 2010. Ecco perché c'è quel grande cambio tra Hannah Montana e lei, che diventa un'artista pop anche molto, come dire, sensuale, un po' in contrasto con quell'immagine.
3: O altrimenti la spieghiamo col fatto che quando faceva Hannah Montana aveva 10 anni, poi ha iniziato ad averne un po' di più, insomma.
0: È diventata grande anni, poi, insomma, e la lasciamo diventa grande sta ragazza, che dite? Oppure la vogliamo mantenere in quel ruolo da infante.
5: Buongiorno, dopo due settimane di ortisei con temperature di giorno a 22 gradi e 9 gradi di notte, voi siete l'unica freschezza romana, ragazzi miei.
0: E ti diamo questa notizia, lo saremo per ancora parecchi giorni, perché a quanto pare il caldo non ci abbandonerà. Sei stato ortisei, vecchio sporcaccione, eh? Sei stato bene a 22 gradi di giorno e 9 la sera, e adesso torna qui nell'inferno, nella canicola, ok caro? Non ti permettere mai più di stare lontano tutti questi giorni. Zozzone, Editors, Heart Attack.

0: 6.53, 16 secondi lunedì 20 luglio 2026. Buongiorno a tutti signori, sulle ultime note degli editors trovate tutti i brani che mettiamo in onda nella sezione playlist del nostro sito radiorock.it.
1: Buongiorno ragazzacci, ieri sono andato a vedere Odissea e sono uscito veramente
0: venerdì
1: contento e soddisfatto di un filmone degno di Christopher Nolan,
0: sì.
1: Cassa eccezionale, attori bravissimi, Matt Damon superlativo.
0: Bravo.
1: E
0: sì,
1: niente, volevo sapere chi l'ha visto, che ne pensa e se hanno le stesse, hanno avuto le stesse sensazioni. Ciao a tutti.
0: Sì, guarda, l'ho visto venerdì io, molto bello, un gran bel film, aveva ragione Boris, proprio bello, sì, bello, bello tutto, bello colonna, cioè colonna sonora, diciamo musica d'ambientazione, bravi loro, un cast della Madonna in ogni ruolo, bello, bello, proprio un gran bel film, andate, andate, vale, vale la pena. Anche mia zia, scrive Gianluca, quando è morta è stata sostituita, mio zio l'ha sostituita con una bulgara de- 10 anni più giovane. Oh, sentiamo un po'.
2: In più ho notato fuori.
0: Attenzione, che hai notato, cazzetti.
2: Dimenticavo Alessandro.
0: Prego.
2: A te sei campo.
0: Grazie.
2: Aspetto, perché sono sempre fatalista io. Ti aspetto il prossimo aprile, quando ricomincia a fare danzate d'estate. Anzi,
0: l'ora.
2: A marzo, aprile, vabbè.
0: Marzo.
2: Che comincia a dire dai, dai, sta arriva bella stagione.
3: Sì, con simpatia, può contraddistingue.
2: Te sto già aspettando. L'anno prima te lo dico. In più ho notato fuori,
0: notato
2: non vedevo forse dove sta dovendo sa. Beh, v'annuncio, almeno da quello che vedo dalla finestra, che sì, sarà ancora peggio,
0: peggio.
2: Oggi perché
0: è, peggio,
2: è coperto, ma presumo che sia afa. Cioè oggi questo ci fa. Se siamo schiattati fino a mo, forse schiattiamo oggi. Ci
0: schiatteremo oggi, cara la nostra piccola tenera Gaterina. Oh, nel frattempo c'è chi ci scrive, Antonio, volevo sapere cosa è successo a Bologna. Sapete che è successo a Bologna?
3: Scusate. Credo ci sia stata una manifestazione per il G8,
0: ma quando,
3: per
0: ieri?
3: Ricordare il G8.
0: Ah, e che è successo?
3: Però fondamentalmente non so se ci siano stati
0: scontri. Cercheremo di trovare qualche notizia. Antoine,
3: o forse parla del ragazzo che è morto,
0: non ne ho la più pallida idea,
3: però
0: cerchiamo
3: lì,
0: di
3: non
0: capire.
3: Mi ricordo dov'è,
0: Anche di Dimona Pozzi si,
3: sì,
0: diceva fosse morta per fin, diciamo, non, sì, anche di Dimona Pozzi si è detto che a un certo punto la malattia fosse, come dire, una scusa per ritirarsi da quel mondo, boh.
4: Buongiorno, non so, belli.
0: A lei
4: qui in campagna uno dice dovrebbe essere più fresco, c'è già l'afa che ti piega le ginocchia. Sono uscita alle 5.20, manco un'ora dopo già si respirava.
0: Calma, calma però, eh. Oh, ci abbiamo un polemicone, eh? Bellissimo. Aperto da Kyle Kuzma, campione NBA, ala dei Milwaukee Bucks, ha acceso il dibattito con delle parole che fanno discutere, partite dagli Stati Uniti. E diciamo che ha mandato un messaggio rivolto agli atleti che si lamentano dei contratti ridotti da tasse e spese, mentre molte persone fanno i conti ogni giorno per arrivare a fine mese. Kyle Kuzma, campione NBA, ala dei Milwaukee Bucks, quindi appartiene a quella sfera di atleti milionari, ecco, ha detto: anche dopo le tasse, 40 milioni sono sempre 40 milioni. Il problema non è il sistema, ma lo stile di vita, dice Kyle Kuzma, rivolgendosi ai suoi colleghi che si lamentano, e aggiunge: nessuno ti ha detto di vivere come un re, comprare 5 auto, muoverti con un entourage di 10 persone. È permesso essere modesti, sul serio, come se il resto della popolazione non fosse tassato o avesse spese. Che, voglio dire, sarebbe da fargli 95 minuti di applausi, nel senso, perché ogni tanto leggiamo, no, di gente che dice ma guarda, non credere, che poi la tassazione, no, ma non credere, guarda che poi tutti quei milioni, e uno cerca di spiegargli, sì, per carità, ma le tasse pagano tutti, quindi, come dire,
3: certo.
0: Sì, io ci credo che sei vessato, ma sai, essere vessato con 40 milioni di dollari l'anno, come dire... Vogliamo dire che ne avanza a sufficienza?
3: Sì, nel senso, c'hai un largo margine per dire anche sti cazzi.
0: O no? E poi, come dice lui giustamente, si può anche vivere in un modo un pochino più parco, no? Black Rebel Motorcycle Club, Ain't No Easy Way.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
1: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
2: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
3: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
5: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
6: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.

0: gratuit. The Rock Show! The
1: Rock Show! The Rock Show! Questo è il Morning Show di Radio Rock. Yes!
2: E noi alle 7 e 3 minuti, lunedì 20 luglio 2026, diamo il buongiorno all'interno del The Rock Show di oggi. Buongiorno da Emilio Pappagallo, buongiorno anche da Maurizio Paniconi.
3: Buongiorno.
2: Da Martina Caronna,
3: buongiorno.
2: Da Alessandro Tirocchi. Insieme sino alle 10 anche quest'oggi. Partiamo con i Metallica di Forum da Peltos. Radio

0: Bowls su Radio Rock. Allora ragazzi, qui dobbiamo
1: eccoci
0: parlare
1: qua.
0: Sei in lutto per la tua Argentina ieri. Devo dire la verità che io non sapevo bene che ti fare, però poi alla fine ho fatto proprio un tifo politico, perché la Spagna diciamo così ha fatto proprio una roba anti Trump, l'Argentina invece con Milei chiaramente è più allineata. Lo stesso Trump ha detto che avrebbe tifato Argentina, perciò io ho detto tifo Spagna e è andata bene. Tra l'altro sono stato l'unico a beccare il risultato ieri, perché ho beccato il pareggio al 90esimo, quindi
2: però tu hai detto 1-1, no?
0: Sì, vabbè, però erano triplicati i punti, quindi insomma avevamo detto che si triplicava, perciò 18. Come zero?
3: No, ne zero.
0: Ma che zero?
3: Ho beccato 1-1.
0: Ho beccato il risultato.
2: Mannaggia.
4: Oggi finisce a sberleffe. Punto lo prendi, 1 per 3 fa 3.
0: Ma attenzione,
4: per 6 18.
0: L'altra anche l'altra l'avevo presa perché ho detto 6 a 4, avevo detto, se vi ricordate bene.
4: Bello, sì.
3: Sì,
4: è vero, è vero.
0: 6 a 4, che voi mi avete detto, scusa, così tanti gol. 6 a 4.
4: Scusa Mauri, tu ti ricordi che gli hai detto fare? Ma che sei pazzo?
3: Ma noi quanto avevamo detto su quell'altra?
0: Allora, non ti voi avete sbagliato tutto. 0-0 avete detto, 0-0. Allora, intanto ragazzi, quindi ho vinto, penso, no? Facciamo
3: il
0: draft.
3: No, fai il conto, non è che funziona così. Quindi ho vinto tutto.
4: Ho vinto.
0: Vogliamo fare che ho vinto io?
3: No.
0: E la chiudiamo così.
4: Dai, senza metterci su a far polemiche.
0: Senza umiliarvi, dai, con i numeri. Vabbè, dai, do i numeri, dai. Allora, attenzione. La classifica finale.
3: Vai.
0: Emilio 46 punti, Alessandro 12, Maurizio 10, Martina meno 3.
3: Ma perché io ero secondo?
4: Bene. Sei femmina, non ci capisci niente.
0: Bene, bene, bene. Allora, attenzione signori, quindi abbiamo tifato Spagna, perché Spagna alla fine, a parte se lo sono meritato, perché hanno fatto una bella, cioè una partita insomma sicuramente migliore rispetto all'Argentina, che ha fatto praticamente un catenaccio di quelli terrificanti. Zero di riporta nel primo tempo, il secondo tempo pure. Proprio gli ultimi 10 minuti si è un po' ravvivata la partita, e poi ai supplementari, insomma, gol della Spagna, che voglio dire, sì, ha meritato. E poi avete visto il finale con parecchi giocatori che si rifiutano di dare la mano
2: a Trump,
0: aspettano che Trump esca dall'inquadratura per farsi la foto di rito con la coppa alzata, Yamal con la bandiera palestinese, insomma diciamo che politicamente è un bel segnale,
3: sì,
0: no?
4: Senso, e lui che come
0: per quel che può valere,
4: per quel idiota, che può valere. Vabbè, non capisce che non è invitato alla festa, nessuno lo vuole.
3: No.
4: E continua
3: la festa del
0: ragazzi,
3: mondo
0: avete sentito i fischi quando è sceso Trump e Infantino sul terreno di gioco per fare la prevenzione? Fischi terrificanti, quindi
4: aspetta, fischi terrificanti. A New York, Stati Uniti,
3: certo,
4: non è che il pubblico fosse tutto
3: argentino
4: e spagnolo.
0: Sì,
4: eh?
0: C'è da dire che a New York, insomma, Trump non è proprio ben visto. Ecco, diciamo che se l'avessero la finale l'avessero fatta in Texas, sicuramente avrebbe avuto molti meno fischi. Ecco, diciamo così.
3: Sì, però.
0: Perché, sai, farla a New York è meglio farla probabilmente in Iran che a New York in questo momento. Per lui, comunque, intanto vi dico, clamoroso di oggi a Teneriva News: numero di messaggi moderati dal servizio di protezione dei social media della FIFA durante i mondiali di calcio, cioè messaggi moderati, quindi oscurati, insomma censurati, gestiti 53 milioni di messaggi. Il numero di post rimossi perché potenzialmente dannosi o offensivi sono stati 7 milioni contro i 470.000 durante i mondiali in Qatar, quindi hanno dovuto censurare più di 14 volte di più rispetto al mondiale precedente, quello del 2022 in Qatar. L'evento, ragazzi, quando si parla di Bologna, a cui si riferiscono i nostri ascoltatori, è l'uccisione di questo marocchino
4: ragazzo
0: di 42 anni, uomo di 42 anni, marocchino, che si chiamava purtroppo Abderrahim Fakir, morto mentre la polizia lo stava ammanettando. Polemiche sull'eventuale responsabilità degli agenti. Quindi questa è la notizia a cui faceva riferimento un ascoltatore.
3: Se lui chiedesse aiuto è stato ignorato.
0: Sì, bisognerà ben capire cosa è successo lì, perché ci vuole un'investigazione molto chiara, molto completa. Il titolare di una piccola impresa di facchinaggio e pulizie è morto mentre la polizia lo stava ammanettando. L'uomo aveva dato in escandescenza nel garage di una palazzina in via Svevo. Bisognerà capire. I residenti avevano chiamato la polizia. Alla vista degli agenti, il marocchino avrebbe dato dei colpi alla volante. I poliziotti, alla presenza anche dei sanitari, hanno spruzzato lo spray urticante, lo hanno messo faccia a terra, un poliziotto si è messo cavalcioni sopra la schiena per trattenergli la testa, un altro agente ha cercato di mettergli le fascette ai polsi, un terzo uomo, forse un residente, gli ha tenuto i piedi bloccati, l'uomo gridava aiuto, basta, basta, i poliziotti hanno iniziato a cercare un laccio per le gambe, ma a quel punto Fakir aveva smesso di lamentarsi perché ormai era morto. È possibile, signori, che di fronte anche a un uomo che dà in escandescenza quello che volete, non si riesca a metterlo, come dire, metterlo in condizione, no, di calmarsi, tranquillizzarsi, di non essere un pericolo per se stessi e per gli altri senza ammazzarlo? Cioè questa è la, sì, la domanda, cioè, bisogna per forza ammazzare una persona per...
2: Sarà un altro cavallo da cavalcare per la propaganda populista della destra.
0: Allora, disperata la sorella, Kadija, se uno è agitato tu lo devi calmare, non ammazzarlo sotto il sole, voglio vendetta, dice. A sera è stata organizzata una manifestazione per Abderrahim, tra le 300 persone c'era anche il cognato Zorgan Hamid, 56 anni, l'ho cresciuto io dopo che mi sono sposato, un ragazzo per bene, un piccolissimo precedente risalente a una ventina di anni fa, ma poi si era messo in riga lavorando sodo. Abderrahim viveva a Sasso Marconi, era titolare di una impresa di facchinaggio e pulizie, aveva alcuni dipendenti, dice la sorella, chiamarlo erano soprattutto i piccoli negozi che dovevano fare e chi doveva fare traslochi, quindi questo è quello che è accaduto a Bologna. Speriamo di capire meglio nelle prossime ore che cosa è realmente accaduto. Ce lo stanno scrivendo in tante, si è, la polizia ha ucciso un ragazzo, un signore di 42 anni, io non ho vinto, ma se volete mettere la ghigliottina di Caparezza sarei molto contenta. Eh beh, però se non hai vinto, scusa, che facciamo? Ti premiamo lo stesso, non ho capito. Non si può fare, no, se no.
1: Un'altra cosa veramente allucinante è che c'erano presenti i sanitari del 118 e nessuno si è mosso.
2: Beh, stanno indagando pure il 118, sta indagando in questo senso, stanno facendo delle indagini.
0: Insomma, io dico, ma
2: loro,
0: tu chiami, stai lì, sì, che stai operando, sì, chiami il 118, tutto quanto, e poi questa persona muore, cioè non capisco.
3: Se loro non hanno avuto modo di operare, se non si sono, diciamo, magari interposti rispetto al fatto che c'era la polizia lì o comunque i carabinieri, adesso non...
0: No, per carità, io non voglio... Sicuramente nel eccesso, però mi sembra che c'è qualcosa, sicuramente che va capita meglio.
4: Le indagini dobbiamo assolutamente capire, certo, meglio. Diciamo, cioè, che dalle, sì, prime ricostruzioni, insomma, sembra tutto un po'
2: eccessivo.
4: Sembra proprio una di quelle cose, di quelle proprio, mai, non è che c'è una morte utile, mai, però diciamo questa sembra proprio una delle robe, dico, ma sì, perché, cioè,
0: insomma,
4: per
0: forse
4: quale motivo, cazzo?
0: Direi che si poteva tranquillamente evitare, bravo, questa morte, no, in qualche altro modo,
4: cioè, tra l'altro, se non è armato per esempio con una pistola,
3: no,
4: che
3: no,
4: può,
3: infatti,
4: sparare, perché già un coltello, certo, sarebbe anche quello di... Però è proprio una cosa che non riesco, insomma, a capire, cioè, in quattro, insomma, chi è? Luferrigno?
0: Sì, non si capisce. Vabbè, torniamo fra poco. C'è Cuba in rivolta nel frattempo. Cuba in rivolta. A La Habana i residenti hanno organizzato i caserolazos, cioè blocchi stradali con tanto di pentole per fare baccano. Da maggio ci sono state almeno 1500 manifestazioni. Il governo teme una esplosione sociale. Poi si parla della Spagna che ha vinto la Coppa del Mondo, che ha battuto 1-0 l'Argentina con un Messi sottotono, che però ha imboccato con tutti gli onori il viale del tramonto. Vabbè, insomma, si arriva
3: a 40 anni. La tenerezza nel vederlo piangere.
4: A 40 anni ha fatto un'altra finale mondiale, ragazzi. Sì, anche se chiude tanto, come probabilmente, credo, forse il più grande giocatore di tutti i tempi. Poi al di là del dibattito di Maradona, Pelé, insomma,
0: sicuramente a livello di risultati non gli si può dire assolutamente nulla. C'è la nuova degli U2, torniamo fra poco. Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. Brand new music. La musica nuova su Radio Rock.

0: Il nuovo singolo degli U2, beh, salute, alla santé.
1: Com'è questo?
2: Emilio, prendiamo con un buon un caffè buon... che desideravo.
0: Allora,
2: tanto.
0: Vai, sentiamo chi c'è.
3: No, innanzitutto, non rompete il cazzo a 118, perché voi non potete manco capire che cazzo subisce. Che subiscono quelli di a 118. Quindi fate silenzio e sciacquatevi la bocca.
0: Fai silenzio, Mauri.
1: Ma guarda che non abbiamo detto niente.
0: Quando parli del 118,
4: vedi che il caldo poi fa i suoi effetti, sì. E sono anche in alcuni, secondo me, anche irreversibili.
0: Tu dici addirittura,
2: addirittura danni così. Irreversibili.
4: Scusa, ma che significa non toccate il 110? Cioè, si sta parlando di una cosa.
0: No, sta parlando. Allora, ragazzi,
4: nessuno
0: si sta parlando.
4: Si stava commentando
0: una successa
4: notizia,
0: questa cioè, cosa. È successa questa cosa. Un uomo di 42 anni,
4: sbaglia tutti nella
0: marocchino,
4: vita.
0: Abderrahim Fakir, è morto mentre la polizia lo stava ammanettando. Presente il 118. Ora, possiamo dire che qualcuno ha sbagliato? Cioè, che c'è stato un errore? Perché a meno che non si è sentito male per un malore che.
1: Mentre,
0: completamente,
1: esatto.
0: Ma anche in quel caso bisognerebbe verificare se il malone è stato causato da un comportamento,
1: certo.
0: Perché tu potrebbe anche
1: certo.
0: Essere che ne so, che una persona, sai, quelli che muoiono anche di infarto, no?
1: Certo.
0: Perché
1: sì,
0: magari,
1: certo.
0: Magari hanno paura della situazione,
1: lo spray,
0: sarà fatta un'indagine, credo, no? Del tutto completa ed esaustiva,
4: certo.
0: E si capirà tra tutti i coinvolti, polizia, 118, chi ha sbagliato e come.
2: Se c'è, perché tra l'altro io per esempio non sono, preferisco sempre attendere, perché
1: certo,
2: anzi
1: sì.
2: Mi auguro che ci sarà sicuramente una spiegazione che assolve il comportamento delle forze dell'ordine, e non il comportamento ma quantomeno il fatto che fosse lì presente il personale del 118. Sicuramente nessuno c'entrerà nulla. Nel caso in cui venisse accertato il contrario, mi auguro che tutti paghino.
0: Allora,
2: sono cose che non devono accadere.
0: C'è Amy che scrive: gli U2 devono fare come Messi. Ciao, ciao. Cioè, basta. Tu dici: basta anche con gli U2, vadano in pensione anche gli U2. Però, sai, lì è proprio una questione di mercato. Cioè, tu fai uscire un disco, la gente lo compra, la gente viene ai tuoi live, e tu continui. Cioè, ti viene da continuare, no? Dici: vabbè, ma la gente vuole ancora qualcosa di nostro, e quindi noi lo facciamo. Cioè, ci sta. Se nessuno comprasse
2: perché?
0: Il disco degli U2 fosse un grandissimo flop,
2: probabilmente
0: vedrai,
2: loro ci metterebbero, no?
0: Vedrai che non ne riferirebbero un altro, ecco.
3: Mauri, tranquillo, non era riferito a te, era riferito a quello di prima che ha detto 118 che stava a fare. Deve
0: stare
3: zitto e basta.
0: 118, la cosa incredibile.
2: Allora, ragazzi,
0: deve stare zitto
1: e basta.
0: Probabilmente erano, ci scrivono, erano volontari CRI e non sanità. Vabbè, mo probabilmente,
2: però, ragazzi, non cominciamo con le ricostruzioni personali, per favore,
0: sì,
2: dai.
0: Se intervengono le forze dell'ordine, si lascia spazio a loro. Ma vedremo,
2: ma è chiaro che
5: non parlate del 117 più 1.
0: Bene. Sciacquatevi la bocca quando parlate del 117
1: più 1.
0: Allora, attenzione, Kimi Antonelli dopo 73 anni è il primo italiano a vincere in Belgio nel mitico circuito di Spa-Francorchamps. Sul podio anche Leclerc secondo e Verstappen terzo, Hamilton è arrivato quarto. Oggi Andy Burnham si insiederà al numero 10 di Downing Street. Il neo premier britannico dovrà vedersela con spesa pubblica e pensioni di Stato. Nel frattempo l'Iran ha ufficialmente sospeso la tregua, gli USA hanno spostato altri 30 aerei in Israele, ieri un soldato americano è morto e un altro è disperso. Obbligati da Putin, gli oligarchi russi hanno finanziato la guerra con 5 miliardi di euro, donazioni fatte per evitare espropri. Immagino quanto siano felici gli oligarchi russi di questa decisione del signor Putin. Dateci subito 5 miliardi di euro,
4: l'hanno appoggiato,
0: altrimenti espropri. Espropri. Presidente ungherese Suliok si è dimesso, al suo posto il premier Magyar vorrebbe la campionessa di scacchi Judith Polgar. Ranucci parlò al telefono con la Vitola per 2 ore dopo la perquisizione. E stando al faccendiere, la sua collaboratrice sarebbe anche la sua amante.
4: Attenzione.
1: Ma la sua collaboratrice, ma che notizie?
0: La collaboratrice sarebbe l'amante, attenzione, Ranucci.
1: Non è la 2000, così.
4: La collaboratrice di
1: Ranucci
4: è l'amante
1: di Ranucci
0: o viceversa?
4: Non ho capito i soggetti.
2: Ranucci la collaboratrice,
1: Ranucci
2: sembra fosse
0: allora intervistato dal giornale Parte della Vita, ha detto che se Ranucci gli manca, Oddio, semipunk. E l'ha fatto scritto per due ore dopo la prima perquisizione. Io lo vorrei sentire, ma l'avvocato mi frena. Avvocato? Avvocato? Continua a dire che sarebbe inguinamento delle prove. Che ne so. Che ne so. Ma chissà, è la storia sempre più strana. Poi la rivelazione sulla loro ultima conversazione. La Vitola non gli ha mandato solo un messaggio dopo la perquisizione dei carabinieri, ma hanno avuto anche un ulteriore scambio.

0: lui mi risponde dicendomi: Walter, ma è tutto allucinante, non ci credo, non posso crederci, non voglio credermi.
1: Crederci forse,
0: crederci, forse crederci, ma aiutarmi in cosa? Poi mi chiama alle 3.30 del mattino.
2: Ai,
0: e siamo stati al telefono circa 2 ore,
2: cioè, dalle
0: ore
2: 3.30
1: e abbiamo tutta la conversazione
0: fino alle ore 3.30.
3: Oh. No, è così, non così sono non due sono. Ore.
0: Allora, era, vabbè, non torno alcune cose, ma non fa niente. Era notte e ha fatto giorno.
2: Sì.
0: E poi quindi, di nuovo notte. E di che cosa hanno parlato? Delle varie e possibili e fantasiose ipotesi. Ipotesi. La vitola con Ranucci.
2: Io dico
0: chi
2: solo
0: è l'amante dei due?
2: Tu guarda, se prima o poi da questi faldoni non esce fuori un nome scomodo.
0: Comodo. Tu dove eri, Maurizio, quella notte? Dove eri quella notte? Domanda che faccio semplice.
3: Quale
0: Luigi?
3: Notte? Dammi
0: quella
3: una data.
0: Notte, Maurizio.
2: Rispondi.
3: Ma quando schioppò la macchina?
0: No,
2: rispondi.
0: No, non essere.
1: Quella
0: non
1: della chiamata.
0: Quando
1: non
0: fare il telefono. Vago.
1: Quando stai al telefono, Maurizio.
2: Ah, Maurizio.
3: Io ero là che sentivo la conversazione.
0: Ah, ma pagherai, eh?
2: Cascione, lurido maiale.
0: Bocca di Satanasso.
2: Chiaro.
0: Come la sia.
2: E sozzo.
3: La zia di Tirocchi. Lo so.
1: Fatti tu, zia.
0: Dopo lo raccontiamo. Dopo lo raccontiamo.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
1: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
0: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
1: A volte serve solo un sì.
0: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
1: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
0: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: ne va tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: get back to the rock.
1: State ascoltando
2: The Rock Show,
1: il morning show di Radio Rock.
3: E noi entriamo con i Talking Heads di Burning Down the House.
0: Radio Rock, back in time.

0: Bene, Talkinez con Burning Down the House. E allora, signor
1: Vanzo, io penso che chi ha guardato ci guarda in TV.
0: È vergognoso. Maurizio,
1: è rimasto ferito da quello che ha fatto male.
0: Fuori onda, è veramente vergognoso. Sì. Un saluto a tutti gli amici che ci guardano da tutta Italia.
2: Sì, scusate, scusate.
0: 833 del Digitale Terrestre. Cliccate pulsante rosso interattività e selezionate Radio Rock Italia per ascoltarla o Radio Rock per ascoltarla e guardarla. È cosa?
2: Sospiro,
0: intanto.
2: È affranto.
0: Intanto leggo ancora questa storia assurda. Faccio un riepilogo. Allora, intervistato dal giornale Walter Lavitola e dice: editore attualmente indagato per le bombe, le ombre sotto onde. Casa del giornalista Sigfrido Ranucci. Allora dice: Sigfrido mi manca e l'ho sentito per 2 ore dopo la prima perquisizione. Lo vorrei sentire, ma l'avvocato continua a dire che sarebbe inquinamento delle prove, ma io che ne so. Poi dice: gli ho mandato un messaggio dopo la perquisizione dei carabinieri, ma abbiamo avuto un ulteriore scambio. Lui mi risponde dicendomi: Walter, ma è tutto allucinante, non ci credo, è stato tu. Non posso crederci, non voglio credermi, crederci, ma aiutarmi in cosa? Poi mi chiama alle 3:30 di notte e mi tiene al telefono per circa 2 ore, fino alle 3:30 del mattino. Era giorno, notte, si è fatto giorno, si è rifatta notte, si è rifatto giorno. E di che cosa abbiamo parlato? Delle varie possibili fantasiose ipotesi. Vabbè, fino a qua non
1: Maurizio.
0: Torna a niente. Vabbè, comunque, a quel punto gli chiediamo come sia possibile, a fronte di un capo di imputazione come il suo, che l'amico fraterno non sapesse niente dell'attentato. Ok? Risposta: a maggior ragione, io in teoria ho tutto l'interesse a non tutelare Ranucci, tanto per essere chiaro. Ma se l'avessi fatto io, l'ipotesi è che lui lo sapesse. L'idea degli inquirenti è che io l'ho fatto per il bene. Così mi hanno detto. Per cui l'ipotesi è che se io faccio qualcosa per aiutare te, tu lo sai, punto. Ma siccome supera la fantasia... Puntini, puntini.
2: Sto
0: leggendo testuale dall'intervista a Walter Lavitola del giornale.
1: E che cos'è che non avete capito?
0: No, è tutto chiaro.
1: Oh,
0: la donna accanto a Ranucci si chiama Laura Cianfoni. Scrivi Mauri. Laura Cianfoni. È una sua collaboratrice.
2: Sì.
1: Collaboratrice.
0: Gli cura gli spettacoli e i social.
2: Sì.
0: E stando alla Lavitola sarebbe pure la sua amante. La sua amante dice...
2: Perché Lavitola se lascia uscire?
0: Lavitola dice questo.
2: Così.
0: È una relazione vera, forte.
2: Questo, scusa, sua amici e va a dire...
0: E Laura non riesce ad accettare che questa non sia una relazione formale. Ma Sigfrido, per amore verso la famiglia e i figli, non si stacca da loro.
2: Sì.
0: Dice vabbè. Walter Lavitola in questa intervista al giornale. Io dico, ma che cazzo gliene frega?
2: Ma che informazione,
0: Comunque. Questo crea in Laura una situazione di fragilità.
2: Non lo so, cioè...
0: E io sono
3: che
0: stato...
3: Che è stata lei a fare attentato, non ho capito.
2: So,
0: Maurizio, questo lo stai dicendo tu. E io sono stato quasi sempre testimone di litigi di Laura basati sul nulla. Una gelosia folle.
1: Folle.
0: Dice Walter Lavitola... Sorrentino sul giornale. Laura domanda: Laura ha svolto anche il ruolo di fonte? Sì, probabilmente sì, ma più che da fonte lei gli faceva tutta la parte di Facebook, Instagram,
2: i social, appunto, i social media,
1: poi un modo di parlare da vecchio che capisce un cazzo,
0: Facebook, Instagram,
2: cose lì, Facebook, le diavolerie,
0: quelle cose lì. Oh, la Rai avrebbe deciso di aprire un audit sul metodo report, o meglio su quanto emerso dalle indagini che hanno portato la procura a indagare Walter Lavitola per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Nemmeno ci sono quei servizi giornalistici che dalle indiscrezioni di stampa sembrerebbero essere stati ispirati da terzi con intenti personali, economici e politici. Insomma, un gran casino, ragazzi. Poi, ovviamente, se c'è qualche nemico di Ranucci in questo momento, rimesta nel torbido, no? Nel senso che butta fuori tutta una serie di cose per cercare di infangare report e il signor Ranucci e tutto quanto. Sarà comunque una situazione strana,
2: una situazione
0: particolare.
1: Guarda, è tutto
0: questa
1: molto
0: intervista, anziché chiarire dubbi, quasi complica il quadro. Va bene, intanto sentiamo. Vi racconto una storiella bizzarra. Ci scrive la nostra amica Anna. In una domenica domenica mattina qualsiasi una tranquilla ascoltatrice di Radio Rock va a fare yoga sup al lago di Nemi e chi ti incontra?
2: Chi ti incontra?
0: Maurizio, Maurizio Panico. No, una speaker di Radio Rock. Bravo Maurizio.
1: Bravo, speaker Maurizio di Radio Rock.
0: Ma non facevi Maurizio al lago di Nemi, eh?
3: Non stavo al lago io.
0: Bene.
3: No? Allora, si trova un lago nel Pagliaio. E quindi...
0: Allora, buongiorno. Mauri. L'ultima dell'U2 è come la penultima, è come la terzultima, che è come la quartultima e così via. Fino a quando andavano a lezione da bambini. Addirittura, dai, addirittura.
1: Mi sembra un po' troppo, dai.
0: La bietola, sì, la bietola. Vai, sentiamo.
4: Mi sono appena lavato i denti. Posso parlare del 118? Oppure
0: vai.
4: Deve venire quel tizio a controllare la bocca mia pulita per parlarne?
2: Poi, poi.
4: Mamma mia, che gente, io.
0: Allora, ciao, però, Giacomo, ragazzi. Però, Giacomo, argomenta con te. Allora, questa mattina veniamo al cuore della trasmissione. L'argomento del giorno, il sondaggio di oggi: 118 sì, 118 no.
2: Ma direi sì.
3: Vuoi i risultati?
0: Certo.
3: Allora, il
0: 45%. Aspetta, prima abbiamo il sondaggio. Aperto il sondaggio, vai, prego.
3: 45%.
0: Chiuso il sondaggio.
3: Dice sì.
0: Riapriamo il sondaggio, vai.
3: 84% dice no.
2: Ma guarda,
4: buongiorno ragazzi,
2: sei bravissimo.
4: Comunque, dice che la vita gli ha lasciato un kimono.
0: Le ha lasciato un kimono. Allora, signori, arriva la nuova dei Social Distortion, ma tra pochissimo andremo giù duri contro il 118.
2: Non ho capito il kimono.
0: Perché il 118,
1: noi non abbiamo paura.
0: Marti, troppo giù. Il 118.
2: Ma nessuno ha capito qua.
0: Sì. Allora, ragazzi.
2: Cara, neanche loro.
0: Ma tu
2: non
0: hai visto mai il Borodalco di Carlo Verdone?
2: Sì, il Borodalco l'ho visto.
0: Mi ha lasciato un kimono.
3: Dobbiamo arrivare a fine luglio.
5: Brand new music right here. Brand.

0: Rita, nuovo singolo per i Social Distortion. Qualcuno ci scrive il 118% dice sì, mentre il restante 118% dice no, 118 no, no. Attenzione, allora bravo. Se è a 118 aggiungi 20 e poi di per 2 fa 69, il numero che piace a tutti. Coincidenze, Mauri?
1: No, non penso
0: no.
1: Proprio
0: a qualcuno non piace, però ho saputo, ho scoperto, quindi attenzione perché non è così, valutiamo bene le percentuali, valutiamo bene la casistica, diciamo così, no? Per riuscire a presentare una questione un
2: po'
0: pochino...
2: una querela,
3: sì,
2: eh?
3: Beh, un po' sopravvalutato.
2: Bella querela.
0: È un po' sopravvalutato, nel senso, ci sono delle, allora, sai che ci sono delle cose, ragazzi, ho scoperto che sono belle nella fantasia,
3: però
0: ma poi le fai poca roba, poca roba, cioè
3: sì,
0: nel senso più di fantasia che ne so, ma le cose più a, che ne so, tu uno fai l'amore con un palo della luce per strada,
3: fantasia dove...
0: lo, poi lo provi
1: come idea di piace,
0: come idea bella, come idea bella,
1: però poi la realtà
3: di lana di vetro,
0: poi però che ne so,
2: sfreghi fortissimamente il pene su una quercia,
0: perché l'idea, perché sempre il pene,
2: perché io ho il pene. Ma che vorrei dire la vagina?
3: No,
2: che
3: io vorrei evitare sulla quercia, perché c'ha...
0: No, cioè, nel senso, a livello di metti dentro una campana di vetro e te fai butta in aria.
3: Quello
0: bello,
3: già, quello, bello però. Quello però di più.
0: Che so, fai bungee jumping
2: senza elastico.
0: E so, beh, senza elastico, ni, ti posso dire ni, cioè nel senso,
2: per
0: quelle
2: quanto?
0: Cose che poi l'hai fatte, però poi dopo. Allora, ecco l'argomento del giorno.
3: Comunque, fa più sicuramente.
0: Praticamente, raccontateci le cose che sulla carta secondo voi erano belle,
1: poi fatte invece,
0: ma fatte
1: te
0: posso dire ni,
2: tipo pare merda, no? Come concettualmente, però poi lo assaggi
1: e fa schifo.
0: E il pane non ci voleva, ha rovinato
3: troppo, era di troppo,
0: ha rovinato tutto. Per esempio, bravo, cagarsi addosso.
3: Beh, sì,
2: che uno pensa,
1: pisciarsi, non esageriamo, non esageriamo.
0: È una di quelle cose. Tanto non c'hai pisciarsi addosso.
2: No,
0: sembra facile, ma non è facile.
2: Ma certo,
0: perché poi quando sei lì, non ti viene. È una cosa innaturale, no? Per certi versi. E
2: beh,
0: quindi...
2: devi aver bevuto.
0: Deve aver bevuto tanto. Quindi ragazzi, bevete tanta acqua adesso che c'è l'estate, mi raccomando, uscite nelle ore più calde
3: e bevete poco,
0: poca frutta, poca acqua, mi raccomando, un poco di tutto fa bene. Allora, che ne so, quelle cose che tu dici,
3: tipo facciamo un esempio,
0: faccio un esempio per far capire, mica per altro.
3: No,
0: mi piace tantissimo l'idea, no, un domani di che ne so, sdraiarmi nudo
2: in autostrada
0: magari,
3: beh, però è una bella idea,
0: ficcano sotto in autostrada,
3: ma non è detto,
0: su un campo
2: di grano,
0: e poi invece magari arriene formiche, dico per dire, no?
3: Sì,
0: dico,
3: questa non è una tragedia, dico, però cioè, insomma, abbastanza immediabile,
0: va, comunque 118 diviso 2 fa 59. No, ma lui aveva detto, scusa, lui aveva detto 118 aggiungi 20 e poi dividi per 2, per favore state attenti. Allora, del bungee jumping senza corda non si è mai andato a lamentare nessuno.
3: No, questo pure
0: ci scrivono,
3: è vero.
0: Attenzione, sharted. Beh, molto bene. Allora, attenzione, per esempio. Tu c'hai questa fantasia, no, Maurizio, di
2: questa tutta tua, no?
0: Che ne so, mangiare le vongole, la pasta a vongole.
3: Quanto te la fastidio pasta a vongole,
0: so,
3: guarda,
0: me,
3: una cosa tantissimo. Che ti giuro.
0: Allora,
1: no, io non la mangio perché c'è
0: senza
1: l'aglio.
0: La pasta con che so, la Nutella.
3: Aglio, Mauri.
0: Poi la provi,
2: tu pensi sì, poi la provi,
0: allora,
2: Mauri,
0: sulla carta sì,
2: sì.
0: Cioè
2: poi,
0: sulla carta potrebbe però, essere interessante, però poi alla fine
2: che mi va a
0: poca roba,
2: poca roba,
0: poca roba, no? Tu immagini, che ne so, dici, ah, voglio andare a 350 all'ora in autostrada,
2: sulla carta
1: fare gli spenti nella notte,
0: poi
1: per
0: però
1: vedere se poi
0: poca roba, poca roba,
2: un cassotto in bocca forte sul naso del spacco,
3: poi invece
0: tra
3: carta,
0: pochissimo
3: sì, poi...
0: tra pochissimo sveleremo le idee dei nostri ascoltatori, che sulla carta
1: bene
0: però poi dal vivo poca roba, ti posso dire. Oh, molto bene. Allora, la Lega ha presentato una proposta di legge per estendere i limiti della legittima difesa e far scarcerare il signor Roger.
1: Ma
0: però
1: le
0: la
1: leggi sono
0: non può
1: radioattive,
0: essere radioattiva la legge, dai,
2: da quando fa male.
0: Abbi pazienza, intanto Putin sta reclutando con l'inganno persone in Botswana.
2: No, perché lui dice: che vuoi venire in Russia a fare 3 giorni?
0: Sì.
2: Loro arrivano, fronte.
0: Sequestrati. Un bel weekend gratis in Russia, weekend, a Mosca. Che bello, sì, si sta freschi. E invece poi le manda a morire al fronte.
3: Vorrei conoscere chi dice sì.
0: Ieri alla... c'è stanno. Vabbè, però magari in Botswana si sta peggio. Che ne sai?
3: Sì, no, magari sì.
0: Ieri ha lanciato 40 missili su Kiev. Intanto leggevo che ad Eboli, il provincia di Salerno, un giornalista si è stato ammazzato a colpi di pistola
2: e poi
0: è morto.
3: Scusami,
0: e poi è morto.
3: L'hai detto nella descrizione: no. Sono ammazzato a colpi di pistola.
0: E poi, quindi... vabbè, tu ridi, uno è morto.
3: Non
0: cioè,
3: è
0: il giornalista
3: che rido,
0: è morto. E
3: che,
0: poi il suo corpo è stato bruciato. Anche,
2: Martina, fai schifo.
0: Martina, fai allora, schifo. Che è stato bruciato, ti dispiace. Però che è morto,
3: anche che è morto.
0: Grock porta in tribunale un suo utente accusato di aver generato materiale pedopornografico. Allora,
2: se tu gli consenti di farlo,
3: fa tutto.
0: Allora, quindi ha ragione l'utente a sto punto, no?
3: Certo, se Grock permette,
0: se Grock lo permette,
3: cose, scusa,
2: facciamolo,
3: se no non me lo fai fare, no?
0: Vabbè, però mi sembra esagerato adesso. Bravo.
3: Tu sì che sai riportare le cose,
0: perché buttare i vestiti non va più di moda, anzi è contro la nuova legge, sì. UE. I colossi del tessile dovranno donare o riciclare le eccedenze.
2: Ottimo.
0: E non potranno mai più distruggerle.
2: Ottimo.
0: Questo è quello che accade ai colossi

0: good.
1: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
2: Always the best music.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Prosegue il servizio di facilitazione digitale negli uffici anagrafici municipali per tutto l'anno, un aiuto dedicato ai cittadini per l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione. Realizzato da Fondazione Mondo Digitale, attivo dalle 8.30 alle 13, secondo un calendario distribuito sul territorio cittadino. Il 18 ottobre torna a Roma la terza edizione della Wizz Air Roma Half Marathon, la mezza maratona di Roma che porta i podisti tra le bellezze della capitale in un percorso di oltre 21 km. Le iscrizioni per la mezza maratona sono sold out, ma è possibile ancora partecipare tramite pacchetto turistico o tramite charity. L'estate porta emozioni, con l'estate romana arrivano fino alla porta di casa tua. Partita la campagna sull'estate romana, cinema, musica, teatro, danza e spettacoli in tutta la città. Calendario su culture.roma.it e su Giulia, l'assistente vocale di Roma Capitale. Info su comune.roma.it.
0: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
2: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
0: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
3: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia. E c'è anche la partita di rugby.
4: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
3: Ma è quella in cui corre anche papà?
4: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
5: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
6: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
7: Always the best music.
8: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: Anchor.com.
1: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock. On Radio
2: Rock. Entriamo alle 8 e 4 minuti, 5 minuti quasi, con Lou Reed, la sua Charlie's Girl.
1: Radio Rock, back in time.

0: Girl su Radio Rock. Vediamo un po' chi c'è. Dai, dai, vediamo, vediamo.
1: Buongiorno,
0: vediamo.
1: Ale, Mauri, sì, e Martina, sì, entrambi, Emilio, Papagallo.
0: Sì. Sì.
1: Direi sulla idea del 118, sì, fantastico, va bene.
0: Sì,
1: anche
0: vabbè, perfetto.
1: Il 106 di Radio Rock.
0: Bravo,
1: sarebbe bellissimo.
0: Grande, grande, grande,
1: bravo, Catone. Bravissimo.
0: Grande, grande, bravissimo, bravissimo.
2: Bravo, Catone.
0: Bravo, bravo, Catone. Vai.
3: L'altra sera ho visto l'Odissea, un filmone. Poi c'è quel pezzo, bello, dopo sette anni con Calypso e i fiori del loto, che Ulissi fa Calypso, ma alla fine abbiamo preso Greenwood.
0: Bene,
2: sì, è
0: bene,
2: vero, quel
0: bene,
2: passaggio è molto,
0: sì,
2: bello.
0: Sì, molto bello, molto,
2: è vero,
0: bello,
2: bravo,
0: devo dire la verità. Oh, ragazzi, intanto in Giappone, attenzione, in Giappone, da quando gli uomini possono andare in giro in Bermuda, da quando gli uomini possono,
2: vergogna,
0: per legge,
4: sì,
0: andare in giro in Bermuda, sì, le donne protestano per il disagio provocato dalle gambe pelose dei colleghi.
4: Beh,
0: quindi a questo
2: diciamo
0: punto anche
2: il posto Ceretta di lavoro dovrebbero, dai, so,
0: Ceretta pure ai,
4: vabbè,
0: però possiamo immaginare un futuro
4: per...
0: in cui non rompe, ciascuno non rompe il,
4: esatto,
0: cazzo all'altro per,
4: bravo,
0: come decide di andare in giro, se mettersi,
4: sì,
0: la ceretta,
2: però
0: fa...
2: però
0: dai,
2: scusa,
0: Emilio,
2: ragazzi, i bermuddi con quelle gambe pelose, no,
0: no, ma perché, oh, ma scusa, ma fai,
4: ma
0: i cazzi loro,
4: Bermuda, perché sono così tanto assurdi?
0: Vabbè, leggo dal Fatto Quotidiano: il Giappone ha dato via libera agli uomini per andare al lavoro in Bermuda, un'iniziativa volta a ridurre l'uso di aria condizionata. Sì, che poi fa, se quando fa caldo così, va in giro in Bermuda, che gli fa,
2: esatto,
0: non fa niente,
2: non è, purtroppo.
0: Comunque la misura non piace alle donne. Hanno, signori, le donne hanno, sì, la Suneara.
4: Che sarebbe?
0: Suneara. Hanno la Suneara, la molestia da peli sulle gambe. Si chiama Suneara.
4: Quindi sono,
2: è bella,
0: molestia da peli,
2: quindi
0: sulle gambe.
2: In Giappone, ma restano proprio.
0: Allora, espressione coniata dai media nipponici per descrivere il disagio provocato da alcune di loro davanti alle gambe scoperte e pelose dei colleghi.
2: Che schifose.
0: Allora, loro spesso costrette a indossare collane o gonne lunghe, anche qua mi viene da dire, costrette da chi?
4: Esatto.
0: Dalla società. E perché ci sentiamo costretti ancora? O perché costringiamo ancora gli altri?
4: Tutti,
0: dai,
4: basta,
0: si chiedono se gli uomini indossano sandali e shorts, perché non devono sottostare agli stessi standard di cura e depilazione? Ah, quindi è una battaglia politica,
4: ecco,
0: mi piace.
4: Allora già è diverso.
0: Cioè,
4: ah,
0: dicono,
2: se è messa così, giusto?
0: Dicono,
2: sì,
0: depilarsi forza gli uomini.
4: Sì.
0: Però anche qua dico, non è che per ribadire, cioè, facciamo in modo che ognuno faccia come vuole, no? Se no, si è, poi
2: vorrei dire al nostro,
0: ci reprimiamo a vicenda poi dopo, no?
2: No.
4: Che vabbè,
2: alcune gambe maschili senza peli,
0: sì,
2: alcune gambe brutte, tipo senza un filo di muscoli, una roba del genere, fanno schifar cazzo, ma i peli, perché un po'.
0: Però anche
2: camuffi,
0: qua, però anche,
2: capito,
0: qua, Ale, anche
2: dimmi,
0: qua,
2: dimmi, dimmi,
0: ma fanno schifar cazzo, ma saranno cazzi loro,
2: però,
0: cioè,
2: Emilio, fino a un
0: perché
2: certo
0: siamo
2: punto,
0: così, perché siamo così proni al dover dare il nostro giudizio su tutto, Maurizio.
5: Sto facendo una ricerca e sto a vedere se i giapponesi sono pelosi.
0: Ma chi t'ha chiesto?
2: Vabbè, i giapponesi sono pelosi.
4: Ma la ricerca,
0: ma poi che ricerca è? Che ricerca?
4: Io vorrei sapere i risultati della ricerca.
0: Comunque, anche gli uomini soffrono. Il giapponese medio non è abituato a vedere il capo in shorts. Il disagio si misura in sguardi imbarazzati e battute, signori. Sguardi imbarazzati e babatura. Hai messo un film porno giapponese, Mauri, fammi capire.
4: Mauri,
0: no, non sono tanto pelosi.
4: No, infatti, di base
0: sono pelosi,
4: sono
0: negli organi genitali. Viceversa,
2: molto
0: poco.
2: Adesso è in focus.
4: No, perché
0: prego?
4: In effetti anche
2: era una ricerca
0: focus
2: del cazzo fino a 30 secondi fa.
4: Adesso
2: è in focus.
0: Allora, gli africani sono moderatamente pelosi. I caucasi sono molto pelosi,
4: sì,
0: i nipponici sono poco pelosi,
4: poco.
0: I cinesi, come si chiamano?
4: Gli asiatici
0: in generale sono
4: poco pelosi,
0: i russi sono molto pelosi,
4: i russi, sì,
0: gli scandinavi sono discretamente pelosi, gli americani sono molto pelosi,
4: sì?
0: I canadesi sono discretamente pelosi,
2: i paraguayani,
0: sudamericani sono pelosissimi.
2: Issimi.
0: Pelosissimi.
2: Issimi.
4: Vabbè.
0: Allora, questa è la ricerca. Il risultato della ricerca di oggi.
5: Allora, pare che i più pelosi sono i turchi,
0: detto io,
5: gli italiani,
0: sì,
5: e i greci.
4: Allora, beh, quelli mediterranei,
0: allora, signori,
4: è
0: quindi
4: così.
0: Questa è la situazione.
2: è come me.
0: Questa è la situazione, signori, questa è la situazione. Intanto arriva la nuova dei Rolling Stones e poi diamo i risultati finali, sì, del sondaggio. Bravo. Brand new music right here. Brand.

0: Rosa con la loro gelosa lover. Vediamo chi c'è. 3899 106 600.
1: Ma come l'altra volta dicevate che bisognava smetterla questa cosa che la donna si deve depilare per forza perché è una costrizione, può fare come vuole. Ma qua però i femmini giapponesi hanno deciso che è una molestia, troppa proprio, cioè, ridicolo. E quindi a quel punto è giusta una battaglia politica, quindi bisogna depilarsi.
2: No, veramente no.
1: Ma che cazzo?
0: Allora, lui trova contraddittorio questa cosa, però è
2: detto questa cosa, però noi
0: è una cosa
2: bene.
0: Però è una cosa anche provocatoria, politica, no? Nel senso dice come, ma allora voi ci avete rotto il cazzo, io capisco, ci avete rotto il cazzo per una vita sul discorso che noi ci dobbiamo depilare noi donne
2: e non vale per voi.
0: Nel momento in cui voi andate in giro in Bermuda e venite al lavoro in Bermuda, depilatevi pure
2: però
0: voi.
2: Però la prima cosa che abbiamo detto è stata: sarebbe bello se nessuno mettesse bocca su come gli altri decidono di avere e tenere il proprio corpo,
0: certo.
2: Quindi insomma,
0: allora, come Nancy ci scrivono, Maurizio rispondi tu, va, che qui ti chiamano in prima persona in esame, no, in
3: la verità, Mauri, com'è
0: corrispettivo Nancy, chiedono Nancy, ascoltatrice,
3: come
0: no?
3: Nancy,
0: com'è Nancy, vai, sentiamo,
3: certo, adesso non lo sai.
4: Ma il cazzo è bello figo fit Rolling Stone,
0: bello figo featuring Rolling Stone. Bene, allora, ragazzi, purtroppo c'è una brutta notizia: la morte di Jennifer Finch, la bassista dell'L7, 59 anni, morta per una forma aggressiva di tumore al cervello. Le L7 sono state una band, diciamo così, simbolo del rock alternativo, del punk, tutto al femminile anni 90. E perciò, per ricordare Jennifer Finch, ascoltiamo Monster delle L7 da uno dei loro dischi simbolo, cioè Bricks Are Heavy.

0: Monster. Sai che è complicato capire il limite per un'altra persona tra una cosa che fai perché la vuoi fare, perché ti piace guardandoti allo specchio proprio come stai, e una cosa che in qualche modo è una pressione sociale, tu pensi che te lo chieda la società. Adesso faccio un esempio che potrebbe come dire essere poco pertinente rispetto alla depilazione, no? Però il velo islamico, cioè il velo. Allora, sul velo come fai a stabilire, a distinguere se una ragazza che porta il velo lo porta perché è costretta dalla società, costretta dal in alcuni casi sappiamo per certo che è costretta, perché in alcuni casi è certo, obbligatorio, però qualora non lo fosse, come fai a stabilire se lo mette perché sente una pressione sociale o se lo mette perché effettivamente lei è convinta di metterlo perché cioè, capito, come fai a distinguere? È complicato,
1: è difficile, fra l'altro, nel fatto del velo, essendoci appunto implicazioni anche religiose molto culturali, è veramente complicato, perché e io credo che poi riguardi in maniera diversa ma in qualche modo simile le donne occidentali, quando si tratta di appunto dover fare o non fare delle cose per le quali vieni giudicata in maniera positiva o negativa. Per il fatto del velo, secondo me, questa cosa è ancora più forte. Cioè, come fai? Ma veramente, secondo me, è difficile proprio per te capirlo. Cioè, sì, come lo capisco? Ma anche per me, no? Io adesso mi sono sempre depilata, per dire.
0: Sì.
1: Io sai quante volte me lo sono chiesto, ma perché mi depilo? Ma mi piace così davvero? Certo. O è che sono abituata a farlo? Cioè,
0: certo, certo.
1: E sono domande che mi faccio. Poi ci penso, dico, ah, questa cosa non mi piacerebbe. Ma non mi piacerebbe perché sempre...
0: Sì, lo so, ragazzi. Il punto è, poi è fondamentale. Cioè, allora, io se mi faccio... Quindi. Se vado in spiaggia, no? E mi faccio la ceretta inguinale e dico devo farmela perché sennò altrimenti si vedono i peli che escono dal costume.
1: Inizia,
0: no?
1: Così, sfido io a chiunque a dire no, inizia perché
0: allora
1: mi andava.
0: Allora la domanda è se escono i peli dal costume, a te che cazzo te ne frega?
1: Che
0: cioè
1: succede,
0: non però? Ti piace a te per qualche motivo particolare, oppure è una cosa che tu pensi che possa dar fastidio agli altri? Perché se il punto è che dà fastidio agli altri, allora uno verrebbe a dire ma sti cazzi di quello che pensano gli altri.
1: Poi viene introiettata, poi non lo sai più. Cioè, la verità è che poi non lo sai più se lo fai per te o per gli altri.
0: Come si fa a capirlo? Come si fa a capirlo? Mi ricordo una vignetta satirica di tanti anni fa: si incrociano due ragazze, una vestita occidentale e una medio orientale. Entrambe pensano nell'altra, peruina costretta a subire le pressioni della società. Va bene, sentiamo ancora. Vai 3899-106-600. Sentiamo Aurora, vai.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Allora,
0: buongiorno
2: intanto
0: a lei.
2: Forza Spagna.
0: Sì.
2: E poi questa cosa del decoro pubblico, guardate che c'è pure in Italia. I notai sono autorizzati, e ve lo dico perché io ci lavoro, a mettere alla porta i clienti che si presentano in pantaloncini e in fradito. Quindi il problema è il concetto di decoro, che è troppo soggettivo. Ce l'abbiamo pure noi queste bigotterie, ahimè.
0: Sì. Allora, anche lì mi sono spesso scontrato con diverse scuole di pensiero, no? Perché tu dici, ma no, è un discorso anche di come uno si presenta, del rispetto per gli altri. Cioè, secondo taluni, se tu vai al lavoro, sì, che ne so, in pantaloncini corti, non stai rispettando l'ambiente di lavoro. Io non sono d'accordo su questa cosa, l'ho sempre detto. Però c'è chi non la pensa come me. Cioè, c'è chi dice, effettivamente è una forma anche di rispetto per gli altri, no? Cioè, se io vado in un negozio, vado a comprare una roba in un negozio, e trovo il commesso o il proprietario del negozio che mi accoglie in pantaloncini corti e mi sento meno,
1: rispettato
0: mi sento meno, non lo so, però magari statisticamente qualcuno pure dice ma come cazzo si presenta questo, scusa.
3: Io rispetto il nostro lavoro è anche dire abbastanza, no, noi stiamo nello studio, per cui ce la gestiamo noi, però io quando metto i pantaloncini per venire al lavoro, non lo so, un po' di disagio.
0: È un po' di disagio,
4: sì. Perché tu usi gli shorts girochiappa,
0: però Mauri. Ragazzi, anche lì, Mauri, il discorso è un altro, è di dire ma io quando mi metto con i pantaloni mi piaccio di più o di meno,
4: sto bene,
0: mi trovo a mio agio, però come giustamente diceva Mattia, poi anche questo stare a mio agio è complicato da capire, se stai a tuo agio perché ti piaci o stai a tuo agio perché rispondi meglio alle norme che la società ha.

0: prescritto per te. Cioè, capito? Cioè, questa a proprio agio, da cosa dipende? Da cosa lo attribuiamo?
1: Magari viene qualche cliente della radio, perché adesso ci sono io un pantaloncino, potrei non dare.
0: Però vedi che è un condizionamento questo.
1: No, no, ti sto confermando, infatti, che però quello che penso è potrei dare un'immagine che non è. No,
2: certo, della mia
0: immagine che non mi appartiene più. Allora, no, però viene anche un po' da dire, no? Se c'è un investitore della radio che viene, guarda caso, proprio quando tu avevi i pantaloncini corti, e decide di non investire più sulla radio perché tu hai i pantaloncini corti, ma avevamo così tanto bisogno di uno così,
2: bravo.
0: Cioè, nel senso, sì, per pagare i vostri stipendi, però per dire, non li pagheremo, non li pagheremo, non li paghiamo, però siamo tutti più liberi, no?
3: Sì, io ho la prova approvata, la prova approvata che ci sono almeno 7 clienti che hanno deciso di dire no per quello scempio dei pantaloncini.
0: Qualcuno ci scrive, no, che sì, palle, no. Non va bene un cazzo. Beh, in che senso? Scusa, argomenta un attimo meglio. Cosa va bene? Cosa che non va bene esattamente?
2: Niente.
0: No, io per dire...
3: scusami, su abbigliamento, ma voi non seguite una roba tipo che vi piace a voi? Cioè, tipo, a un certo punto tu...
0: Sì.
3: Non cerchi una cosa che ti corrisponda come lo stile.
0: Beh, certo, certo, sì, però è quello che diciamo prima, cioè quello che ti fa stare bene, ti fa stare bene perché ti piace o ti fa stare bene perché pensi che la società in questa maniera ti accolga, come dire, ti accetti.
2: Magari un mix, cioè, nel senso, io quando mi vesto dico mi piaccio o non mi piaccio, questo è il mio criterio, però poi in quel mi piaccio magari c'è anche una richiesta sociale che tu hai introiettato, non è che te ne rendi conto, non lo so, è una domanda che mi faccio. Poi
0: per
2: non...
0: questo dico, distinguere è complicato, bisognerebbe trovare un vademecum, cioè una modalità per capire se per quella cosa lì che stai facendo è la fai per te o la fai per rispondere in qualche modo a una richiesta della società. Vabbè, lo stabili-

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media partner Radio Rock.
3: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
4: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

0: chiama subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
2: They play the best music.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Molto bene, i Rush con Closer to the Heart. Vediamo chi c'è.
1: Vai, secondo voi un investitore a Radio Rock sì. non investe su di voi perché vede Maurizio Paniconi?
0: Può darsi.
1: E se vede Giuliano Leone, che ve fa? Ve fa causa?
0: Lo so, infatti, ragazzi.
2: Infatti, c'è da dire che però quando è entra lo stesso Giuliano, principio. Lo chiudiamo dentro uno sgabuzzino, sì, certo, perché è presentato.
0: Questo, però, per un altro discorso. Per un altro discorso.
2: Gesù, cioè, 70 anni.
3: Buongiorno, Radio Rock. Allora, questa cosa dell'acquisizione della radio per come è vestito uno o meno mi avete fatto ricordare un periodo in cui ero in mano all'Italia
0: sì.
3: e un collega, uno degli anziani, sì. era estate, faceva un caldo, stavamo riparando sì. il carrello anteriore di un aeromobile, a un certo sì. punto lui era in canotta e mutandoni stile Fantozzi,
0: Madonna.
3: Infilato dentro il carrello quello. Perché facevano più di 50 gradi dentro l'aeromobile,
0: sì.
3: con i calzettoni tirati su, chiazze quelle classiche d'olio,
0: sì.
3: a un certo
0: sì.
3: punto era periodo di acquisizione da parte di Air France di Alitalia, quindi stavano valutando, c'era l'alta ingegneria Air France insieme all'ingegneria d'Italia, sì. a un certo punto dal carrello sì. esce lui,
0: bello,
3: cioè,
0: bello
3: questo collega, tutto bello pardanzoso, vede l'ingegneria e comincia a urlare, Omo! Secondo voi, perché Air France non acquisì più all'Italia?
4: No, che io non ho capito.
0: Ovo! Ovo!
4: Ma lui è...
0: Omo!
2: Tu vedi, Omo!
0: Perché Omo? Che Omo mi fa più senso? Non lo so, non ho capito. Però va bene così. Mi sono quasi eccitato, devo dire la verità. Io a Omo fareste uno tipo Fantozzi?
4: Zero.
0: Io tutta la vita.
4: No.
0: Ah, col pisellino piccolo. Ah, con i calzettoni. Con le mutande. Mamma mia, che bello.
4: Meglio Pina.
0: Bello, che appettato. Allora, pure Pina, bravissimo. Pure Pina.
2: Povera Pina.
0: Perché io piaccio gli estremi, capito? Mi piacciono. Meraviglioso.
4: Una favola.
0: Meraviglioso. Allora, sentiamo ancora chi c'è. Vai, sentiamo.
5: Buongiorno, ragazzi.
0: Vai.
5: Io vado in calzoncini corti tutto l'anno, pure d'inverno, e qui sono al quartiere dove abito io,
0: sì.
5: alla periferia di Roma,
0: sì.
5: Sono al matto del paese.
0: Matto del paese?
5: Tutti male perché si preoccupano per me, mi chiedono se c'ho freddo, non lo so, se sto bene, se mi manca qualche
0: cosa. Tu dici, fatevi i cazzi vostri, giustamente,
2: vabbè,
0: no?
2: Magari è pure una cosa carina.
0: Non è una cosa carina,
2: muta,
0: no, è pressione sociale. Ti posso dire una cosa? Se uno venisse al lavoro in pantaloncini, voi cosa direste? Ah, non si può fare,
2: ma
0: è una cosa vergognosa.
2: No,
0: magliette e pantaloncini. Perché? E perché ci dovrebbe essere un regolamento? Questa è la domanda.
2: Che ne so, perché lo decidi tu, l'azienda tua.
0: Ho capito, io non decido di non mettere. Viene uno regolamento.
2: Ma fa come gli pare.
0: E se viene in mutande?
2: Allora, io ho un unico grande mantra. Devi avere uno stile, pure in
0: mutande.
2: Ma
0: perché? Ma perché?
2: Perché
0: è bello
2: così.
0: Secondo te?
2: Certo.
0: Mi piace così, mica decidi te.
2: Devi avere gusto nell'abbinamento.
0: Ma il gusto è soggettivo.
2: E giocare con le forme.
0: Giusto, magari quello che per me è gusto, per te non è gusto, no?
2: Sì, però il mio è molto alto.
0: No, è alto un cazzo.
6: Col Vademecum, già mi immagino uno stuolo de Xabe dalla Zorza che vengono a scassare i cabasisi su come se ci si deve vestire secondo un buon tonno che si sono inventate loro.
0: Ecco.
6: Comunque, no. Io penso che sostanzialmente se uno dovrebbe potesse vestire come gli pare, al di là di certi contesti dove per esempio c'è una divisa che serve per riconoscere, tipo stai in ospedale, se capisci chi è l'infermiere, chi è il medico,
0: bravo,
6: eccetera.
0: Però attenzione, però questa cosa qua ha uno scopo di fatto, no?
2: Certo.
0: Ti metti il camice perché ha uno scopo, essere riconoscibile, dico per dire, ok, allora ha un senso, ma che io Maurizio Paniconi non lo faccio venire in Bermuda o in Pinocchietto perché allora qual è il senso? Perché non lo faccio venire? Se io non lo faccio venire con senza i calzettoni,
4: ma con
0: ragazzi, che cosa me ne frega a me?
2: Sui calzettoni,
0: che cosa me ne frega a me?
4: Non ti mette calzettoni,
0: se si mette le calze a rete al posto dei calzettoni, cosa devo fare io per questa cosa qua?
4: Niente, devi essere felice.
0: Tanto il tempo se ne va.
4: Esatto.
7: Io allora la prossima volta che viene un cliente esco dal bagno così con la canotta e fa ovo.
4: Non è ovo.
0: Ovo. Invece più ovo forse.
2: Uovo,
0: sai.
2: Uovo,
4: che bello,
2: non lo so.
0: Ci spiegano.
4: Ah, vai. Okay, okay.
0: Allora per quanto io veramente mi sarebbe molto di più piaciuto ovo. Era Omo purtroppo, perché era usato dagli anziani per chiamare le persone delle quali non sapevano il nome, tipo quando ti dicono caro o cara, lui esce e fa
2: tipo
0: Omo,
2: tipo quale maschio
0: tribù? Ovo! No,
7: ma quali tributi?
4: Allora, ai signori della...
0: signori.
8: Buongiorno, Maurizio, Pinocchietto, sì. No. No. Calze a rete, sì. Sì.
0: Allora, sono gli amici della Lufthansa, che fanno questo. Omo! Bene, allora, meno male che nei pornazzi giapponesi il pelo va ancora di moda. Ma insomma, non so. Vediamo ancora chi c'è, vai. 3899-106.
9: Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao, buongiorno. Io ho una discussione, diciamo uno scambio di idee, sì, simile con delle amiche, sì, in cui vabbè, parlavamo di forma fisica e di peso, sì, in cui io dicevo che
0: parlare.
9: L'idea di noi stesse, di noi donne occidentali, è influenzata dagli standard che ci impone la società occidentale. Sì. E loro dicevano: no, ma se io voglio perdere questi 5 kg per sentirmi a posto con me stessa. E io dicevo: guarda che non è così, perché non è possibile che tu non ti senti a posto con te stessa perché hai 5 kg in più. Tu non ti senti a posto con te stessa perché hai 5 kg in più, perché la società occidentale impone che la donna occidentale debba avere determinate misure.
0: Allora, io sono d'accordo con te, Francesca, però questo ragionamento mi rendo conto che rischia poi di arrivare a un punto in cui vale tutto. Nel senso che io... come dire,
4: cioè, può essere anche un ibrido,
0: cioè
4: delle
0: 5
4: cose,
0: kg,
4: no?
0: Uno ci può pure stare che magari si sente anche meglio col proprio corpo, no? Nel senso, si sente meglio proprio fisicamente,
4: è così.
0: Magari uno fa una dieta, segue un regime alimentare particolare, mangia meglio, beve meglio, dimagrisce, si sente meglio anche, è difficile, non è che è sempre un condizionamento culturale, a volte è proprio una cosa. Comunque, per capire come fare a discernere condizionamento culturale da effettivo desiderio di essere diversi, ho interpellato il nostro amico Claude, che dice: non esiste un test infallibile, perché le preferenze non nascono mai in un vuoto, anche i gusti più genuini si formano dentro una cultura. Quindi la domanda giusta non è: questa cosa è pura senza contaminazione sociale? Sarebbe sempre no, certo. Ma piuttosto, se ci rifletto, la faccio mia o la subisco? Facciamo alcuni test, diciamo, alcuni criteri. Allora, primo criterio: il costo del rifiuto. Prova a immaginare, o davvero a sperimentare, di non farlo. Per esempio, non depilarti, dico per dire. Sì. Se dentro di te c'è vergogna, ansia, paura del giudizio, è un segnale forte di pressione sociale interiorizzata. Se c'è solo indifferenza o al massimo una preferenza estetica personale, è più probabile che sia tua. Secondo test, il test dell'isolamento. Questo è molto interessante e secondo me è il test forse più semplice. Cioè, lo faresti anche se nessuno potesse mai saperlo o vederlo? Faccio un esempio. Tu stai una settimana in vacanza in un posto isolato da tutti. Sì. Ti depili o non ti depili? Mangi, perdi quei 3 kg o non li perdi? Cioè, perché allora lì, certo, a quel punto se tu ti immagini in una casa, che ne so, sperduta nella campagna, passare le tue vacanze senza che ti veda nessuno e decidi di non depilarti, allora vuol dire che era un condizionamento, sì, sociale, perché vuol dire che quando stai sola con te stessa non hai questo tipo di esigenza.
4: Sì, quello è indubbio.
0: Ma anche sul peso, no? Nel senso, se tu stai là e dici: io non mi peso sta settimana che sto in vacanza, non controllo se ho perso o preso uno o due chili perché non me ne frega un cazzo, vuol dire che quando lo facevi era un condizionamento culturale.
4: E soprattutto se ti senti bene uguale, cioè quello è il senso.
0: Questo secondo me è il test chiave, cioè è un test molto importante.
4: No, è interessante, per esempio sul fatto della depilazione, io questa cosa me la sono chiesta un sacco e io oggi, se non avessi fatto il laser che è reversibile, probabilmente non mi sarei più depilata, perché allora, io l'ho sempre fatto invece con un peso allucinante,
0: sì,
4: cioè proprio pensavo: guarda che devo perdere tempo a fare sta cosa, cioè è una cosa che mi ammazza, cioè pensare che devo bruciare delle ore, dei minuti a fare sta cosa,
0: allora
7: tempo perso.
0: Dunque, riesci a ricordare quando e perché hai iniziato? Altro test: a volte si scopre un momento preciso, un commento, un'umiliazione, un modello imposto che ha innescato l'abitudine molto prima che diventasse gusto. Quindi perché hai iniziato? Perché hai iniziato? Cioè, se c'è qualcuno che ti ha detto: perché non ti levi sti peli che c'hai qua? Sì. E allora se te l'ha detto qualcuno, è un condizionamento sociale, evidentemente, no? Se tu ti ricordi proprio che qualcuno ti ha detto perché ti levi. Poi anche lì bisognerebbe aprire una parentesi. Faccio un esempio: la mia fidanzata mi dice: levati i peli che c'hai sulle spalle, no? Lì è un condizionamento culturale perché me l'ha detto un'altra persona, ma se io lo faccio perché ho piacere di fare una cosa che a lei fa piacere,
4: certo,
0: ha senso, cioè può andare bene, è una scelta mia o è comunque sempre una scelta sua, cioè capisci?
2: Se non ti ferisce più, cioè, di tanto se... lo stai facendo per lei, può essere... certo, se quella roba la fai per lei ma te devasta,
0: ti devasta, ed è una cosa che ti dà fastidio, eccetera, eccetera. Una preferenza autentica di solito si integra bene con i tuoi altri valori, una imposta spesso è intenzione, te ne accorgi da un fastidio di fondo o dal fatto che la giustifichi con argomenti che non useresti peraltro. Poi ancora, vediamo Frankfurt. Frankfurt,
2: Alemagne.
0: No, Francoforte, no? Ah. Francoforte. E il concetto di identificazione. Allora, un filosofo diceva che la libertà non sta nell'avere desideri puri, ma nell'approvare riflessivamente i desideri che hai, cioè volerli, non solo averli. Se dopo aver riflettuto ti dici sì, è così che voglio essere, quella è autonomia, anche se il desiderio è nato da un condizionamento. Sul velo islamico che abbiamo citato, ovviamente quello è un caso estremo, però è anche l'esempio migliore per capire che lo stesso gesto può essere autonomo o imposto a seconda del contesto, non dell'atto in sé, ma della possibilità reale di scegliere il contrario senza conseguenze gravi. Cioè il punto è quello, cioè pensare, io mi piace mettere il velo, ma se non lo mettessi avrebbe delle conseguenze, perché se pensi di sì è un condizionamento, certo. Se pensi di no, allora puoi continuare a mettertelo. E quindi per questo tante femministe islamiche rifiutano sia chi vuole vietarlo sia chi lo impone. La questione è la libertà di scelta, non l'oggetto della scelta. Poi la libertà, come detto, è complicata, però un modo per esempio valido è quello di dire lo metterei anche se fossi sola, sola, o sì, lo metterei anche o lo metterei pur sapendo che non mettendolo ha delle conseguenze. Se poi tu dici non mettendolo non ha delle conseguenze e quindi lo posso quindi scelgo di metterlo, a quel punto è una scelta, perché sai che comunque non avresti delle conseguenze. È chiaro che se lo fai perché sai che ci sono delle conseguenze, a quel punto è una scelta un po' meno probabilmente, no? Arriva la nuova degli Who, torniamo fra poco. Brand new music right here. Brand new.

0: Sei con Pina. Ma Pina chi? Pina Caruso? Ah, Pina Caruso, la musica. La mitica Pina Caruso.
1: Guarda
0: che non sentivamo nominare il Pina Caruso.
2: Pensavo fosse morta.
0: La signora Pina Caruso, che sarà con noi più tardi, ospite dei nostri studi. Pina, non te lo puoi ricordare.
3: Non posso ricordare.
0: Troppo piccola.
1: Ma fa parte dell'immaginario collettivo.
0: È successo l'anno prima che tu arrivassi, o 2 anni prima, credo. Dieci anni prima, adesso non mi ricordo.
2: No, sicuramente tu.
0: È comparsa qui in trasmissione a sfidare il nostro Alessandro Di Rocchi, la mitica signora Pina Caruso.
3: Sfidare,
2: no,
3: cioè,
2: nato
3: sfida
2: dal nulla, non lo so.
0: Pina Caruso, prego, sentiamo chi c'è. 3899 106 600.
4: Bellissimo. Vai. Ma può essere invece che a volte ci facciamo troppe pippe mentali noi? Cioè, una cosa ci fa sta bene, ci fa sta bene.
0: No, quello di cui stiamo parlando è difficile distinguere, però. Allora, direttore, dire a Martina di starsi zitta e non mugugnare mentre voi leggete le notizie è sessismo o non è sessismo? Attenzione.
3: Ha mugugnato.
2: Ah, se lo dico io è sessismo.
0: Mugugnato.
2: Però lo faccio apposta.
5: Buongiorno a tutti. Da persona che deve indossare una divisa tutti i giorni per lavorare, è secondo me il caso che chi sta in ufficio debba soffrire come noi che indossiamo scarpe infortunistiche, divise, cappelli, guanti. È giusto che chi sta negli uffici indossi pantaloni lunghi, giacca, cravatta e non rompa le balle.
0: Attenzione, giusto, la giusta protesta di Simone.
6: Se non c'è più giudizio da parte di nessuno, la gente poi fa quello che vuole, succede come in Australia, ci vivono i miei figli, la gente va al supermercato sotto casa in pigiama.
0: Però anche qua Massimo, che cazzo ce ne frega
3: in Australia?
0: Cioè, cosa stracazzo ce ne frega a noi se uno va in supermercato? Cioè, se io vado al supermercato, no, e trovo uno in pigiama, qual è il mio problema?
2: Qual è il mio problema?
0: Qual è il mio problema? Cioè, dov'è che mi tocca questa cosa?
1: Il problema è il fatto che tu vai in giro con qualcosa con la quale poi
3: vabbè,
1: devi
3: però
1: dormire,
3: è sempre un suo problema.
1: Devi sotto
3: però
0: è un suo problema. Ricordiamo che è un suo problema, non è un mio problema.
1: È pure vero che se vai in giro con l'infradito e c'hai i piedi sporchi mi fa un po' schifo, devo dire.
3: Però resta il fatto che a meno che non ti rimetti in faccia, Mauri, in effetti non
0: è
3: un diventa.
0: A me mi fa schifo il braccio tuo.
1: È un po' un problema del
3: però se puzzano i germi.
0: Aspetta, fermi tutti. Aspetta,
2: fermo.
0: Mauri, hai toccato un tasto.
2: Ai dolente.
0: Ai Mauri.
2: Ma cosa vai a fare, Maurizio?
0: Fermi tutti.
2: Là. Occhio.
0: Aspetta.
1: Non sapevo.
2: E cos'è sta roba?
0: Dai, Mauri.
2: E tu colpisci sapendo di colpire, Maurizio.
0: Allora, se uno puzza, uno può puzzare pure completamente vestito. Cioè, se uno puzza, è un altro tema che non ha a che fare col fatto che io vado in infradito o in pantaloncini. Mi segui?
3: Guarda come sei proprio.
0: Io lo chiamo il test dei calzini spagliati, ci scrivono.
2: Bello.
0: Allora, buongiorno, non so, ma mi sa che anche oggi mi sa che anche così vale tutto. Una maglietta con una macchia indelebile, isolato da solo, te la metteresti? Ecco, per esempio. Facciamo un esempio. Stai a casa tua per un weekend, hai una casa, che ne so, in campagna, e ti fai un bel weekend lungo.
1: Ieri così.
0: Metteresti la in casa tua in campagna, te la metteresti la maglia con una patacca sopra.
1: Devo essere onesto.
0: Devi essere onesto.
1: Allora, ieri ho visto che c'è una patacca, me la so cambiata.
0: Allora, quindi non è un condizionamento culturale.
2: Bravo, Mauro.
0: Se tu invece l'avessi, però
1: bene,
0: attenzione, eri da solo o eri con te altre persone?
1: Io e mia moglie.
0: Allora tua moglie magari tu. Se eri da solo invece no.
1: Ma come guarda
3: voi
1: più insomma,
3: io giusto,
0: questo è giusto, fa bene. Allora attenzione, se tu te la terresti, allora è un condizionamento
3: culturale.
0: Aspetta,
3: però per me c'è una differenza. Allora,
0: qual è la differenza?
3: Se io mi sono macchiata ora, la macchia è fresca, me la cambio e vado a lavare la maglia. Però se per esempio una maglia che ho usato per fare qualcosa mi si è macchiata e dico vabbè questa la uso per casa, capita che me le metto.
0: Allora io sai cosa fo?
3: Anche se ho buttato via le cose brutte di casa, sai, per avere cose belle.
0: Allora vabbè, comunque non importa. Sentiamo 3899.
7: Buongiorno Radio Rock. Ma buongiorno. È possibile che il condizionamento sociale in alcuni casi possa essere visto con un'accezione positiva? L'esempio, non so, dell'ambiente di lavoro, un ufficio. Io per scelta decido che non mi lavo, non mi piace lavarmi, però le altre persone ovviamente
0: no, ha ragione lui, nel senso che è vero che il condizionamento culturale nasce Perché esiste? Esiste dal punto di vista evolutivo, cioè l'uomo certo, lo sì, ha creato certo. per evolversi in un, sì. in un certo modo, per creare. Poi è chiaro che ci sono modi, situazioni e situazioni. Noi oggi parlavamo di cose che se tu le fai all'altro non togli niente. È chiaro che se tu puzzi è un altro discorso, certo. no? Perché mi stai comunque creando un disagio.
2: Non uccidere è un condizionamento culturale positivo, fortunatamente.
0: Sì, sì, sì. No, certo, certo. Allora, sentiamo ancora, vai, sentiamo chi c'è.
8: A me lavora in divisa, a me sta benissimo perché ho scabbe dell'ospedale in pigiamone. Però al di là di quello, uno se perché non può fare come gli pare in termini di vestiario?
2: Perché no?
8: Forse c'è una linea del pudore, però bisogna capire perché c'è sta linea, dove arriva.
0: Allora, la domanda che io ti faccio è: perché tu senti di non poter fare come ti pare? Cioè, chi è che te lo impedisce? Questa è la cosa, perché molto spesso siamo noi stessi che ce lo impediamo. Quindi, perché non lo fai? Fallo. Oggi esci come ti... Prova a fare questa cosa. Oggi esci di casa e non sei ancora uscito. Come ti piace a te? Come vorresti
1: sente,
0: tu?
1: Di come vorresti in nudo?
0: In nudo anche, in certo. Nudo, nudo sì. completamente nudo. Perché non si può uscire
2: ovo!
0: Nudo?
2: Ovo!
3: Ovo, proprio bello.
2: Non è ovo!
1: È ovo!
9: Senza andare troppo lontano, in un'azienda del Torinese di automotive, da sempre abbiamo delle regole stringenti su come vestirci.
0: Sì.
9: Ultimamente sono state anche...
0: sì, dillo.
9: Rese più restrittive, sì, praticamente esatto. No... piedi scoperti
3: no,
0: però sai che posso pensare una cosa, allora attenzione,
3: però forse l'automotive è un discorso di sicurezza,
0: no, no? Però sai perché no piedi scoperti ti dicono? Perché se uno gli puzzano i piedi tu non è che puoi dire no piedi puzzolenti, no? Devi dire no piedi scoperti, perché cioè
2: mi sarebbe un po' troppo bruttarello da dire se ti puzzano i piedi,
0: per la sicurezza di che, scusa?
1: È lo stesso motivo per cui ti dicono sì mutande.
0: Allora, se c'è un motivo particolare,
3: ragazzi,
0: se c'è un motivo particolare è un conto, però no, no, sì, mutande che cazzo c'entra?
3: Non lo so, io vi dico.
2: Beh,
3: così.
2: Emi, può capitare che tu vuoi andare in giro nudo, ma ti puzza il cazzo, no?
0: Ma che vuol dire? Che mutande che ottieni? Scusa,
2: ma che cazzo? L'odore, no?
0: Ma che cazzo copre?
1: Ma tiene, no?
0: È condizionamento culturale.
3: Ragazzi, se si sente da fuori l'odore,
0: siamo messi male. Siamo messi male. Vabbè, ma quando mai tu hai sentito mai il cazzo di uno è puzzato? Abbiate pazienza. Scusa, ma che cazzo di ragionamento?
2: Ovo!
0: No, mo ditemelo allora.
2: Ovo!
0: Ovo!
2: No, raga, certo che no, si è pisciato sotto, sennò Porello. Cioè,
0: e
2: sta
0: allora,
2: male.
0: E allora?
3: È
0: in ospedale che parliamo, ragazzi. Non ho capito. Vai.
10: È condizionamento culturale.
0: Oh, condizionamento culturale. Io da sempre al Ministero del Lavoro lavoro in pantaloncini e maglietta. E a breve mi metto anche i sandali. Ti è la faccia tua.
2: Chi è questo signore qua?
0: Allora, Anna, io sto nel mio lavoro attuale da 3 anni e mezzo e gente molto più senior di me mi dice che non ha mai visto il capo del mio capo in pantaloni lunghi.
3: Ah, vedi?
1: Quindi sempre corti.
0: Giuliano Leone, io mi vesto come cazzo mi pare, sempre meglio di come si veste quel fesso di tirocchi che sembra un misto fra un vecchino e un agente della Tecnocasa. Il classico cafone. Che no, ci sta un agente della Tecnocasa.
2: Sì, no, per la professione. No, fanno schifo. Completi allora, dozzinali, no, di da gravatta sbagliati.
0: Il classico cafone che crede che basti una giacca dell'OVS per darsi un tono, miserabile.
2: Un par de cazzi.
0: A tocca piano.
2: Perché se tu guardassi la spalla,
1: queste cose,
2: non nella mia giacca tu capiresti che è sartoria a parte europea, ma tu non puoi capire perché allora, sei un volgarotto.
0: Secondo
2: di
0: me il vero punto è che purtroppo l'abito fa il monaco. Pensate ad esempio ad un medico, voi avete un problema serio, nel vostro medico lui si presenta con bermuda e infradito, ma il medico ci avrà il camice sotto, può essere pure nudo, che cazzo me ne fai, anzi pure meglio, pure me mi eccita pure un po' il medico nudo. Allora, è un po' come il kilt, no?
3: Il kilt è bellissimo,
2: quello va portato in nudi,
0: per quello sto dicendo, è bellissimo. Oppure da un architetto che devi fare la vostra casa e poi viene l'architetto il cazzo, poi non mi frega niente, cioè nel senso
3: allora,
0: che
3: il cazzo umano.
1: Siamo passati dai pantaloncini corti addirittura il
0: no
1: di
0: sto
1: fuori.
0: Dicendo che a me non interessa Maurizio, certo. L'importante è faccia bene il suo lavoro,
2: certo. L'architetto ti potrebbe
1: con il pene,
2: l'architetto ti potrebbe fare lo scherzetto, sai quel tubo che c'hanno come mette i disegni,
0: se lui fa un buco,
2: se mette il pene, guardi signor pappagallo la piantina, tu guardi e c'è il cazzo,
0: ma che scherzo è,
1: effetto cioè? Effetto tubo Pringles.
2: È uno scherzetto.
3: Che esistono dunque dubbi.
0: Allora,
1: metti una mano qua e prendi
0: Maurizio.
1: Il disegno.
0: Oh, e falla finita. Bene, mamma mia, questa zozzeria insolenza. Allora, Martina, anche io, scrive Gaia, lo faccio sempre, di decluttering di cose rovinate e macchiate, e metto sempre cose belle e curate anche a casa, perché è un messaggio di cura per me stessa.
2: Brava.
0: Io vivo sola. Oh, per esempio, anche Gaia, se Gaia vive sola e si leva, quella lì non è un condizionamento culturale.
2: Vuole
0: quello è perché lo vuoi fare. Quindi il fatto di commisurare, no, una cosa che fai al fatto che sei sola, sei con gli altri, può avere un senso.
11: Beh, anche io sinceramente vorrei andare vestito come voglio. Stamattina sono arrivato al lavoro e ho dovuto infilare la solita camicia, quella che c'ha le braccia poi allacciate dietro, ma io non la voglio portare. Non la voglio portare.
12: Passare l'estate in città è bello, solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
13: Radio Rock,
12: tutta un'altra storia.
13: Rock Spot.

0: prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: mi va tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
5: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
6: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.

0: Molto bene, Cranberries con Just My Imagination, 9-9 minuti, questa è Radio Rock, sentiamo chi c'è, dai, 3899-106-600,
1: vai. Ragazzi, prego, prego. Allora, io vi dico questa cosa, vai. Lavoro nella pubblica amministrazione, in un posto abbastanza importante, sì. E c'è il dress code solo per i maschietti, quindi maschietti scarpe chiuse, pantaloni chiuse. Lunghi, eccetera eccetera, mentre per le donne no, possono vestirsi come vogliono.
0: Bene, smettiamola anche di chiamarli maschietti, ragazzi, sono maschioni. Allora allora
2: Fomi. Ma il dress code, per esempio,
0: c'è qualcuno
2: era
0: che ci
2: vergognoso
0: scrive.
2: Vi ricorderete nei locali, sì. In alcuni locali a Roma parlo, adesso non so se si usa più, però a metà anni 90 assurda. Era una roba vergognosa,
0: dai.
2: Anche
0: no,
2: quella
0: vero, dai, che schifo
3: ha?
0: Sozzoni. Allora, qualcuno scrive: Fra, buongiorno, Giacco Temori. Allora, quando lavoravo per Repubblica, parte informatica, c'era l'obbligo di giacca e cravatta Repubblica, ma solo la parte informatica. Ma un tipo veniva regolarmente in calzoncini e maglia di Lupo Alberto. Non dico chi è, perché noi sappiamo bene chi è. Però vabbè, non lo dico. Perché tutto il reparto poggiava sulla sua competenza. Io ho preteso lo stesso trattamento e da allora, 25 anni fa, ancora non transigo ovunque sono io abbia lavorato e sono disoccupato. Allora, in Australia vanno in giro scalzi, qui abbiamo scarpe limited edition, condizionamento sociale, appartenenza, accettazione. Andare in Australia scalzi tutto il tempo. Vai, 3899 106 600. Vai, sentiamo.
4: Non so, ma che se a me il tubo di Pringles non mi basta.
0: Bene, allora questo argomento cade a fagiolo proprio, sì, perché neanche una settimana fa il mio ex capo dirigente, davanti a tutti, in un atteggiamento da azienda fantoziana, mi ha chiesto di sistemare una cosa nel mio vestiario che non era portata nel modo giusto. Questo va bene? Preciso che sono sempre uno vestito a modo, con la camicia e il pantalone, la scarpa pulita, sbarbato, che si presenta sempre con una buona dignità. No, non va bene, assolutamente non va bene.
2: Ma scusa,
0: e
2: ma
0: poi anche questo fatto, anche questo fatto sbarbato, perché se uno c'ha la barba va bene, scusa, non ho capito.
3: Infatti.
0: Come vuol dire? Come sarebbe?
3: Come dire? Vuol dire?
0: Come? Allora, spiegaci meglio che cosa intendi. Vai, sentiamo.
5: Secondo me è condizionamento sociale sempre, e anche quando stai da solo è perché ormai l'hai interiorizzato. Credo.
3: Sì, però per dire,
2: ripartiamo da qui,
3: per
2: dai.
3: Dire che ne so, io quando sto a casa,
5: se sei solo, perché devi essere così rigido con te stesso?
0: E infatti non lo sei.
3: Ma no, non sei rigido.
0: Ma scusate un attimo, ma non vi capita mai a voi di stare un weekend a casa e starvene in mutande, maglietta sporca, e quindi perché non ruttiamo davanti a Maurizio, per dire, perché non fa bene a Maurizio,
2: perché Maurizio
0: bene, se
2: non
0: lo faremmo, no? Se non lo faremmo.
3: Però perché per dire, secondo me dipende pure da quello che fai, perché ci sono cose e cose, tipo so, appunto, una cosa mi può dar fastidio, tipo depilarmi, non mi va. Invece una cosa tipo, che ne so, io sono molto fissata con la skin care, mi piace un sacco, a me proprio piace, cioè mi dico, ok, sto là, amici,
0: allora
3: e
0: sì,
3: mi diverto appunto, però dico, quindi
2: ti piace proprio a te.
3: Mi piace, però lui ha detto
0: piace,
3: sempre condizionamento culturale. Non lo so, a me quello
0: è
3: una cosa che mi dà piacere.
0: Però è come la skin care, tu la faresti o la fai anche,
3: sì,
0: se ti fai
3: assolutamente, anzi, non
0: vedo giorni,
3: l'ora, perché ho 5 giorni di fare la skin.
0: E allora, ragazzi, di che parliamo? Sì, ragazzi, però a me è capitato più volte di uscire con maglietta al contrario, due scarpe diverse. La gente sa che sono rincoglionito, ma quello è un discorso.
2: Due scarpe diverse,
0: due scarpe, cioè,
2: ti metti una sneaker e una scarpa elegante, non ti accorgi.
3: Però magari entrambe nere.
0: Rincoglionito. E quando sono arrivato al lavoro, ci siamo messi a ridere insieme.
3: Sì.
0: Magari consapevolmente non l'avrei fatto, ma una volta fatto inconsciamente, vedi che ripercussioni non ce ne sono. Siamo noi a farci le pippe mentali.
3: Sì,
0: beh, non sempre, magari tu stai in un ambiente di lavoro che non ti dicono niente. L'amico di prima ha da ridire su questo, anche perché rispetto al passato, ora quando esci e prendi un mezzo pubblico, siamo tutti sul telefono immersi nel nostro mondo. Spesso non ci rendiamo conto di una situazione di pericolo vicino a noi, figuriamoci di come va in giro il prossimo. E quindi. Quindi arriviamo a dire finalmente bene questi telefoni che ci isolano dal mondo, che non ci fanno guardare l'altro e rompere i coglioni al prossimo.
2: Finalmente.
0: Benvenuti questi telefoni.
6: Ma vedete che c'è, che delle volte è anche una questione di rispetto. Io non posso andare a un matrimonio in bermuda e canottiera.
0: Ferma. Aspetta, il matrimonio è diverso. Il matrimonio c'è. È una festa di una persona che ti invita e che ti dà un dress code, cioè ti dice dress code elegante. Quindi che cosa vuol dire? Che lui gradisce che tu sia elegante al suo matrimonio, e quindi tu, per non indisporlo, o non ci vai o te metti come vuole lui. Per esempio, io quando mi sono sposato ho detto dovete vestirvi come cazzo vi pare, perché era una mia scelta, certo. E la gente è venuta vestita come cazzo gli pareva. Poi qualcuno dice giustamente, questo però crea poi delle disparità, che magari uno si può sentire a disagio, perché magari trova quello in giacca e cravatta,
3: libertà
0: quello
3: totale
0: in
3: camicia, questa,
0: però è libertà totale. Problemi tuoi, esatto. Bravissimo, problemi tuoi, vengo al tuo. Quindi e il matrimonio non è il caso.
2: Ma certo che no. Dai, giusto. Andiamo avanti.
0: Buongiorno direttore, le sembra giusto che dove io lavoro sia vietato agli uomini andare con scarpe aperte o sandali e le donne sia permesso? Persino quando si presentano con quelle orribili Birkenstock, è sessismo o non è sessismo? Allora, voglio dire una cosa, ha ragione lui, nel senso, perché deve essere proibito andare con scarpe aperte o sandali?
3: Infatti è assurdo che per gli uomini sia proibito.
0: Poi ci vorrebbe una regola di buon senso, lavatevi i piedi se andate in giro con le scarpe aperte, ma di che parliamo? Allora, mi è venuto parecchio assertivo questo messaggio, è venuto molto assertivo, bravo, così si fa. Matrimonio a 7 luglio... 30 gradi, umidità 70%. Non andare ai matrimoni a luglio e agosto, ragazzi.
3: Mi piacciono i matrimoni d'estate.
2: Mi sudavano anche le palle.
0: Dite che avete un impegno. Se volete vi copriamo noi. Dite che avete impegno con noi, ma non ci andate. Ho visto uomini in giacca, zuppi di sudore. Io ho optato per camicie e gilet di lino da donna, non trovandolo da uomo. Perché l'uomo, per essere elegante, ha un solo tipo di vestito?
3: Ah, questo infatti è giusto, non è una riflessione molto
2: anche perché si può essere anche molto brutti in abito, se l'abito è sbagliato, brutto, mal fatto, tu lo porti male, insomma.
0: Io in casa vado in giro col pesce di fuori, ma tiro giù le serrande. Sbagliato, perché tiri giù le serrande? Ah, stai a casa tua.
2: Pesce di fuori.
0: Tira su le serrande o pesce
2: di
0: fuori?
2: Ma muore il pesce fuori.
0: Allora,
2: pesce di fuori,
0: dipende,
2: ma
0: pesce no, dipende
3: dalla situazione.
2: Si dovrebbe
3: dipende
2: tenere in acqua.
0: Da
2: no,
0: pesce,
2: cosa,
0: pesce.
2: Però state attenti, perché se tu magari ti siedi fuori al volo, per l'impatto potresti scoppiare le palle.
0: Ma quanto vai? No, ma non ci sono problemi, non ci sono rischi. L'unico problema potrebbe essere qualche sgocciolamento, qualche...
7: Un amico mio una volta una palla gli è scoppiata.
0: Lo so, ma in aereo quello.
2: Lo vedi Emilio che succede?
3: Ma non perché si è seduto di botto.
2: Gli è scoppiata la palla.
3: Perché si è seduto di botto.
0: Se si siede... No, sì, in aereo però, per la pressione.
7: Proprio così.
0: Era pure un amico. Sì, no, ma non è possibile.
7: Un amico mio.
0: In aereo. Chi è? Carmen Di Pietro? In aereo.
2: Allora, la Sinna.
0: Allora, col pesce di fuori, ma tiro giù le serrande. Va benissimo. Non devi tirare giù le serrande. Se a casa tua, fai come cazzo ti pare. Arriva un signore, ti vede. Vabbè, signore, ti vede, cazzo vuoi.
3: Ma magari ti piace pure, tu potresti dire scusa, signore.
2: Perché guarda dentro casa mia? Guardi da un'altra parte.
0: Tra le altre cose.
2: Scusi, signore.
0: Diciamo che poi a volte non è proprio. Però, insomma.
2: No, scusa un attimo.
8: Voglio fare una ricerca. Dress code è fondamentale. Aspetta, ma ce lo vedete uno che viene nel bosco con me, che c'ha le Birkenstock, la canottiera, i pantaloni a braghe calate. No, bisogna avere la camicia di flanella, la barba lunga, i scarponi, l'ascia sempre ben affilata, certo. È importante.
0: Allora, io ti posso dire una cosa, aspetta, le Birkenstock non te le metti nella foresta, perché sono scomode,
3: certo,
0: per quel
3: è
0: tipo di cosa. L'ascia
3: tutto.
0: Deve essere affilata, perché devi fare una cosa, già sulla barba non so d'accordo. Se uno non sa vuole mettere la barba, perché
3: esatto,
0: se devi mettere cosa la barba?
3: Perché la camicia di flanella, se non me la voglio
7: ho fatto una ricerca.
0: Magari la camicia di flanella c'ha un senso, perché che so, è più pesante,
3: sì,
0: fa freddo.
3: Fa caldo,
0: che cazzo? No, nella foresta non fa caldo.
7: Ma comunque ho fatto una ricerca.
0: Non ce ne frega un cazzo della tua ricerca.
7: Una vera e propria rottura, spesso definita in ambito medico come trauma da scoppio.
0: Bravo, chi t'ha chiesto questa cosa? Non è così.
2: E ora i risultati
0: in aereo.
2: No,
0: i risultati del sondaggio.
9: Buongiorno Valentino. Ma io mi sono sempre fatto una domanda. Ma anche abbiamo visto in America, in Inghilterra, no?
0: Sì,
9: personaggi famosi vestirsi come gli pareva, jeans scappati, ciabatte. Lì andava bene, e parlo di occasioni e cerimonie.
0: Lì andava
9: bene. Lo facciamo noi, veniamo giudicati. Cioè, per me è inconcepibile.
0: Che cazzo dici?
9: La libertà personale,
7: Valentino.
2: Che formazione è?
0: Ma no.
7: Che se tu sei Brad Pitt, io penso che poi andare in giro come ti pare.
0: Ah, e questo è sbagliato. È sbagliato.
3: Ragione Valentino.
0: Questa è sbagliata, ragione Valentino.
10: Ragazzi, buongiorno Valentino.
11: Brand new music right here.
12: Brand new.

0: McCartney. Molto bene. Allora, intanto, alla festa della Lega Pontida non c'era nessuno. Ai ai ai, non c'era, non si è presentato nessuno. Dio
1: no,
0: mio, Dio mio.
1: Calderoni e feste di compleanno.
0: C'è chi parla di spopolamento controllato. Attenzione.
2: Controllato che significa?
0: Oh, i fratelli Tate, Maurizio, sono stati arrestati a Miami su richiesta della Gran Bretagna. Sono accusati di stupro e tratta di esseri umani.
1: Vabbè, non avrei mai detto.
0: Stupro e tratta di signori. Tate, il Andrew Tate e suo fratello. Andrew Tate e suo fratello. Molto bene. Allora, Tristan si chiama il fratello,
1: sì,
0: 39 e 38 anni, vicini al movimento MAGA, accusati di violenza sessuale e tratta di esseri umani in Gran Bretagna. Da qui la richiesta di estradizione. Avrebbero organizzato reti per reclutare donne, farle prostituire o girare porno.
2: Ah,
0: i Tate, influencer di professione, sui social promuovono idee misogine e teorie sulla ipermascolinità. Hanno doppia cittadinanza americana e britannica. Nel 2016 Tate venne espulso dal Grande Fratello britannico. Infatti, durante la trasmissione è stato filmato mentre aggrediva una concorrente. In seguito scrisse su Twitter che le donne debbono assumersi la responsabilità degli abusi sessuali. Cioè, non è che questi abusi sessuali è colpa soltanto
1: di
0: chi fa l'abuso,
1: no.
0: È anche colpa delle donne
1: riceve.
0: E di chi li riceve. Cioè, dividiamocela un po' la responsabilità, no? Che solo l'uomo.
2: Certo.
0: Va bene, allora, voi ci scherzate, ma una volta uno ha preso una pallonata e è diventato il monopalla. No, vabbè, ma questo, ragazzi, sono altre dissertazioni. Sentiamo ancora, vai.
3: Ciao a tutti i discorsi stamattina, Parigi, convenzioni sociali,
0: sì.
3: Ma sta cosa la fa per me e per gli altri, per
0: Bravo.
3: Sta ceppa.
0: Ceppa.
3: Canzone top per questo argomento,
0: vai.
3: Come as you are. Va come cazzo
0: ti pare.
4: Però calma, eh.
0: Bravo. Allora, intanto vedevo le immagini a Gaza. Di esultanza, di gioia per la vittoria di Spagna ai mondiali.
2: Spagna.
0: Hanno proprio, sono radunati tutti quanti con dei maxi schermi che vi lascio immaginare
2: quelli
0: che sono rimasti, sì, ovviamente. Che vi lascio immaginare quanto maxi potessero essere. Però, insomma, si sono messi lì a guardare la partita. Perché poi è anche bello, no? Che
1: certo,
0: concedersi un momento per svagarsi e
1: per
0: pensare a qualcosa che, come potrebbe essere il calcio. E hanno goduto tutti della Viola Garofalo scrive: ormai un unico e solo criterio per valutare gli attori, politici, squadre di calcio, il supporto alla Palestina. Avete visto Javier Bardem che è stato firmato allo stadio da un tifoso palestinese che gli ha dato, che l'ha abbracciato, gli ha detto: quando finirà questa storia sarai invitato a casa mia. Perché Javier Bardem, insomma, tra l'altro attore spagnolo, che poi c'è sul campo a festeggiare insieme alla squadra ieri sera, non ha mai nascosto, insomma, il suo pieno supporto alla causa palestinese. Intanto, signor Pappagallo, ma come la va? Volevo mandare un saluto alla ladra di pomodori, Martina, Liuc e Sami del raccordo.
1: Ladra
0: di pomodori, ladra di pomodori.
4: Vergogna, gli fai schifo.
0: Attenzione.
3: Eccala, ha sentito come ha risposto Mauri? Brad Pitt lo può fare, e questo è errore.
0: Questo è errore.
3: Cioè, svegliamosi,
0: no.
3: Ma di che stiamo a parlare?
0: No, ma sveglia, Mauri.
3: È sbagliato.
4: Mauri, svegliati.
0: Svegliati, Mauri,
4: no,
0: però.
4: Mauri, svegliati, sei rimasto lì.
0: Sveglia, dai, sei indietro come la coda del cavallo.
3: Lì.
0: Vai.
3: Ah, Valentino, non di cazzate, sei max trasportatore.
0: Beh, sarebbe bellissima, la doppia identità. Vai, sentiamo.
5: Una palla intende il testicolo o lo scroto? Perché. È interessante la differenza.
0: Molto interessante.
2: Adesso faccio una ricerca.
0: Allora,
1: grazie, Mauri.

0: hai ragione, dai. Esplode lo scroto o esplode un testicolo?
1: No, la palla proprio spara.
0: O lo scroto.
1: Una palla.
0: Una palla o lo scroto?
2: No,
3: il testicolo.
0: Due palle o lo scroto?
1: Beh, convinto lo scroto.
0: Allora, aspetta, una palla e lo scroto allora, anche?
1: No. Solo la palla!
0: Perché?
3: È il testicolo, tanto che poi se tu tocchi lo scroto fa così.
0: Dici così?
2: Ma perché ti fa sti suoni?
0: Allora,
3: un po' a quigno, capito? Così.
0: Ci sono dei video pornografici a questo riguardo.
1: Dove scoppiano le palle?
0: No, meglio ancora. A parte ci sono quelli che ti prendono, quelle donne che ti prendono a calcio sulle palle.
2: Ragazzi, ma io dico,
1: ma non ti sa dormire? Cioè, come
2: no, ma non vuoi. Cioè,
0: ci sono quelli che si infilano. Non so se avete mai visto quei bellissimi video pornografici di gente che si infila volontariamente le palle
2: nel culo.
0: Su per il culo. No, nel culo. Si infila i testicoli dentro il corpo,
2: cioè se li mandano in dentro.
0: No, che nell'ano, cioè, i testicoli stanno nell'ano.
2: Cioè, li fanno risalire. Ma che stai a dire? Sì. Ma questa roba fa male, raga. Io credo che faccia male. Perché si taglia il
0: cazzo, non ho capito.
3: Ma dove si fanno risalire?
2: No, scusa,
0: fanno
1: una ricerca.
2: No, calci le palle, secondo me fa proprio male. Cioè, ti fa venire i tumori, raga.
0: Allora, calma, calma. Calma su questo.
3: Io penso di aver preso una pallonata una volta, ma mi sembrava
0: palla, cioè, sì, o palla no. 3899 100. Vabbè, ragazzi, anche
2: no,
0: qua.
2: Se
0: a uno gli piace,
2: a suo rischio e pericolo,
0: gli sta bene, niente.
2: Ma no, nessuno sta dicendo
1: ti senti
2: no.
1: male.
3: Allora, adesso facciamo così, citiamo dei calci nei testicoli e vediamo a chi piace.
0: Allora, a me mi fanno ridere questi. Mi fanno ridere. Non si vogliono far prendere a calci nelle palle, no?
1: Poi
0: si vogliono mandare le palle
2: indietro,
0: quello che cazzo è? Va bene? Però si fumano un pacchetto di sigaretta al giorno. Quello fa bene.
1: Certo.
0: Quello va andato in calcio nelle palle. A proposito, no?
2: A proposito
1: di questo, andiamo.
0: Cioè, aspetta, interpelliamo Ruoppolo. Come si chiama? Casilio. Interpelliamo Casilio. Allora, è meglio. Bravo. È meglio Casilio. Sì. Dottor,
2: Casilio
0: no,
2: o non
0: no, detto così sembra che non
1: dottore,
0: uno scarzacani qua
2: dottore.
0: Fuori è meglio dottor Marco Casilio che uno si fumi un pacchetto di sigaretta al giorno
2: per
0: no,
2: 30 anni.
0: Aspetta, voglio chiedere a Claude,
2: però scusa
0: no, si,
2: no, diamo un
0: che
2: tempo,
0: si fumi
2: no?
0: un pacchetto di sigaretta al giorno
2: tutta la vita
0: o un calcio sulle palle al giorno,
2: tutta la vita.
0: Vediamo cosa dice il nostro amico.
1: Posso dire una domanda interessantissima?
0: Allora, la società civile si interroga
2: da
0: tempo.
2: Che mi è nata la curiosità.
0: È meglio che uno
1: sullo stingo di frattura
0: che vabbè è difficile però stabilire è meglio che uno si fumi
2: pacchetto. Allora, ciao, Alessandro, buongiorno. Allora noi stiamo qua per fare informazione. Allora,
0: poi mai nella vita. Vabbè, comunque al giorno
2: dirlo,
0: oppure che si faccia dare
2: calcio
0: nelle
2: palle
0: fa meno danni, no? Allora,
2: calcio, tu non devi dare già la risposta, tu devi fare la domanda semplice.
0: Al giorno quale fa meno male, no?
1: Sì.
0: Quale fa meno male? Attenzione Maurizio, ecco la risposta, caro Maurizio mio.
1: Sono Claude.
0: Allora, la risposta è molto precisa ed è la seguente. Bella domanda.
2: Una
0: risposta abbastanza chiara. Il calcio alle palle fa molto meno male sul lungo periodo.
2: Davvero?
0: Sì.
3: Un pacchetto di sigarette
0: al giorno. Ragazzi, che qua era un calcio nelle palle. Allora,
2: davvero, raga?
0: Allora,
2: cioè un calcio nelle palle al giorno è meglio.
0: Un calcio nelle palle al giorno è molto meglio di un pacchetto di sigarette. E il titolo della puntata di oggi sarà: un calcio nelle palle o un pacchetto di sigarette? Prego.
2: Subito.
0: Allora, un pacchetto di sigarette al giorno è un'esposizione cronica e cumulativa a migliaia di sostanze tossiche e cancerogene. Danneggia cuore, polmone, vasi sanguigni, aumenta drasticamente il rischio di tumori, BPCO, infarti e ictus. È un danno che si accumula giorno dopo giorno e alla lunga toglie anni di vita in modo quasi certo. Un calcio nelle palle al giorno fa malissimo nell'immediato, dolore acuto notevole, certo. Nausea possibile, ma attenzione, quindi io la preghiera di dottor, no, come si chiama, dottor Claude, non fumatevi un pacchetto di sigarette al giorno, ma fatevi dare un calcio nelle palle piuttosto, perché non è cumulativa allo stesso modo. Un trauma guarisce, salvo lesioni gravi ripetute. Il rischio di danno permanente serio esiste soprattutto se il colpo è molto forte o malassestato, ma un calcio standard, ripetuto quotidianamente, che vuoi che sia, per quanto doloroso, difficilmente porta a un quadro paragonabile al fumo cronico. Il vero problema sarebbe di più il dolore quotidiano insopportabile che il danno sistemico. Quindi, dal punto di vista della salute a lungo termine e del rischio di morte, il fumo è nettamente peggiore. Il calcio nelle palle è un'esperienza orribile. Allora, quindi, la domanda successiva è questa. Quindi, quante sigarette mi debbo fumare, mi posso fumare per pareggiare il calcio nelle palle?
2: Ah,
0: a questo
2: certo
0: punto.
2: Cioè, subito chiamata questa domanda.
0: Nel senso, un pacchetto no, se mi fumo mezzo pacchetto... Cioè, così capiamo, ragazzi, quante sigarette. Poi fumare. Attenzione, vabbè, però per le donne come si fa?
2: Per le donne sì, lo chiediamo.
0: Calcio, nelle, pensando, calcio nella vagina.
3: Nella vagina.
0: Allora, calcio in allora, piede nella vagina o pacchetto
2: sigarette.
0: Di sigarette. Allora, non c'è un numero che... No? Diciamo che lui dice, non c'è un numero che pareggia il conto. Diciamo...
2: Ah no, non c'è.
0: No, però lui dice, allora, un calcio nelle palle... Fa meno, pensate, guarda che è una cosa incredibile.
3: Ma vabbè, ste
0: sigarette. Un calcio nelle palle al giorno fa meno male di una qualsiasi dose di fumo cronico.
2: Incredibile.
0: Cioè, se tu ti fumi 3 sigarette ogni giorno, è meglio un calcio nelle palle.
2: Meglio
1: una sigaretta,
2: quindi se calcio nelle palle. Qui si può dire meglio un calcio nelle palle.
1: No, a sto punto, scusami tanto, fumane 20, tanto sei tu sempre uguale.
2: Sì.
0: Allora, vediamo il calcio nella cafona.
3: Nella cafona?
0: Nella vagina, dico.
1: Che è cafona, dai, diciamo.
0: Allora, anche qui parliamo di trauma acuto. Allora, anche qui stessa risposta. Trauma acuto localizzato con differenze anatomiche importanti. Anzi, ti posso dire una cosa, dice pure meglio, perché i testicoli sono più sensibili,
2: sono più
0: e quindi ti posso dire una cosa, meglio il calcio nella vagina pure se non fumi. Nel senso,
2: cioè, meglio che no,
1: equivoci,
0: meglio
1: certo,
0: meglio averla, meglio averla, meglio
2: averla. Ma senti, con i piedi scalzi o con le scarpe, perché questa è
0: bellissima domanda. Bella questa, però la faremo, la svolgeremo dopo la pubblicità,
1: non bruciamo tutto.
0: No, mantiamo un po' di sostegno.
1: E poi Daniele Andreozzi, dai.
4: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Sei su Radio Rock.
3: Get ready to...
2: Tutta un'altra storia.

0: Patta, sentiamo chi c'è. 3899 106 600. Vai, sentiamo.
1: Ragazzi, buongiorno. È una cosa abbastanza seria. Io volevo sapere qual era il video porno in questione, per favore.
0: Allora, lo sveleremo fra poco, il video porno. Però lo sa, con questa voce pure un po'...
2: è rotto dal pianto.
0: Sta già masturbando, probabilmente. Aveva già iniziato.
2: Disperato.
0: Quindi mi state dicendo... Forse era disperato masturbando, se no, attenzione.
2: Sì.
0: Quindi mi state dicendo...
2: Dio mio!
0: Mi state dicendo che quando da ragazzino mi dicevano "Motte la scoppio sta palla", avevo frainteso.
2: No, è proprio esattamente quello che può succedere. Quindi lo abbiamo dimostrato.
0: Quindi aveva frainteso. Non sono d'accordo. Attenzione,
3: ben meglio del carcere le palle, dai.
0: Bene. Allora, sentiamo, vai.
4: Ho appena provato a infilarmi le palle di dietro, ma non ce vanno. Chissà come fanno.
0: Allora, come ce vanno? Come serve a dire che
2: bello,
0: ce vanno?
2: Bello, lui perché in un freschissimo lunedì 20 luglio, che ha culo puzzone, tutto nudo.
0: No, ma ce
2: le
0: danno per forza. Come
5: ma di dietro dove?
2: No, aspetta,
6: no,
2: di
6: sopra,
2: no, di sopra. Dovrebbe essersi chiuso il canale che fa scendere i testicoli quando eri piccolo. Quindi adesso, se tu provi a farli entrare, li scoppi.
6: Ma che male, come quando provi a rifare
0: allora,
6: il buco
0: volevo fare bravo, volevo fare un appello ai nostri amici. Ascolto, non mandatevi le palle su per il, come si chiama,
6: il canale,
0: su per il naso, no,
6: il canale chiuso,
0: no, il naso, come
2: il
0: si
2: naso,
0: chiama,
2: cazzo, ti è arrivato bocca,
0: attenzione. Allora, vediamo ancora chi c'è. 3899 106 600.
7: Prego. Dilettanti, ci stanno quelli che si mettono un elastico sulle palle, le palle gli si gonfiano, diventano rosse, mistress che si carica via in corsa e depunta con la punta del tacco, gli dà un calcio dritto sulle palle e si schioppano.
0: Tagli di tacco, tagli di punta. Allora, attenzione, attenzione.
8: State facendo venire il mal di stomaco. Io ho rischiato di essere monopalla veramente, perché facevo l'aerosolo alla mia bimba, ha tirato una tallonata, mi ha preso in pieno. Pronto soccorso con una palla grossa così, orchite da trauma.
0: Ma
8: io pensavo che l'orchite fosse leggenda.
2: L'orchite da trauma.
0: Cioè, tu vai a raccontare, dice, come che mi hanno dato una talonata sulle palle di
2: via? Un con l'orchite, cioè,
0: che però sto pensando una cosa,
2: palla.
0: È la scusa più stronza proprio questa qua, nel senso, metti che tu, tua moglie ti dà un calcio nelle palle, no? Sai, un gioco erotico, tua moglie dà un calcio nelle palle, ti fa male, tu vai al protocollo, non è che poi ti manda mia moglie il calcio nelle palle, là che dici? La mia figliuola,
2: una
0: tallonata, una cosa incredibile, sentiamo chi c'è. Riccardo, prego.
9: Ma che c'è di meglio di una bella Marlboro rossa dopo che hai preso un carcio a Eva?
0: No, così non va.
6: Così però è un casino.
0: Così non va. Allora, ragazzi,
2: però pensa che bello.
0: È bello, sì. Allora, poi... bel calcio nelle palle.
6: No, al contrario. Prima il calcio nelle palle
0: e poi viceversa.
2: Prima una bella sigaretta e poi ora dai un calcio alle palle.
0: Oppure tutte e due. Oppure
6: contemporaneamente.
0: Due. Perché sanno, per esempio, delle persone, a me è capitato, non so se vi è capitato pure a voi.
2: Ci sono dei filmini
0: sporchi. No, a parte i filmini sporchi. Però praticamente, non so se a te vi è capitato di adagiarsi nel letto con delle persone, Maurizio, ti è capitato mai?
6: È capitato
0: mai. Ti adagi nel letto in inverno, naturalmente con delle persone, e dopo aver fatto una, aver ottenuto, Maurizio, una, però,
2: sì, ma calma, però
0: no, per questo non mi segue, non mi dà retto, non spiego quel telefono che sta guardando,
2: no, faglielo vedere, che no, faglielo vedere, per favore, glielo fai vedere, gira su schermo
5: quelli tribù che hanno le palle enormi. No,
0: Maurizio, tu mi devi sentire quando parlo. Allora, una persona consuma un amplesso, a volte ti capita di quelli e ti dicono: ah, mo mi fumo una bella sigaretta. Niente di più sbagliato. Ci sono addirittura quelli che ti dicono: prima si fumano una bella sigaretta, poi fanno sesso,
6: no,
0: e poi
6: fuori,
0: via.
6: Fuori,
0: sono addirittura quelli che fumano mentre fanno sesso.
6: Fuori,
0: allora, fuori, via, lontano possibile. Il più lontano possibile. Vai, prego.
7: No, però, mo, seriamente, a me una volta all'epoca stavo sul motorino con i pantaloni stretti, ebbi un'erezione.
0: Sì,
7: e
0: normale.
7: Sul motorino, dopo 10 minuti. Mi si gonfiò tutto il pesce e niente.
0: Hai avuto un'erezione, quello è.
7: Però
0: a pronto soccorso?
7: Mi fanno.
5: Perché c'avevi pantaloni.
2: Il motorino è grande classico.
7: Tutto gonfio. Quello mi fa. Gli faccio prendere aria e passerà tutto.
0: Faccio prendere l'aria.
5: Allora, è bravo il nostro amico che va in giro col pesce.
0: Oh,
5: di
0: e per le sigarette elettroniche, come la mettiamo?
6: Guarda un po', Alessà, che devi iniziare a piegarci sulle palle pure tu.
2: Fanno male come quelle normali.
10: Scusi, ad accendere, no, boh, un carcio. calcio nelle palle.
0: Bravo, bravissimo, bravissimo. Oh, un calcio. Vogliamo dire che a questo punto la chiudiamo così: un calcio nelle palle al giorno leva il medico di torno.
2: Ripartiamo da qui con il nostro Daniele.
0: Piuttosto che uno che si mette la mela in culo, è meglio il calcio nelle palle.
6: Sì, anche il camela come la riprendi?
5: Scusa, però a Daniele
0: ci sono dei video che dei videoclip molto interessanti.
2: Dal picciolo lo lasci fuori.
0: Oppure infili un bel coltello e la tiri fuori.
5: Però con Daniele
6: adesso diventa uno snuff movie.
0: Sì, signore.
11: Mauri uomo.
0: Uomo.
5: Però, dire.
0: Sono indeciso di mettere ovo.
2: No, Giulia ha apprezzato
12: un segreto carcinale. Necrosi testicolare.
0: Sì.
12: Sepsi.
0: Sì.
12: E quindi morte molto più nell'immediatezza.
0: Bravo.
5: Mamma mia.
12: Mentre il fumo sul lungo periodo ti ammazza più tardi.
2: È ribaltato tutto, male, allora. Ragazzi.
0: No, ma che ribaltato?
2: Ribaltato tutto, Emilio.
12: Poi dipende dall'entità.
0: Ragazzi, un calcio delle palle si può ben assestare. La sigaretta non si può ben assestare.
5: Possiamo con Andreozzi possiamo parlare di questo?
0: È di questo dobbiamo parlare.
6: Sì,
0: dobbiamo
6: parlare.
2: Scusa, ma secondo te quello si sveglia?
0: Andreozzi mi ha chiesto di parlare degli africani. Quindi adesso noi parleremo di
2: gli africani che danno
0: palle
2: calcio nelle palle.
0: E africani. Palle e africani.
6: Ah, non vedo l'ora,
0: dai. Palle e africani.
2: Bello, vai.
0: Palle e africani. Allora attenzione, se la mela è caramellata puoi estrarla dal bastoncino, effettivamente.
6: Sì, se è caramellata sì, quella di Piazza Navona, no?
0: No, ma si può caramellare anche una mela normale a questo punto.
6: Sì, quelle lì sono
0: una mela stregata.
6: Quella che sono mele
0: strane. No, volevo dire, si può inzuppare, cioè si può mettere nel bastoncino pure una mela normale,
6: Che non sia caramellata. Però come lo sigilli poi il
0: Allora, lo svegliamo più tardi. Anzi, lo chiederemo ad Andreozzi. Bene. Daniele Salve, Andreozzi, dai. Direttore generale della polisportiva Cinecittà Bettini, di cui io oggi mi fregio di indossare la maglia.
2: Daniele, stacca il telefono.
5: Non allena, vende mele caramellate.
0: Allora, no, non lo dire. Lo deve dire lui. Deve essere lui a dirlo. Non noi.
13: Brand new music right here.

0: che l'ascoltiamo. Tra le nostre 15 novità che si possono votare sul sito radiorock.it, diamo il buongiorno al nostro amico Daniele Andreozzi, direttore generale della Polisportiva Cinecittà Bettini, nostra partner. Tra l'altro oggi io, Daniele, indosso proprio la maglia, la vostra maglia, con il logo Radio Rock, quindi la faccio vedere agli amici e ci guardano sul canale 833 in tutta Italia del digitale terrestre di Super Six. La facciamo vedere agli amici che ci guardano su Twitch, e gli amici che ci guardano sulla nostra Radio Rock TV, sulla nostra app, sul sito, e chi più ne ha più ne metta, insomma, la ostentiamo questa mattina, sì. Daniele, insomma,
1: in modo orgoglioso.
2: Sono contento, che motivo di orgoglio, grazie, buongiorno.
0: Beh,
2: a tutti,
0: e tra l'altro che si può anche acquistare, si può anche acquistare, quindi chi vuole poi gli mandiamo il link per acquistare la maglia della Cinecittà Bettini, con l'altra maglia molto bella, molto ben fatta, bella, con un ottimo, sì, tessuto, sì, devo dire, davvero notevole, grazie Daniele. Daniele, intanto, prima di parlare di una cosa che vi riguarda, un piccolo commento, insomma, la finale, devo dire una finale un po' noiosa, diciamoci la verità, soprattutto il primo tempo, praticamente, sì, ma anche il secondo si è accesa un po' verso la fine, poi ci sono stati i supplementari, a differenza della finale per terzo e quarto posto, che insomma pare che non voleva nessuno sto terzo e quarto posto, e invece poi sto terzo posto, e invece poi c'è stato un rocambolesco 6-4 addirittura al 90esimo, sembrava, io non l'ho vista perché iniziava alle 23, il giorno dopo guardo i risultati, dico, ah, è finita i rigori 6-4, no? Invece poi sono andato a vedere con questo poi 4-0 parziale dell'Inghilterra alla fine del primo tempo. Sulla finale, caro Daniele, già in tanti stanno dicendo è una vittoria della Federazione Spagnola, di Pirro, della Federazione Spagnola, che ha puntato sui giovani, e insomma a volte può essere anche un po' retorica questa roba qui, no? Però quanto c'è di vero sul fatto che si è fatto un lavoro importante a livello federale su le categorie giovanili, cioè è figlio di questo la vittoria e il bel momento che comunque sta passando, non da oggi insomma, no? Non scopriamo oggi la Nazionale Spagnola, oppure secondo te c'è dell'altro?
2: Ma, hai detto bene, c'è tanta retorica dietro i discorsi che ci sono intorno alle partite, sì, soprattutto queste partite importanti, no? Perché sai, se la Spagna avesse perso e avesse vinto l'Argentina, il percorso della Spagna sarebbe stato meno virtuoso? Secondo me no.
0: Certo.
2: Cioè, il concetto purtroppo è: che cosa stiamo analizzando? Stiamo analizzando il risultato o stiamo analizzando il percorso? Perché se stessimo soltanto analizzando il risultato, chiaramente vince una, tutti gli altri sono scarse. Ma non è così. Il calcio non lo vuoi, come abbiamo detto mille volte, non si può analizzare così. La Federazione Spagnola ha fatto un percorso straordinario, a prescindere dalla vittoria di ieri, perché comunque è campione d'Europa, è campione del mondo, Nations League, che piaccia o non piaccia, ha vinto pure lì, e quindi comunque sia è qualcosa che parte da un'analisi strutturale del loro territorio. Sì, ha vinto la Spagna dei giovani, ma ha vinto anche un'ideologia, ha vinto l'ideologia del gioco, e quindi ha vinto una squadra che ha deciso di affrontare i mondiali di calcio non soltanto in maniera sparagnina e puntando soltanto sui giocatori singoli, che tra l'altro non erano neanche nelle loro migliori condizioni, pensiamo a Yamal, ma ha vinto qualcosa di più importante, cioè ha vinto il merito, e io lì vorrei porre l'attenzione: ha vinto la squadra che ha giocato meglio, certo. Evviva! Giubiliamo.
0: Sì, è vero, mettendo insieme tutto poi, no? Nel senso che
2: mettendo
0: poi
2: mettendo insieme tutto, certo, esatto. Certo, assolutamente sì, assolutamente.
0: Senti,
2: sì. Poi, chiaro,
0: sì, sì, sì, dimmi.
2: No, nel senso, è chiaro, l'Argentina, è ovvio, l'Argentina, se avesse vinto l'Argentina, che tipo di narrativa avremmo fatto? Avremmo avuto la narrativa della squadra tosta, quindi chi vince il calcio organizzato, ma come dire, aggressivo, col fuoriclasse che ti risolve le partite. E il problema sta sempre là: analizziamo troppo, in maniera troppo specifica, secondo il mio punto di vista, quello che succede alla fine del 90esimo, ma c'è un percorso molto più lungo dietro. Cioè, l'Argentina comunque veniva da 3 supplementari consecutivi, e si vedeva abbastanza, sì, insomma, che era parecchio sulle gambe,
1: era arrivata
2: Spagna
1: proprio
2: per altri motivi, e come no,
1: l'Argentina non ne aveva veramente più.
0: Era evidente, insomma, che non era proprio.
1: Poi, ragazzi, arriviamo 19 luglio, 1.000.000 di gradi, dopo una stagione lunghissima, perché poi tantissimi giocatori. Io credo che nell'11 titolare di giocatori argentini che giocano in Argentina ci sia solo il centrale difensivo, gli altri stanno tutti in Europa in giro, per cui hanno fatto stagioni
2: e
1: fino
2: Montiel,
1: a marzo. Montiel, bravo.
2: Sì, sì, e ieri Montiel, perché l'ha fatto giocare al posto di Molina, sì, e ha fatto bene, visto che poi Molina, come entrato, ha fatto i danni, sì, grossi.
1: Pure Paredes gliel'ha impiccata, perché pronti via si fa, esatto, morire, cioè,
2: esatto.
0: Sì, molto nervosi.
1: Tanto nervosi proprio perché secondo
2: sempre,
1: me...
2: idrofobo a fine partita, come sempre.
1: Sì, sì.
0: Poi quando non arrivi con la prestazione, chiaramente molto spesso
1: senti
0: ci metti...
1: che anche perché era chiaro quella che frustrazione in campo lì. Non è tanto che l'Argentina si difendeva, è che la Spagna stava dominando il gioco e io capisco che ti rendi conto che non ne hai più, che questi ti fanno girare come una trottola per 90 minuti e comincia a uscire fuori la frustrazione anche, eh.
0: Senti, Daniele, vorrei adesso che tu ci parlassi un attimo di AfriCup, visto che già insomma ne avevamo parlato insieme, però insomma se vuoi dirci insomma che vuoi ricordare ai nostri ascoltatori che non certo, sanno che cos'è certo. E poi raccontarci cosa accadendo in questi ultimi giorni.
2: Allora, www.africup.it per conoscere questo progetto meraviglioso che stiamo portando avanti per iniziare un percorso di tornei, campionati che racchiuda le comunità africane che vivono a Roma nel dicembre 26, gennaio 27, un torneo che si svolgerà presso ovviamente Cinecittà Bettini, un torneo che si presenta bellissimo, andate a vedere anche i profili social del nostro torneo perché c'è la presentazione di tutte le squadre con le storie, con il folklore, con il calcio professionistico che è misto a quello dilettantistico. In questo mese di giugno e luglio abbiamo fatto tanti allenamenti con le squadre, abbiamo conosciuto i ragazzi, abbiamo fatto delle amichevoli, faremo ancora delle amichevoli, insomma è un progetto bellissimo. Le comunità africane che vivono a Roma dentro AfriCup si riconoscono in qualcosa di identitario, ma allo stesso tempo di comunitario. È veramente bello. È il concetto, diciamo, che di integrazione che ci piace, non quella vuota e un po' chiacchierata, ma persone che scambiano idee, che parlano, che fanno cose, ecco, fanno cose, per dirla come Nanni Morì, fanno cose.
0: bene.
3: Incontrano gente, fanno cose.
0: Beh, sì, no, mi sembra molto un po'. Quindi ricordiamo il sito comunque, africup.it.
2: www.africup.it il sito, sui profili social ci siamo sia su Instagram che su Facebook. Io chiaramente devo salutare, ringraziare e abbracciare la mia collaboratrice con cui lavoriamo insieme su questo progetto, la mia collaboratrice, sono io il suo collaboratore perché praticamente è lei che muove la macchina, che è Margherita Valori, che ti abbraccio e che chiaramente insieme a lei stiamo portando avanti questo progetto clamoroso, bellissimo. Ci vediamo a dicembre anche con Radio Rock,
0: certo, assolutamente sì. Daniele, ti ringraziamo, poi ci aggiorni. Grazie. Insomma su tutto, noi ci risentiamo che se tu ci sei lunedì prossimo per l'ultimo appuntamento della stagione, poi ci fermiamo con il The Rock Show per il mese di agosto e approfitto per dire che ci sarà il The Rock Show estate ad agosto tra le 7 e le 10 con Fuffo e Nicole qui in diretta con voi e noi ci ritroviamo, se tu lo vorrai, Daniele, insieme alla Polisportiva Cinecittà Bettini a partire poi da settembre, poi ci mettiamo d'accordo, insomma.
2: Te ne farei strafelice.
0: Benissimo. Senti, siccome abbiamo ancora un pochino di tempo, vuoi scegliere la canzone oggi? Che gli ultimi appuntamenti non te l'ho chiesto perché siamo arrivati un pochino in ritardo con i tempi. Invece, se hai una canzone pronta, chiudiamo.
2: Ma guarda, canzone no, mi mettete un Foo Fighters a questo punto?
0: Assolutamente sì. Arriva subito. Okay. Grazie, ti ringraziamo. Grazie a Daniele Andreozzi, il direttore generale della Polisportiva Cinecittà Bettini, che ritroviamo settimana prossima. Grazie, Daniele.
2: Ciao, Dani.
0: Noi chiudiamo. Chiudiamo il nostro appuntamento insieme con i Foo Fighters e vi ritroviamo domani alle ore 6 con il The Rock Show. Puntuali, mi raccomando, non mancate, non fate che mancate, che poi è brutto, le persone ci rimangono male. Ciao a tutti, a domani, ciao!
1: Ciao.

0: avete ascoltato
1: The Rock Show.
0: The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
1: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
0: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
2: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
3: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
5: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
6: We can have a party in there.
5: Stai ascoltando
6: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.

0: Ci credi?
1: Rock News, edizione della mattina.
2: Apriamo oggi con i Megadeth, perché online su YouTube è il live video ufficiale dell'esibizione tenuta da Dave Mustaine e compagni durante l'ultima edizione del celebre Hellfest, andata in scena il mese scorso, come da tradizione, a Clisson in Francia. Della durata di poco più di un'ora, il set ha visto il gruppo portare dal vivo, oltre al meglio del proprio repertorio, anche le più recenti Tipping Point, I Don't Care e Let There Be Shred. Proseguiamo con gli Opeth, con la notizia dell'uscita anche nel nostro paese della prima graphic novel dedicata alla band, disponibile dal prossimo 16 ottobre, realizzata da Spike Steffenhagen con illustrazioni a cura di Scott Penser, Mats Engesten e Victor Moya, e composta da 32 pagine. L'opera è già preordinabile nei formati cartonato e bianco e nero direttamente sul sito dell'editore Silvery Quail. Infine Manowar, due nuove date italiane del gruppo a distanza di 14 anni dall'ultima volta, in programma i prossimi 26 e 27 marzo alla Chorus Life Arena di Bergamo, nell'ambito dell'atteso Kings of Metal Fighting the World Tour. Biglietti acquistabili presso i circuiti autorizzati Ticket One a partire da 76 euro, commissioni escluse.
1: Le ricorrenze.
3: Oggi, 20 luglio 1964, nasce Chris Cornell, indimenticato cantante e chitarrista statunitense, cofondatore e membro dei Temple of the Dog, dei Soundgarden e degli Audioslave, e artista solista, scomparso nel 2017. 1975, i Motorhead debuttano dal vivo al Roundhouse di Londra, in apertura ai Queenslade. 2017, muore Chester Bennington, cantante statunitense, voce dei Linkin Park, dei Grey Days e degli Stone Temple Pilots.
1: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
4: Gagarin, mi ricevi?
5: Forte e chiaro.
4: Accensione motori.
5: 3, 2, 1. Decollo.
1: Questo è Gagarin
6: on Radio Rock.
7: Buongiorno, ben trovati, questa è Gagarin, siete in compagnia di Tatiana e Marco, con voi naturalmente come ogni giorno fino alle ore 13.
8: Buongiorno a te Tatiana, buongiorno a tutti, buon lunedì 20 luglio, inizia una nuova
7: settimana, quasi la fine dell'estate.
8: Beh,
7: benissimo,
8: no, che è quasi la fine dell'estate. Oggi, se ti interessa, la giornata internazionale della luna, la giornata internazionale degli scacchi, ma soprattutto
7: della luna.
8: Beh,
7: della luna,
8: lo
7: ragazzi,
8: sbarco sulla
7: della luna.
8: Lo sbarco sulla luna, no? La missione, ma soprattutto, ragazzi, oggi è una giornata importantissima, perché è la giornata mondiale della pennichella.
7: E addirittura.
8: Del riposino, la giornata del riposino. E quindi oggi, amici, si festeggia per l'appunto il riposino. Ah, quindi come onorare, andando dopo pranzo a mettervi sul letto quelle 2-3 ore che vi permettono, no, di recuperare quel po' di energie per arrivare fino a sera.
7: Meno male, meno male. Senti, non dirmi che anche tu vuoi parlarmi questa mattina di Roggero.
8: No.
7: Non ce ne frega niente, lo possiamo dire.
8: Voglio fare i complimenti alla Spagna, però, che è neocampione del mondo.
7: Ma come,
8: mondo.
7: Non ti favi Argentina?
8: Ti favo Argentina, però sai che pure la Spagna non mi sta antipatica. Quindi l'idea che comunque abbia vinto la Spagna è comunque una roba che mi fa piacere.
7: Hai visto, hai fatto come
8: l'importante è che non vincesse la Francia.
7: Hai fatto come fa il nostro governo, che distogli l'attenzione. Non vuoi parlare di Roggero, allora te ci parli subito.
8: Dai, che bisogna fichi...
7: Loro non vogliono parlare dei problemi reali di questo paese e ci parlano di questi casi di cronaca, no?
8: Sì.
7: Continuamente, sono in loop praticamente. Cioè la gente non sa la sera se ha a disposizione dei soldi per comprare la cena o accendere il condizionatore. Sì. In una situazione del genere noi parliamo di queste cose. Sei contento?
8: Sono molto contento.
6: Radio Rock, back in time.

0: Interpol, Ion City, potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it, già da due settimane nell'alta rotazione. Io dico, Marco, invece, che io ti avevo detto, sono contenta del mondiale, sia se vince la Spagna, sia che vince l'Argentina. Te invece eri fissato con l'Argentina per via di Messi.
1: Sì.
0: E ieri un mio amico mi ha raccontato questa storia incredibile su questa cassetta che avrebbe mandato. Cioè, allora, lui voleva giocare in Argentina, ma l'Argentina non lo voleva. Adesso banalizziamo e, romanziamo questa storia.
1: Diciamo, Leo
0: poi
1: Messi
0: mi ha raccontato questa storia questo mio amico, no? Che sì. Poi la Spagna lo aveva convocato. Ma la Federazione Argentina, diciamo, non conosceva il talento di questo allora 17enne Leo Messi. E quindi, mentre la Spagna tentava di convincerlo, il padre che fa? Spedisce una videocassetta, che adesso si chiama La Cassetta Dimenticata, con tutte, insomma, le
1: sue giocate. No, spieghiamo a chi non masticasse di calcio, perché Leo Messi, calciatore argentino fortissimo, ha militato da giovanissimo, da piccolissimo, nel Barcellona, quindi ha avuto tutta la sua carriera, gran parte poi della sua carriera, prima di passare successivamente al Paris Saint Germain e poi al Miami, al Barcellona, quindi tantissimi anni al Barcellona, quindi ha vissuto a tutti gli effetti a lunghissimo in Spagna. A un certo punto la Spagna si è accorta della sua forza già quando era ancora un ragazzino, era un under 17, e hanno pensato: ma questo gli diamo la cittadinanza spagnola e lo facciamo giocare nella Spagna, facciamo una squadra fortissima.
0: Però lui voleva stare con l'Argentina,
1: soprattutto il padre lo voleva. Allora mandano questa videocassetta in Argentina, arriva al vice del allenatore dell'Argentina all'epoca, questa videocassetta. E che cosa succede? Lo vedono, si accorgono di quanto è forte effettivamente questo calciatore e dicono: ok, lo dobbiamo portare in Argentina, ma non dobbiamo farlo sapere al Barcellona. E quindi non possiamo chiamare il Barcellona per dirlo, dobbiamo trovare un contatto diretto. Cosa fa l'allenatore dell'Argentina? Prende una persona, appunto, che era nella federazione, e dice: ok, prendi l'elenco telefonico della città di Messi e inizia a chiamare tutti quelli che si chiamano di cognome Messi. Ci sarà a un certo punto un parente al rosario di Messi, e iniziano proprio quell'elenco telefonico nei primi anni 2000 a chiamare, che so, Arcangelo Messi, Angelino Messi, tutte le persone, finché non beccano a un certo punto la nonna di Messi, che risponde e dice: sì, è mio nipote quello che gioca al Barcellona. Si fanno dare il numero, lo chiamano e gli dicono: guarda, noi ti convochiamo con la nazionale argentina perché vogliamo che tu diventi un calciatore dell'Argentina. E a tutti gli effetti poi lui è diventato, insomma, uno dei simboli dell'Argentina, diventando anche responsabile.
0: E quindi ieri un po' se lo meritava di vincere con l'Argentina.
1: Beh,
0: contro
1: vinto,
0: la Spagna.
1: Però è vero pure che l'aveva vinto lo scorso, cioè l'Argentina era campione in carica ieri quando scendeva in campo, quindi comunque il mondiale Messi l'ha vinto con l'Argentina, l'ha portata anche in finale quest'anno. A 41 anni sarebbe stata una bella storia. Però è vero anche che le belle storie di calcio sono anche per gli spagnoli. Insomma, era anche bella la storia di Yamal. Non so se hai visto l'immagine questi giorni, che per un calendario di beneficenza al Barcellona fecero all'epoca, tanti anni fa, queste foto. E c'era Messi che teneva un bambino piccolo in una vasca da bagno, e quel bambino è Yamal,
0: giocatore
1: del Barcellona e della Spagna. E quindi, insomma, a distanza di anni, ma anche l'abbraccio che si sono dati a fine partita sembrava proprio un passaggio di consegne.
0: Vogliamo salutare il nostro ascoltatore che ieri ho incontrato per caso in un bar?
1: Ma certo, ci manda un messaggio al 3899 106 600. Buongiorno Gagarin, volevo salutare Tatiana, incontrata ieri in un bar di Torpignattara. Lei bazzica spesso Torpignattara, dove per l'emozione ho anche ribaltato un espositore di dolciumi con
0: allora,
1: lo zaino. Lo fa Tatiana,
0: Danilo, posso dirti che sostanzialmente lo zaino era troppo grande, l'avresti ribaltato comunque, secondo me.
1: No,
0: stata l'emozione.
1: È stata l'emozione.
0: Però la cosa più bella è stata che lui mi ha guardato e mi ha detto: ma come dobbiamo fare con quel pigro ingegnere? E naturalmente parlava di te, Marco.
1: Lo so.
0: Rispondi a Danilo.
1: Danilo,
0: come dobbiamo fare con questo pigro ingegnere? Scrivetecelo tutti al 3899 106.
1: Siamo usciti venerdì, signori. Venerdì sera siamo andati a vedere Luca Bizzarri, e alle 11:40 comunque eravamo a casa.
0: Sì, per dirla. Però ragazzi, Luca Bizzarri, spettacolo meraviglioso, se vi capita.

0: questo pigro ingegnere.
1: Oh, a proposito di ingegneri, Tatiana, oggi ti ho detto la giornata.
0: No, aspetta, però volevo dire, sì, scusa, che siamo andati a vedere Luca Bizzarri a Estate Tuscolana a Frascati.
1: Bellissima.
0: Vorrei ringraziare ancora una volta Francesca Sbardella che ci ha dato dei posti riservati in seconda fila. Voglio dire, la ringrazio, la sindaca di Frascati. E volevo dirvi che, per esempio, in questi giorni, stasera c'è di Flavia Mastrella, Antonio Rezza, io. Domani, 21 luglio, ci sarà Gola e altri pezzi brevi con Valeria Prea. E dopodomani, il 22, ci sarà L'anno che verrà di Peppe Servillo.
1: Posso dire che Gola, monologo di Mattia Torre, letto da Valerio Aprea, è una cosa che merita veramente.
0: Sì.
1: Bellissimo,
0: poi,
1: bellissimo.
0: Poi, tipo il 24, conosciamo il vincitore del premio Strega. Un sacco di appuntamenti, Estate Tuscolana. E diciamo anche che lì in quella villa si sta freschi.
1: C'era freschetto, è vero.
0: Rispetto a Roma. Un po' meglio.
1: Oh, Tati, volevo dirti però, a proposito di ingegneri, oggi si festeggia la giornata internazionale della Luna, 20 luglio 1969, lo sbarco sulla Luna, no? In cui Neil Armstrong e Buzz Aldrin sono atterrati nel mare della tranquillità a bordo del modulo lunare Eagle, mentre Michael Collins è rimasto in orbita, no? Tu pensa, arrivi fino a là, fino a un passo dalla Luna, per carità, il capitano della missione, però
0: certo,
1: è rimasto là ad attenderli, no? Cioè, ti manca proprio quel passo finale per andare sulla Luna. A me la cosa che fa impazzire, però, a proposito di ingegneri, è che io penso che ci fosse una motivazione dietro, però a me fa impazzire questa roba che sul modulo lunare, che appunto è atterrato, non c'era la maniglia esterna, e quindi quando sono scesi Neil Armstrong e Buzz Aldrin hanno dovuto tenere socchiusa la porta, cioè non potevano chiudere la porta, non so se ci hanno messo una zeppetta in mezzo perché non c'era la maniglia fuori, se per caso si chiudeva rimanevano
0: bloccati.
1: Hanno
0: preso un pezzo di cartone, l'hanno ripiegato in 20 parti e l'hanno messo là,
1: l'hanno incastrato là sotto, oppure per sbaglio ha chiuso, dice no, porca miseria, ho chiuso con le chiavi
0: dentro.
1: Erano
0: pure l'acqua che stava bollendo sui fornelli.
1: Adesso un fabbro dove lo trovi sulla Luna? Però a me questa roba che mancava la maniglia esterna faceva impazzire, è una roba che mi fa molto molto sorridere.
0: No, comunque oggi è la giornata internazionale della Luna. Questa cosa mi sta piacendo parecchio, perché è un appuntamento molto tatianista.
1: È vero.
0: E quindi, dai, alla fine vogliamo dire che la Luna da sempre affascina tutti i sognatori,

0: poeti, no?
1: Ma certo, ma tutti gli astronauti, astrologi, astronomi.
0: Riflessioni sulla... Fra l'altro oggi forse faremo l'oroscopo musicale.
1: Infatti era un gancio proprio per andare a parlare
0: la
1: di
0: prima
1: quello.
0: Parte, perché poi domani continueremo. Ma voglio dire una frase di Haruki Murakami sulla Luna, perché la Luna è una compagna fedele, perché non va mai via, è sempre di guardia, risoluta, ci conosce con il buio e con la luce, e come noi è in continua trasformazione. Meraviglioso Murakami, vi regaliamo anche Luna dei Verdena.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock's

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: come fa tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
6: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
5: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
6: A volte serve solo un sì.
5: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
6: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
5: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
7: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
8: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
9: It's on Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.

0: una trasmissione spaziale on Radio
1: Rock. E Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle 13, tra poco l'oroscopo musicale, poi oggi alle ore 12.30 saremo in compagnia di Giulia May, quindi mi raccomando, non perdete la puntata di oggi.
0: Radio Rock, back in time.

0: quale potete votare sul sito radiorock.it. Dunque, sapete che il 2006 è un anno uno, ovvero il vero inizio di un nuovo ciclo per tantissimi segni zodiacali.
1: Perché è un anno uno, il 2000, è un anno sei, 2026, no.
0: È come un anno uno, cioè un nuovo inizio, un vero inizio.
1: Ma perché?
0: Dopo i fermenti del 2025.
1: Non so,
0: perché è un anno in cui ci reinventeremo, in cui abbiamo il coraggio di cambiare, per molti segni zodiacali.
1: Ma sarà perché,
0: così?
1: Sarà perché
0: ma
1: 2000...
0: te l'ha spiegato Simon and the Stars, da cui prendiamo questo oroscopo, vi ricordiamo, lui ogni anno pubblica oroscopo 2026.
1: Sarà perché 2026 2 più 0 più 2 più 6 fa 10, 1 più 0
0: qua.
1: Fa 1.
0: No.
1: Quello. Non c'entra niente la
0: No, ma te l'aveva
1: la
0: spiegato, sono dei transiti, Nettuno e Saturno che entrano in Ariete. Vabbè, adesso non entriamo nello specifico.
1: No, hai ragione, scusami, sono io che sono pedante.
0: Facciamo.
1: Se ci fosse un'associazione dei pedanti,
0: no,
1: io ne sarei il presidente,
0: pigro.
1: Ne sarei.
0: No, facciamo appunto l'oroscopo musicale, chi lo sa lo conosce. Adesso stiamo facendo questo oroscopo ogni mese. Siamo veramente molto diligenti, ovviamente lo dividiamo in due parti perché comunque i segni sono tanti. Ne facciamo una parte oggi, una parte domani. Dunque, cominciamo con Ariete. Come sarà il mese di luglio per Ariete? Ve lo stiamo per spiegare.
1: Sì.
0: Siete pronti ad espandervi, a rilanciare, ad osare qualcosa che nei mesi scorsi vi sembrava troppo grande o troppo lontano? Quindi mi raccomando, con Giove avete ritrovato la fiducia negli affari, che è importante in questo momento puntare in alto e anche costruire con qualcuno, quindi l'unione fa la forza. In amore ci sono momenti in cui amare non significa solo scaldare il cuore dell'altro, ma capire come incastrare i sentimenti nella vita vera, e quindi luglio è uno di quei momenti. In coppia dovete ridefinire le vostre regole, si può parlare di cambiamenti in coppia, quindi un figlio, un matrimonio, una nuova casa, o magari semplicemente organizzare l'estate in maniera più equa, e quindi ognuno se fa le vacanze sue come
1: ecco,
0: se le vuole fare.
1: Stavo dicendo, amici d'Ariete, ma veramente tutto questo impegno di luglio vi va di prendere figli, cose, cioè fatevi una vacanza tranquilla.
0: Però
1: rilassata.
0: Parliamo anche ai single.
1: Oh.
0: Ai single, riparliamo di persone carismatiche che magari sono già nel giro delle vostre conoscenze, quindi guardatevi intorno e dovete essere pronti a farvi travolgere dalle resistenze, quindi mi raccomando, occhio. Fra l'altro è, diciamo, un momento questo luglio per voi dell'Ariete in cui potete sentire che tutto è possibile, ma senza arroganza.
1: Ecco.
0: Dunque,
1: amici
0: tutto è possibile, a cosa ci fa pensare?
1: Posso dire che gli amici dell'Ariete sono un po' arrogantelli ogni tanto, si sentono un po' sono dell'Ariete, arrivo io e ci penso io, che no,
0: invece hanno la voce di Benedetta Rossi,
1: la voce di Benedetta è un po' marchigiana. Ehi, sono dell'Ariete, un po' così,
0: no,
1: capito?
0: Questo non è marchigiano.
1: Non è marchigiano. Ha ragione, mi è venuto male, mi è
0: va
1: venuto
0: bene.
1: Oggi il marchigiano.
0: No, perché poi la cosa bella è che alcune imitazioni si fanno
1: molto
0: bene.
1: Non le so fare, Marco.
0: Poi c'è un
1: bene.
0: Personaggio che non ha un'identità, che c'ha sempre la stessa voce.
1: No,
0: cioè
1: no,
0: fa...
1: no. Ma non lo
0: no,
1: so
0: tu
1: fare.
0: Fai Marilyn Monroe uguale a Billie Eilish.
1: Perché sono,
0: poi c'hai
1: sono
0: Benigni.
1: La stessa persona. Benigni, però il
0: poi c'hai
1: veramente
0: Benedetta Rossi non la fai bene.
1: Marchigiano un pochetto lo so fare, un pochettino.
0: Però poi tutti gli altri, dai generali a non lo so, a quello, all'impiegato della banca.
1: Ma perché
0: piuttosto che a Bon Jovi hanno sempre la stessa
1: perché
0: voce.
1: Perché sono dei grandi archetipi, cioè Bon Jovi, i generali dell'aeronautica militare, l'impiegato della banca sono sotto lo stesso cappello, lo stesso archetipo, in realtà unico, capito?
0: Ah, ok.
1: Cioè, Bon Jovi è un po' un impiegato della banca mancato,
0: certo.
1: Vogliamo dirlo.
0: Impiegato del catasto.
1: Impiegato del catasto mancato. Comunque,
0: The Show Must Go On.
1: Perfetta per le
0: Ariete. Giusto, brano epico che incarna la filosofia proprio del non arrendersi mai. E quindi spingetevi, cari Ariete, oltre al limite nonostante le avversità.

0: ovviamente dei Queen. Vogliamo rispondere al nostro ascoltatore che fa una critica a questo oroscopo musicale.
1: Ragazzi, non costruttiva. Voglio fare il pedante anche
0: vai.
1: Io, però
0: vai, vai, fallo, fallo. A noi piacciono
1: mese,
0: i pedanti.
1: Fatto il 20 del mese, come se io dicessi posso prevedere il futuro. Posso prevedere come finisce la finale dei mondiali dopo che ho visto la finale dei mondiali. Quasi.
2: No,
0: ti diamo
2: no,
0: una spiegazione scientifica.
2: No, in realtà è proprio quello, è che ti diciamo come potrebbe andare a finire la finale dei mondiali al 50esimo, capito? Al quinto minuto del secondo tempo, quindi quel momento in cui puoi verificare un pochino se era vero e un po' però ancora sperare che gli ultimi 10 giorni, boom boom, ci sia una grande botta di fortuna per
0: poi
2: chi
0: ti
2: ci
0: dirò
2: crede
0: di
2: nell'oroscopo
0: più.
2: Poi.
0: Ti sì. dirò di più. Molte persone aspettano di essere in ritardo per darsi una mossa. Ti è mai successo?
2: Sì.
0: Hai visto quando sei in ritardo e poi
2: ti sbrighi.
0: Bu bu bu bu.
2: Vai
0: quindi
2: velocissimo.
0: Questa è la nostra filosofia.
2: Bella filosofia.
0: Essere in ritardo per darsi una mossa.
2: Senti Tati, hai presente quando diciamo lo diciamo anche agli amici del Toro, no? Che gli oroscopi sono sempre molto positivi, no? Tendono ad essere sempre molto buoni per tutti. Le cose alla fine vanno sempre bene con tutti. Ebbene,
0: non è vero.
2: Amici del Toro,
0: c'è la comfort zone.
2: Amici del Toro, se l'oroscopo funziona e dice la verità, avrete avuto fino adesso o avrete una fine di luglio terribile. Perché l'oroscopo di luglio,
0: attenzione,
2: non è buono. No, ve lo leggo.
0: Meno male che è capitato a te.
2: Allora, amici del Toro, difficile che questo periodo possa sorprendervi se avete ben chiara la direzione della vostra carriera. Se da poco avete ottenuto un incarico o una proposta da sogno, sapevi che prima o poi le rose avrebbero mostrato anche le spine.
0: Ecco,
2: a luglio
0: qua
2: qualcosa va rivisto. Rileggete bene le condizioni. Se state aspettando una risposta, mettetevi comodi, attendete pazientemente perché non arriverà a breve. Non si può dire che sia un periodo tranquillo. È una zozzeria sto oroscopo. Non si può dire che sia un periodo tranquillo, quello di luglio.
0: Ecco qua.
2: Se però questa è una situazione, insomma, così che riguarda il lavoro, eccetera, più complessa è la situazione in famiglia ancora.
0: E come più complessa?
2: Dibattiti,
0: ma poverini.
2: Dibattiti, problematiche, discussioni, distanze nella coppia, se siete in coppia.
0: Ecco qua.
2: Siete single? Ebbene, se siete single, i nuovi amori nascono contrastati, quindi nemmeno possibile. Amici,
0: ma a noi ci piacciono gli
2: amici
0: amori
2: del
0: contrastati,
2: Toro,
0: dai.
2: Fate così, a luglio tenetevi chiusi dentro casa. Insomma, bisogna dire, per quanto riguarda luglio, che questo luglio sarà per voi, amici del Toro, un po' come una spina nel fianco. Un
0: sì.
2: momento in cui dover avere un po' di isolamento, di incomprensione, di frustrazione. E se c'è una
0: per
2: canzone,
0: la voglia di cambiare questo punto di direzione,
2: voglia di cambiare vita.
0: Comunque peggio della Vergine,
2: no,
0: il Toro,
2: malissimo,
0: poverino.
2: Malissimo il mese di luglio. Però se c'è una canzone che vi può in qualche modo consolare, che esprime questo senso di frustrazione, di isolamento, che esprime il senso di avere una spina nel fianco, qual è, Tatiana?
0: Una canzone degli Smiths
2: che si chiama proprio The Boy with the Thorn in His Side.
0: Per la vostra corona di stelle e di spine. Comunque al 3899 106 600 fateci sapere se questi oroscopi stanno rispecchiando la vostra vita oppure no.

0: nostro oroscopo musicale, ovviamente scritto da Simon and the Stars, è interpretato da noi, quindi fate voi le vostre... Tirate voi le vostre conclusioni. Dunque, per l'oroscopo 2026, a gemelli. Allora, il retrogrado di Mercurio fino al 24 comporta purtroppo ritardi nei pagamenti, revisioni nelle trattative o aggiustamenti in investimenti già avviati. Ma ci sono non tanto delle novità che avete avuto già nei mesi scorsi.
1: Quindi amici del gemelli, per chiarirci,
0: arriva l'agenzia delle entrate.
1: Oppure amici del gemelli, intanto voi mandate le fatture. Cioè, mandatele subito, mandate in anticipo, perché vi pagano in ritardo. Voi intanto avvantaggiatevi, così poi almeno vi pagano. E mettete la data di scadenza prima della fattura.
0: Esatto. Dicevo prima, più che di novità che sono già arrivate nei mesi scorsi, si parla un po' di rinegoziazioni, ma anche in certi casi della possibilità di riattivare collaborazioni, progetti, eccetera, eccetera. Però voi dovete essere sicuri del vostro talento, dovete tenere il punto e non essere impazienti. Per invece l'amore, luglio un mese ricco di cortocircuiti emotivi.
1: Oh, che sono belli o brutti i cortocircuiti emotivi?
0: Diciamo che in coppia ci potrebbero essere ancora delle incoerenze, delle gelosie, dei personaggi difficili da incanalare, ma c'è una onda buena per i single, una forte dose di passionalità e di erotismo, quindi questa la vogliamo celebrare, la celebreremo con una canzone che si chiama Pop Porno del Genio, non so se te la ricordi.
1: Ah, certo che me la ricordo.
0: Quindi ora, cari amici del Gemelli, dovete fare un salto verso una nuova consapevolezza.
1: Installate un salvavita per i cortocircuiti emotivi, che se ci fosse il cortocircuito, salta, stacca la corrente.
0: Esatto, soprattutto se siete persone che hanno difficoltà ad esprimere le vostre emozioni, forzatevi a parlare, e questo lo dico un po' a tutti i segni, ok? Ogni riferimento è puramente casuale, però insomma non tenetevi dentro le vostre emozioni.
1: No, che comunque è vero, a parte gli scherzi, poi magari un giorno ne parleremo in maniera, magari non durante l'estate che parliamo di argomenti più leggeri, però
0: magari con la psicoterapeuta ne parleremo.
1: Però è interessante pure parlarne con gli ascoltatori di quanto effettivamente siamo tutti un po'
0: chiusi,
1: un po' delle schiappe in comunicazione, cioè nel comunicare, ma anche in coppia, no? Cioè, tanti dei problemi nascono proprio da quello e tutti facciamo grande fatica a comunicare, chissà perché.
0: Vabbè, ma insomma, lunedì 20 luglio non ci facciamo manco troppe domande, restiamo con dei dubbi.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
3: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.

0: credi.
1: State ascoltando Gagarin. Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Gagarin mi viene in compagnia fino alle 13. Avremo ospite Giulia May alle ore 12:30 e nel frattempo stiamo facendo l'oroscopo musicale. Rimanete con noi.
3: Radio Rock, back in time.

0: potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Siete sempre in compagnia di Gagarin. Oggi ci stiamo dedicando all'oroscopo musicale, sempre ovviamente preso dal libro di Simon and the Stars. Sono le 11:11 quasi.
1: Ah.
0: E l'universo sta lavorando per noi, soprattutto in questa giornata internazionale della luna.
1: Se l'universo poi ci mandasse anche dei numeri, non lo so, da giocarci all'otto, magari sarebbe molto gentile.
0: Ecco qua, devi sempre rovinare tutto. Comunque, l'ascoltatore che ho incontrato ieri mi ha detto che è un grande datianista.
1: Davvero?
0: Vedi? Ci sono anche datianisti silenti che magari non lo dicono di essere dei datianisti, ma poi in realtà se li incontri per strada te lo dicono.
1: Perché se ne vergognano,
0: capito?
1: Di essere datianisti.
0: Te lo spiegano.
1: Se ne vergognano di esserlo pubblicamente, ma nell'intimo aspettano con ansia.
0: Lo sono.
1: Che arrivino le 11:11 per chiedere all'universo tutte quelle cosine.
0: Grandi
1: che si
0: atmosfere,
1: chiedono.
0: Grandi atmosfere.
1: Senti, Tati, tu mi hai detto: ah no, perché chiedi numeri, all'universo, sei venale. In realtà l'oroscopo certe volte riguarda anche i soldi, cioè la possibilità di avere del denaro per chi ci crede. Ebbene, amici del cancro, se questo luglio, in teoria, fateci sapere se nei primi 20 giorni lo ha già fatto, se no magari arriveranno nei prossimi giorni, però è molto favorevole per il punto, dal punto di vista del denaro. Perché, amici del cancro, siete più consapevoli del vostro valore, questo vi spinge a pretendere di più, un aumento, un compenso che rifletta ciò che date. A tal proposito potrebbe arrivare una somma di denaro legata a un rimborso, quei soldi che avete chiesto all'INPS anni fa magari arrivano, una liquidazione, un premio, oppure un adeguamento di contratto. A proposito di soldi, come investirli al meglio? Beh, un buon momento anche per investire del denaro, per realizzare progetti, per spendere. Tutto ciò che spendete in qualche modo vi tornerà indietro, quindi spendete, spandete senza problemi. Momento molto molto positivo anche all'interno di una relazione, specialmente tra i giovani, insomma, e quindi anche gli investimenti, diciamo così, amorosi possono trovare un corrispettivo. Ma soprattutto questo mese, amici del cancro, non saprete più proprio dove mettere i soldi, cioè dovrete comprare dei nuovi portafogli probabilmente, perché saranno troppo pieni per contenere tutto il denaro che vi entrerà. E quindi, dato che sarà un buon periodo per quanto riguarda i soldi, io che sono uno molto banale nelle
0: scelte,
1: chiedi
0: a loro i numeri. Allora,
1: a chi? A quelli del cancro e Pink Floyd?
0: No, a quelli del cancro. Pink Floyd, beh.
1: Non me li danno i numeri.
0: Non te li danno.
1: Roger Waters, se li chiedi i numeri, mi sa che non mi risponde.
0: No, non credo proprio. Però, insomma, se dici che è un buon momento dal punto di vista economico per il cancro, almeno questo luglio, chiediamoli a loro dei soldi.
1: Esatto, amici del cancro, che ci fate con tutti questi soldi che vi sono entrati
0: a luglio?
1: Vogliamo
0: fare un GoFundMe?
1: Datecene un pochino, ma no, proprio così, ci piace che ce li date a nero.
0: A nero? Ah, pure a nero
1: in
0: li
1: contanti
0: vuoi?
1: Contanti di piccolo
0: ma
1: taglio.
0: Ma io mi vergogno.
1: Non
0: guarda,
1: consecutivi.
0: Io mi vergogno.

0: Money ovviamente dei Pink Floyd per il nostro oroscopo musicale, ma noi vogliamo parlarvi di un evento bellissimo al quale potete partecipare in questi giorni, quindi ascoltate bene le parole di Marco Muscarà.
1: Radio Rock Promotion.
2: Ascoltatele sempre bene le parole, ma soprattutto quando parlo di eventi interessanti, che eccoli, sono arrivati, domani e dopodomani, martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club in concerto in Italia. La band nordirlandese torna nel nostro paese per due date in cui celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Allora, appuntamento domani 21 luglio a Gardone Riviera nell'anfiteatro del Vittoriale, e poi dopodomani 22 luglio a Roma alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. I biglietti li trovate su Ticket One e Ticketmaster, quindi martedì 21 e mercoledì 22 luglio Two Door Cinema Club in concerto in Italia, Gardone Riviera, e a Roma Radio Rock è media partner.
0: Ascoltiamo qualcosa da quell'album incredibile.

0: Cinema Club, ovviamente ne abbiamo parlato tra pochissimo, invece torniamo anzi al subito all'oroscopo musicale. Vi raccontiamo
1: meraviglia.
0: Ovviamente che non lo abbiamo scritto noi,
1: no.
0: Noi scegliamo solamente le canzoni che accompagnano questo oroscopo e che interpretiamo ovviamente a modo nostro, ma quello che vi diciamo sui segni lo trovate nel libro Oroscopo 2026 di Simon and the Stars, quindi è lui l'autore di questo oroscopo.
1: Anche l'autore eventualmente è anche il destinatario delle vostre denunzie, se ciò
0: esatto,
1: non fosse vero. E noi
0: esatto.
1: vogliamo molto bene
0: però
1: a Simon.
0: Però le filtriamo
1: sì,
0: noi
1: sì,
0: al 3899106600.
1: Vogliamo molto bene a Simon, è un grande amico, ma chiaramente, insomma, se le cose non si dovessero avverare, ecco, prendetevela con lui, non con noi.
0: Dunque, parliamo del segno del leone, che è il penultimo di questa prima parte dell'oroscopo musicale, che poi proseguirà domani. Torna il fuoco sotto i piedi e stavolta è un fuoco che costruisce, quindi dopo mesi di preparazione luglio vi sta spingendo avanti, per qualcuno è in arrivo un nuovo incarico, per altri una proposta che vi restituisce visibilità, rilancia il vostro ruolo, eccetera eccetera. Per quanto riguarda invece l'amore, quest'estate si sta rivelando propizia per realizzare
1: buono.
0: Progetti e prendere importanti decisioni sul futuro della coppia.
1: Ma perché tutte queste coppie che a luglio decidono il loro futuro?
0: Ma
1: di...
0: infatti, rilassatevi, andate
1: estate,
0: al mare.
1: Ma pensateci
0: dai,
1: a novembre a fare i figli, a sposarvi, a comprare case, eccetera. Ma a luglio vi mettete a pensare a comprare case.
0: Estate,
1: andate in vacanza, riposatevi.
0: Dopo un periodo di rinunce.
1: Dai.
0: Vabbè, chi ha vissuto una separazione recente chiude un cerchio e questo mi sembra importante. Si firmano accordi, si trova un nuovo equilibrio, si torna a respirare e c'è pure chi trova il coraggio di presentare un nuovo amore a parenti e amici. Ma come ve va?
1: Di presentare anche qua
0: diciamolo.
1: L'estate? Ma perché l'estate?
0: Diciamolo. Va bene, che poi no, però sai che a luglio è periodo anche di matrimoni, quindi le classiche domande che ti serve un bicchiere di vino, altro che un bicchiere d'acqua e un bicchiere di vino alternati
1: sì.
0: ai matrimoni, ti serve un bicchiere di vino ogni domanda dei parenti. Vabbè.
1: Posso riprendere un pezzo, cioè spunto dallo spettacolo proprio di Luca Bizzarri, non hanno
0: sì.
1: un dubbio. Che a proposito dei matrimoni a luglio se la prendeva con la nuova moda di fare i matrimoni nelle masserie in Puglia. Cioè
0: ecco,
1: amici,
0: ma veramente,
1: allora in mezzo agli ulivi che non c'è ombra nelle masserie, ma perché bisogna andare, cioè no, nelle masserie,
0: ma quando mai ci sei andato?
1: Non ci sono andato,
0: appunto immagino che hai una lista di scuse pronte per dire di no a chi ti invita al matrimonio in masseria in Puglia, caro Marco.
1: Però perché dovete andarvi a sposare in masseria in Puglia e trascinarci tutte le persone? Cioè mi sembra una cattiveria, no?
0: Ma infatti comunque per i single luglio è un mese pieno di occasioni. Pensa, alcune amicizie crescono di intensità
1: sì.
0: Quindi si è capito che a luglio
1: sì.
0: non vi mettete con nessuno,
1: no.
0: Insomma,
1: fate amicizia. Però comunque l'amicizia è una cosa importante.
0: Che l'amicizia è più importante dell'amore, perché l'amicizia effettivamente cresce sempre di intensità. L'amore invece va e viene, lo diceva De Crescenzo, no?
1: Invece gli amici restano per tutta la vita.
0: È più importante volere bene che amare. Quindi noi dedichiamo un brano di Pennywise a tutti gli amici, no? Vogliamo celebrare gli amici. Marco li sta celebrando veramente bene questo mese, perché
1: sì.
0: esce praticamente quasi tutte le sere, almeno due o tre settimane, due o tre sere a
1: settimana
0: con gli amici.
1: Martedì,
0: che non vede
1: e giovedì.
0: Mai, li sta concentrando tutti a
1: sì,
0: luglio.
1: Sì, è perché sono tutti gli amici che durante tutto l'anno gli ho detto non c'ho tempo, non posso, eccetera. Ora stanno tutti
0: esatto.
1: là pronti dicendo, oh, e mo ci hai detto che a luglio c'hai tempo e quindi mi tocca uscire, ma faccio sempre le 11:30 massimo.
0: Vabbè, però, ma
1: comunque,
0: buttale via se cominci a orario aperitivo.
1: 11:30 massimo, nel senso che alle 11:30 sto a letto.
0: Ah,
1: cioè,
0: ok.
1: Vuol dire che alle 11 torno a casa.
0: Vabbè, dai, se ti vedi alle 7 mi sembra un buon tempo.
1: Sì, oppure alle 8:30, un paio d'ore, rapidi rapidi e ce ne andiamo a casa.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
1: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
2: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
3: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
5: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Tra pochissimo continuiamo con l'ultimo segno di oggi per l'oroscopo musicale, ovvero Vergine. Intanto arrivano Red Chili Peppers.
0: Radio Rock, back in time.

0: Cioè, si tratta di YouTube che potete votare ovviamente con questa novità sul sito radiorock.it. Avevano pubblicato nei mesi scorsi due EP e hanno condiviso la prima anticipazione del loro invece prossimo album vero e proprio, ancora senza titolo, che dovrebbe uscire entro la fine dell'anno. Stiamo continuando con l'oroscopo musicale, che domani avrà la sua seconda parte naturalmente, sempre scritto da Simon and the Stars e dal punto di vista musicale interpretato dai vostri Gagarin.
1: Allora Tati, senti un po', perché si parla
0: del mio segno zodiacale, quindi adesso vedi cosa puoi fare, si dice a Roma.
1: Posso leggerlo cercando di essere il più pertinente possibile a quanto ha scritto Simon and the Stars, ma te lo dico: luglio
0: rimette, col bene che ti voglio,
1: rimette in moto programmi, relazioni, richieste che sembravano...
0: Aspetta, rimette in moto quali? Quelle vecchie o nuove?
1: No, che sembravano congelati, quindi cose vecchie che sembravano congelate, no?
0: Come... rimette in moto? Sei sicuro? Marco?
1: Allora,
0: mancano 10 giorni alla fine di questo...
1: Hai presente quel minestrone che avevi messo dentro al contenitore gelato?
0: No, è arrivato il momento di scongelarlo.
1: Ma quando ti dimentichi? Ma quanto è brutto il momento in cui ti dimentichi che l'avevi messo il minestrone nel contenitore del gelato, apri pensando che ci sia il gelato e invece trovi il minestrone. Vabbè,
0: hai capito?
1: È evidente che c'è bisogno, Tatiana, di rimetterci
0: Life
1: in gioco.
0: Life is a minestrone.
1: Più ci avviciniamo a settembre, più tutto torna a scorrere per il meglio. Certo, a luglio con Marte contro...
0: Attenzione! Che vuole fare Marte, ti prego?
1: È difficile non avvertire pressioni. Però... ascolta bene,
0: no,
1: Tatiana.
0: Aspetta, ti prego. Questa... è stato un anno difficilissimo il 2025. Adesso il 2026 doveva essere la rinascita della Vergine. È vero.
1: Questa è un'estate.
0: Attenzione.
1: Che risveglia il desiderio.
0: Ma
1: hai voglia di stare bene, anche se questo significa camminare senza nessuno accanto. Quindi,
0: ma che vuol dire?
1: Risveglia il desiderio, ma stai da sola.
0: Masturbazione.
1: Non lo so se è questa. Adesso questa è l'interpretazione.
0: Mi sembra chiaro.
1: Onanismo è quello che tu ne pensi, però non lo so. Chi se ne frega di capire sempre gli altri, Tatiana?
0: Ma scusa, non c'era quel minestrone riscaldato da chiamare?
1: Non lo so.
0: L'emozione... l'hai detto tu, minestrone riscaldato.
1: Questo è quello che dice. L'emozione, anche in coppia o famiglia, è quella di sentirsi libera. Che non significa sottrarsi alla responsabilità, ma ascoltare le tue esigenze, sentire quello di cui hai bisogno, pensare al proprio benessere psicofisico, rallentare, respirare, essere, in una parola, come ho detto prima, libera.
0: Ma non si capisce niente, cioè
1: sole
0: l'implicito ha sovrastrato l'esplicito in questo oroscopo, Marco.
1: Tatiana, sola e libera.
0: Oh, la nostalgia, fra l'altro, lo sappiamo, che è figlia di un presente mediocre.
1: La nostalgia è
0: quindi
1: canaglia.
0: Quindi la nostalgia a noi ci fa schifo, hai capito?
1: Come cantavano...
0: tiettelo il minestrone, Marco.
1: Come cantavano i nostri maestri Albano e Romina Power, la nostalgia è una canaglia.
0: Vabbè, e anche questo mese.
1: Sì, te la
0: prendi. Siamo felici domani.

0: un detto cinese dice un uomo che respira è deludente, Marco ci ha tenuto a insomma dedicare a noi, sì, della Vergine nel mese di luglio Free as a Bird dei Beatles.
1: Beh dai, ci può stare, no? Come cosa? Alla fine, no?
0: Se lo dici tu.
1: Io lo dico
0: se lo dici tu.
1: Se. Dai, una cosa positiva ho voluto prendere.
2: Tipo, hai capito?
3: Come cantavano? Insomma, da quello che ho capito, a noi, sì, la Vergine ci tocca trovarsi un amico del cancro. Farselo migliore amico, sì, e passarci l'estate insieme.
1: Esattamente.
0: Mi sembra una,
3: qualche cosa di buono.
0: Mi sembra una soluzione, altrimenti io ho altre due soluzioni. O cerchiamo conforto nelle nuvole,
1: sì,
0: o cerchiamo conforto nel vino, perché, sì, il vino prepara i cuori e li rende più pronti alla passione, diceva Ovidio.
1: Ma davvero?
0: Ma Marco questo non l'ha mai fatto.
1: No.
0: Non ha mai cercato conforto nel vino.
1: Poi vediamo di cosa è morto Ovidio. Magari è morto di cirrosi epatica Ovidio. E quindi no, vediamo.
0: Ma no, è morto di capitale erotico.
1: Tu dici, andiamo a vedere.

0: Van Fleet.
1: Allora, Ovidio, se ti interessa, grande amante del vino, è comunque morto.
0: Devi rovinare la vita adesso,
1: no,
0: Marco.
1: No, no. È morto probabilmente di depressione, in esilio. Lui, tra l'altro, c'è una roba stranissima, nel senso che il motivo per cui Ovidio venne esiliato è uno dei più grandi gialli della storia romana. L'imperatore Augusto, nell'8 d.C., lo esiliò, ma impose il segreto di Stato sull'esilio. E lo stesso Ovidio, nelle sue poesie, dice: non posso dire il motivo per cui... perché... se lo dico il motivo per cui mi è esiliato, se la prende Augusto e magari mi ammazza. E quindi rimasi in esilio nell'odierna Romania a lungo, e pare per una depressione forte. Vedi che là si attaccava la bottiglia.
0: Guarda,
1: depresso.
0: Adesso sto pensando solamente un bicchiere di vino, grazie a te.
1: Ho capito, è andata così.
0: Ma avrà vissuto la sua vita, scusami.
1: No, ma sì che ha vissuto la sua vita.
0: Allora...
1: tra l'altro è morto anche abbastanza in età avanzata, insomma.
0: Marco, stasera esci e ti fa un bel bicchiere di vino.
1: No. Posso uscire di lunedì a bere, poi bere alcolici di lunedì, poi tutta la settimana me la ritrovo
0: un
1: su un
0: bicchiere
1: gruppo
0: di vino, vabbè, che non c'è niente di male, eh.
1: Ho capito.
0: Ti metti a riposare l'anima un attimo.
1: Non lo so, di lunedì non mi convinci.
0: Invece di martedì.
1: Venerdì, di venerdì si può fare.

0: Enrico ovviamente su Radio Rock. E intanto volevo ricordarvi che è uscito in questi giorni un libro molto interessante che racconta del caso Cobain, indagine su un suicidio sospetto. Il libro si chiama Omicidio o Suicidio. E quindi questo libro di Peach Porzioni lo presenteremo in diretta il prossimo lunedì, quindi tra una settimana.
1: Esattamente.
0: Abbiamo una settimana per informarci su tutto, Marco.
1: Devo dire che comunque è una storia che ci ha preso già dal primo momento in cui se ne è riparlato. Già da tanto tempo se ne discuteva di questa cosa. Poi recentemente, insomma, abbiamo discusso anche della riapertura di un fascicolo per quanto riguarda appunto la morte
0: di un
1: Kurt
0: team
1: Cobain.
0: Forense statunitense che ha rimesso in discussione alcuni aspetti della versione ufficiale del suicidio, quindi vedremo un po' se questa ipotesi regge oppure no. Ne parleremo lunedì prossimo.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
1: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
0: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
1: A volte serve solo un sì.
0: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
1: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
0: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
2: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
3: E c'è anche la partita di rugby.
4: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
2: Ma è quella in cui corre anche papà?
4: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
5: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
6: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Welcome.

0: www.gagarin.it.
1: Stai ascoltando Gagarin,
2: una trasmissione spaziale on Radio Rock.
3: E Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Alle 12.30 Giulia May naturalmente con noi. Intanto arrivano New Order.
2: Radio Rock, back in time.

0: Sudan nell'alta rotazione di Radio Rock, brano secondo estratto dal nuovo album in uscita il 28 di agosto.
1: Allora Tati, non so se hai visto la nuova iniziativa che vuole lanciare l'INPS
0: addirittura.
1: L'istituto che si occupa, no, della previdenza appunto sociale, delle pensioni. Ebbene, l'INPS ha deciso che per avvicinarsi al mondo dei giovani, ti giuro è vera questa roba, creerà delle carte collezionabili a tema INPS però, cioè a tema... servizi dell'INPS, cioè come le carte dei Pokémon, non hai visto le carte dei Pokémon che la gente si scambia, si collezionano, si vendono, eccetera. Esattamente, faranno questa stessa iniziativa con delle card, però a tema, non lo so.
0: Sì, ma che fai con queste card?
1: E te le scambi, te le puoi collezionare per avvicinare però... i giovani under 30, per parlare la stessa lingua dei giovani under 30. Non so che ci sarà sopra, carte illustrate con tutti i servizi previdenziali. Quindi cassetto fiscale, ti giochi il cassetto fiscale, bonus, non lo so, e ti giochi, capito, pensione contributiva, quella retributiva.
0: Ma non mi sembra il modo migliore per avvicinare i giovani, o
1: non,
0: dico sbagliato?
1: Non lo so, tra l'altro, fammi dire, questa è l'iniziativa dell'INPS che vuole lanciare. Per farlo ha fatto un appello, e noi abbiamo tanti ascoltatori che sono illustratori, fumettisti, no, eccetera. Ha fatto un appello per illustratori e fumettisti, appunto, che potranno, insomma, creare, se vinceranno il bando, queste card che svilupperà l'INPS. L'INPS, che di lavoro, no, cioè proprio di istituzione, si occupa di tutelare il lavoro, i lavoratori, la previdenza, eccetera, ha deciso che però non c'è budget per questa cosa, quindi pagherà i creator, gli illustratori, in visibilità.
0: Ah, quindi, la famosa visibilità.
1: Cari amici, è un'iniziativa che ha finalità culturale e creativa. La partecipazione, c'è scritto, è da intendersi gratuita. Gli autori mantengono i diritti sulle proprie opere, ma li cedono in licenza d'uso appunto all'INPS, e quindi in pratica il sottofondo, l'argomento di base è: non ci abbiamo una lira, non vi diamo una lira per fare questo lavoro.
0: Ma che visibilità ci può dare l'INPS?
1: Ma
0: scusa,
1: non lo so, ma più che altro, amici, ora mi chiedo,
0: ma perché stai coinvolgendo anche i nostri amici ascoltatori che fanno i fumettisti?
1: No, non lo so, perché
0: mi sono degli artisti,
1: mi sembra, capito, che quando poi l'INPS ti deve batter cassa per chiedere i soldi che devi pagare per la previdenza, te li chiede, però poi quando si tratta di pagare,
0: appunto,
1: il lavoro.
0: Perché stai coinvolgendo? Ti rifaccio la domanda: perché stai coinvolgendo i nostri
1: ascoltatori? No, io lo sto raccontando di questa
0: cosa. Questi artisti, se pagano in visibilità.
1: Il tutto per un progetto che, posso dire, poi magari mi sbaglio e diventeranno le card da collezione più richieste dai giovani under 30. Ma di base non so quanto i giovani under 30 possono essere interessati alle card collezionabili.
0: Ma poi sta cosa delle card dei Pokémon non è una cosa che si esaurisce, diciamo, con l'inizio dell'adolescenza?
1: Ma no, ci sono anche persone adulte che sono grandi, grandi collezionisti di carte Pokémon, e le vendono veramente a tanto, ma sono comunque...
0: Ma chi sono queste persone adulte?
1: Uno è Sandro Canori, per esempio.
0: Vabbè, Sandro Canori può fare tutto.
1: Che è un grande fan. Ma ci sono, però le carte dell'INPS non lo... dovremmo chiedere a Sandro Canori, sai?
0: Quindi

0: Girl dei Jet. Abbiamo tra pochissimo il commento in diretta di Canori.
1: Sì, intanto ti dico che ho scoperto quali sono queste card da collezione per avvicinare i giovani al mondo del lavoro che vuole creare l'INPS.
0: Sì.
1: Sono proprio, se le vedi, sono proprio card, sono state presentate a Lucca Comics e sono proprio card come quelle per appunto giocare. Un tempo erano le Magic, invece poi sono diventate Pokémon Go, eccetera. Tra le varie card ci sono, se vuoi, i protagonisti sono congedo parentale, Naspi, estratto conto contributivo,
0: Naspi già più interessante,
1: sì, bonus asilo nido, calcolo pensione, cassetto fiscale, capito? Se tu, che so, io ti scarto, ci può anche giocare, una Naspi e tu mi ribatti sopra con un cassetto fiscale, capito? Che non so quale vincere le due carte, però ci puoi giocare comunque in qualche modo.
0: Sì.
1: È un modo per avvicinare, dicono, i giovani a tutti i servizi dell'INPS. Ora non lo so, a occhio e croce, ripeto, magari mi sbaglio io e diventerà una figata. Questa mi sa proprio un'idea di un'iniziativa fatta da...
0: Dai, però ti devi esporre, su, basta.
1: No. Mi sa...
0: Dillo chiaramente quello che pensi.
1: Cioè, io mi immagino questo ufficio dell'INPS, dove c'erano intorno a un tavolo, un po' come i cattivi dei Simpson, no? Che c'era il conte Dracula, il signor Barnes, eccetera. Cioè, immagino...
0: Salvini c'era in quel tavolo, sicuro.
1: Un tavolo con tutta gente che ha più di 80 anni. Che dice,
0: okay,
1: come possiamo fare per avvicinare l'INPS, che comunque di base è una roba pensionisti, ai giovani, possiamo fare... cosa piace ai giovani? Le card da collezione. Ok, facciamo le card da collezione, capito? Di base è questo. Cioè, hanno detto, cosa piace ai giovani? Due cose. Una è quella roba là, che piace un po' in tutti i tempi. L'altra sono le card da collezione. Quella roba là non era tanto adattabile all'INPS, e allora hanno adattato le card da collezione, immagino. Non lo so.
0: Vediamo un po' che cosa ne pensa il nostro Xandro Canori.

0: Se voglio ricordarvi una cosa importante intanto per Radio Rock e voi amanti della nostra TV.
1: Sì, più che importante una cosa esiziale, perché c'è una grande novità per Radio Rock. Potete ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833, ripeto 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Basta cliccare sul pulsante rosso dell'interattività, selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. Insomma, un modo in più per restare connessi con la nostra musica, i nostri programmi, ovunque vi troviate, anche magari, no, se cambiate regione per le vacanze estive. Bene, Radio Rock è sempre con voi, anche in TV, in tutta Italia.

0: Sì, così vero. Hanno fatto la stessa cosa.
1: È vero, potrebbe essere, ma abbiamo anche il commento di Sandro Canori che dice che la sua.
2: È un esperto lui, chiaramente, di card, di collezionismo, eccetera. Sentiamo cosa ne pensa delle card collezionabili dell'INPS a tema servizi.
3: Allora, volete una mia opinione su queste carte INPS a tema fantasy per avvicinare i giovani al mondo del lavoro e del welfare? Allora, secondo me il modo migliore per avvicinare i giovani al mondo del lavoro e del welfare sarebbe abbassare la pressione fiscale, tassa specificatamente i super ricchi su certe cose, magari permette ai giovani di trovare una stabilità che possa passare, magari loro si possono pure comprare
2: la
3: casa, o se vogliono magari mette su famiglia,
1: certo,
3: per quello che per loro significa famiglia. Questo secondo me potrebbe essere un buon piano per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, non le carte. Però vabbè, l'INPS sappiamo che quello che ha fatto, dissociatevi da questo tranquillamente, ha fatto le carte fantasy. Io Non so come commentare artisticamente, non è che sembrano,
1: non devi commentare
3: sto gran prodotto economicamente. Sono curioso di vedere come ha reagito il mercato secondario, perché in questo momento la compravendita delle carte è andata totalmente fuori di testa. Arrivano immagini da tutto il mondo di gente che assalta i supermercati, fanno a cazzotti. Addirittura a Disneyland è uscito un'edizione speciale limitata dell'Orcana, che è un gioco Disney de carte, e la gente a Disneyland ha distrutto tutto, divelto le transenne, cose che a Disneyland non sono mai successe, perché è il mondo della magia, del gioco, dell'incanto, no?
1: Dell'illusione.
3: E questi scalper che comprano e rivendono stanno distruggendo la magia del collezionismo, il bello del collezionismo. Sta diventando una gara a chi c'ha più soldi per fa più soldi, quindi non è vero che la gente
2: capitalismo
3: la gente piacciono i soldi come sono.
2: Esatto, il capitalismo ha preso anche il mondo,
3: cerca di infilarsi in questa fetta, fascia del mercato che adesso va. L'idea è anche simpatica, molto meglio di tante cose,
2: soldi, cioè,
3: de merda fatte, insomma.
1: E l'INPS ci deve dare i soldi, non ci deve dare le card.
3: Le voglio tutte, bellissime.
1: Però alla fine
2: ha vinto l'INPS.
1: Ha vinto l'INPS.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner Radio Rock.
1: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: potete votare sul sito radiorock.it. Vi parliamo di Luglio nel Chiostro fino al 31 luglio a Roma, questa seconda rassegna nel Chiostro del Buon Pastore, e poi magari vi parleremo di tutti gli appuntamenti, ma intanto noi abbiamo al telefono con noi Giulia May, una delle protagoniste di questo, di questa rassegna. Benvenuta.
1: Ciao Giulia. Ci sei?
0: Giulia, ci senti?
2: Sento, voi mi sentite?
0: Ecco, adesso meglio.
1: Oh sì, ti avevamo perso un attimo. Ma ti sentiamo. Come va?
2: Bene, bene, sono qua in giro per Milano in un day off prima di appunto di raggiungere Roma domani, e quindi tutto bene, dai.
0: Ecco, cosa ci aspettiamo da quello che succederà domani a Roma? Fra l'altro l'ingresso è gratuito.
2: Ma domani intanto appunto non sarò sola, c'era anche Alessandro Ragazzo, insomma, in apertura. È quello che vedrete domani è un mio live nella dimensione però piano e voce, quindi sarà una dimensione un po' più intima, ma non per questo meno energica, diciamo. Anzi, in qualche modo nel live piano e voce, quella barriera, sai, che c'è a volte tra il palco e il pubblico, io cerco sempre appunto di assottigliarla ancora di più, e quindi cerco sempre una certa partecipazione e connessione con il pubblico.
0: Oh. Sì, fra l'altro tu, a proposito di pianoforte, sei riuscita ad unire il pianoforte classico a delle sonorità più moderne, no? Più pop. Come sei riuscita a creare questo stile così personale?
2: Ma insomma, mi sono portata dietro il mio bagaglio appunto di studi classici che ho fatto appunto negli anni del conservatorio da ragazza, diciamo, ragazzina, e quindi tutto questo repertorio che ho sempre amato, però appunto ho sempre sognato di sintetizzare in una nuova forma e di farlo mio, di poterlo personalizzare in qualche modo, comunque di farlo entrare dentro la narrazione poi della mia musica, della mia storia, delle mie canzoni, e ci sono riuscita molto anche attraverso poi la scoperta della musica elettronica e comunque in generale con quella voglia e anche quel gioco, se vogliamo, di cercare di accostare mondi diversi, che poi non sono così diversi, che poi non sono così lontani come si credono. È anche una riscoperta un po' della mia sperimentazione musicale, perché credo che la musica non abbia mai limiti e paletti, e che tutti i paletti ce li imponiamo noi, e quindi è arrivato tutto, diciamo, molto naturalmente alla fine, però sicuramente c'è stato tanto studio dietro e tanto ascolto, tanta ricerca.
1: Che può essere tutto riassunto dal titolo del tuo album, Io della musica non ci ho capito niente, che dà proprio l'idea effettivamente di tutto questo. E la mia ex compagna era studiava al conservatorio, ha studiato tanti anni al conservatorio, e quindi ho vissuto quegli anni che sono anni, insomma, che soprattutto perché è ragazzo poi, no? E quindi, insomma, molto faticosi, molto difficili, molto rigorosi. Sì. Come sei riuscita appunto a rompere in qualche modo, cioè, qual è il momento più che altro in cui sei riuscita a rompere in qualche modo questi schemi che sicuramente servono nella vita di un musicista, ma che a un certo punto possono diventare anche limitanti?
2: Esatto, hai detto bene, ci sono riuscita dopo tanti anni, probabilmente ci sono riuscita con questo disco qua. Questo è un po' il disco della mia rottura, ma anche della mia ricostruzione, ecco, se vogliamo, e anche del fare pace con quegli anni, con quella musica, che comunque è sempre una musica che incute un po' di timore, o soprattutto comunque è stata sempre appunto una grande, cioè una grande referenza, diciamo, deferenza nei confronti di questa musica, quasi a non volerla intaccare, ecco, è il mio rispetto per questo repertorio infinito. Però no, questo non vuol dire che appunto questa musica non possa essere non possa trovare uno spazio diverso, ed è proprio accettando alla fine di non averci capito niente della musica, cioè che in qualche modo a un certo punto tutte le regole imparate non solo mi stavano stretto, ma non mi stavano permettendo poi di sperimentare con la musica, un qualsiasi tipo di musica, anche con quella, la musica, la musica altissima, la musica che viene chiamata colta, quindi anche la musica classica, la musica barocca. E proprio sono ripartita proprio dall'idea di potermi permettere anche questo. questo di potermi permettere anche di in qualche modo limare quelli che sono stati anche un po' il mio rapporto un po' controverso con questo repertorio, fino a farlo mio, fino a farlo diventare parte della mia narrazione e farlo diventare anche parte integrante proprio di delle mie canzoni. È stata questa poi la grande, diciamo, per me la grande soddisfazione. E addirittura suonarlo dal vivo, perché comunque poi nel live, e soprattutto nel live poi in trio, ci sono anche dei riferimenti classici, delle citazioni, suoniamo Mozart, a Milano abbiamo suonato anche Handel, abbiamo suonato una sonata di Handel, quindi c'è proprio una riscoperta, però con una chiave, se vogliamo, un po' più scialla in qualche modo di questo repertorio, ma soprattutto sempre al servizio delle canzoni. Poi quello che conta sono sempre le canzoni e tutta la musica, tutte le atmosfere, tutto quello che ci metto dentro, poi alla fine diventano comunque un modo per raccontare le storie che ci sono dentro.
0: Fra l'altro, appunto, a proposito dei tuoi testi, secondo me che sono il grande punto di forza anche della tua musica, perché racconti intanto la libertà, il peso del giudizio sociale, l'autodeterminazione, anche molti brani che raccontano Palermo, e questo ci piace tantissimo. C'è il brano ovviamente Bandiera, che magari dopo ascolteremo, che è diventato virale, premio Amnesty, mm-hmm, eccetera eccetera, però in realtà racconti anche del tuo dolore personale, no? Della tua famiglia, delle tue figure personali, e poi alla fine quando si raccontano cose personali, secondo me ci si rende conto che invece più personali sono e più trovano nel pubblico, no? Un riscontro. Ti volevo chiedere, uh-huh, se c'è qualcuno che ti ha scritto dei messaggi, ti ha fatto sapere che attraverso i testi dei tuoi brani insomma si è sentito toccato, emozionato, è cambiato qualcosa nella sua vita.
2: Beh sì, mi è successo anche e soprattutto attraverso Bandiera, ma non solo, anche attraverso le altre canzoni del disco, altre canzoni, sì, mi capita spesso, mi capita di intersecare le storie delle altre persone, che poi le mie canzoni abbiano raccontato la vita di altre persone o comunque una parte di vita che loro avevano necessità di sentirsi raccontare. Questa è veramente la cosa più bella e importante che possa augurarsi una persona che scrive musica alla fine. E quindi probabilmente anche un po' il motivo per cui scrivo musica, cioè incontrare e incontrarmi con le persone attraverso la mia musica, attraverso le canzoni, assolutamente.
0: Ma invece ti volevo chiedere come ultima domanda, insomma, dopo tutto questo successo, qual è insomma un sogno che vorresti realizzare per il tuo futuro?
1: Considerando che a breve sarà anche allo Ziget, giusto? L'11 agosto?
2: esatto. Ma guarda, c'è un sogno un po' più banale, stupido, che è quello di fare sempre dei palchi belli, appunto, come lo Siget, come magari, cioè, riuscire comunque a portare la musica a tanta gente, ovviamente, e continuare insomma a fare queste belle esperienze. Però in generale no, c'è anche quelli meno belli, anche diciamo le situazioni dove magari non sei in una situazione wow, ma comunque sei tra le persone. E quindi il sogno vero per me non è tanto fare sole le cose super fighe, ma quanto riuscire a continuare a fare musica, a portarlo ovunque, a portarla in provincia, a portarla in città, nei palchi grandi, nei palchi piccoli, nei palchi medi, e vivere di questa cosa, però riuscendo sempre a farla diciamo, tenendo, come dire, tenendo fede alla mia idea di musica e al modo che io ho in mente di fare musica, quindi senza mai insomma uscire da quello che è appunto il motivo stesso per cui io la faccio, cioè esprimere ciò che sento, aderire a ciò che sento e poi a sperare che questo possa arrivare a più persone possibili e raccontare, come abbiamo detto prima, la loro vita, raccontare anche loro.
0: Ok, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stata con noi. Ricordiamo domani praticamente Chiostro d'autore, che è naturalmente dentro luglio nel Chiostro, che sarà la rassegna fino al 31 luglio al Chiostro del Buon Pastore nel quartiere Bravetta. Mm-hmm. Sarai in concerto con anche Alessandro Ragazzo e Milton, e quindi ti ringraziamo, l'ingresso è gratuito. Grazie mille per essere stata con noi.
1: Grazie mille Giulia May.
2: Grazie a voi, grazie, ciao, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata. Ciao.
3: Libera, voglio essere libera di non portare o portare un velo, truccarmi tantissimo, non depilarmi per mesi, per anni.

0: prima o poi sarò libera. Quando la guerra sarà finita, ritorneremo tutte alla vita.
1: Giulia May, che avete sentito ovviamente con noi poco fa al telefono per l'evento Luglio nel Chiostro.
2: Che ricordiamo poi dura fino al 31 luglio a Roma, è iniziato proprio questo weekend, durerà fino al 31 luglio con tanti progetti che vanno appunto dal Chiostro d'autore, passione lirica, si attraversa la musica mediterranea, jazz, canzone d'autore, repertorio operistico, tanta roba diversa. Andate a vedere chiaramente tutto il programma sul sito internet o cercate su Google, insomma trovate tutte le informazioni di cui avete bisogno.
1: Ma adesso vi lasciamo con la Giulia May di Radio Rock.
2: Giuliano Leone, sì assolutamente, la Giulia May di Bitonto lo chiamano, penso un pochino, lui che non è nato a Bitonto e non è mai stato a Bitonto. Per quanto ci riguarda l'appuntamento
1: è
2: per domani.
1: Ma tanti amici di Bitonto.
2: Ma così dice, così però non dice. Non sono sicuro, ci
1: risentiamo
2: domani.
1: Noi ci vediamo domani alle ore 10, ciao!
3: Avete ascoltato? Gagari.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
3: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
5: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: pomeriggio, buon lunedì 20 luglio, buon inizio settimana da Giuliano Leone e la sua Soul Driver, con voi dalle 13 alle 15 per due ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta musica. Oggi è lunedì, quindi ovviamente ci sarà la rubrica What's New, le novità musicali di Soul Driver, che potete anche commentare al 3899 106 600. Prima di tutto un po' di Biffy Clyro, A Hunger in Your Haunt.
1: Radio Rock, back in time.

0: Going Back in Time ad inizio trasmissione di Soul Driver dei Biffy Clyro, Hunger in Your Haunt, che anticipano la prima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta di Jealous Lover, loro sono i Rolling Stones.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Lover, nuovo singolo per i Rolling Stones, una delle novità che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 11 minuti in questo momento passati dopo le 13, siete in compagnia di Giuliano Leone e la sua Soul Driver, con voi fino alle 15. Oggi è lunedì e ovviamente c'è spazio per le novità. What's New, la rubrica delle novità musicali di Soul Driver, la musica che mi sono preso la briga di ascoltare per voi, chiuso in questo weekend in un container con un filo d'aria, un maritozzo e un po' d'acqua, ma tanta tanta musica, un Walkman pieno di novità che vi propongo oggi, e voi siete autorizzati al 3899 106 600 a commentare, a dirmi il vostro parere. Nel frattempo, buon pomeriggio Giuliano e buon inizio settimana, vergognati Luigi, sempre volgare, sempre cavone. Buon pomeriggio, bellerrimissimo Sire, bellerrimissimo, nonché strafighierrimissimo, grazie. Poi Gigi, vai. Aspetta, fermo lì che te lo do io il promemore, scusa, che sono ancora rinco a quello da sempre, vai.
1: Ciao Giuliano, ciao caro, ciao a tutti.
0: Ciao a
1: questo
0: tutti.
1: Brano dei Rolling Stones, sì, mi ricorda quando ero ragazzo,
0: sì,
1: i primi turbamenti, i primi sospiri.
0: Sì,
1: che tempi,
0: che tempi, che tempi, quando eri ragazzo, i primi turbamenti, vecchio porcello. Va bene, vabbè, dici niente, un bel maritozzo era scaduto però, cioè mi sono concentrato ad ascoltare musica. Sor Giuliano, buongiorno, buongiorno a te, caro Christian, puntuale come un brufolo, mi arrivano i tuoi saluti. Allora, vi parlo subito del 13° album per i Moonspell, un gruppo portoghese di Gothic Metal che ha fatto uscire questo Far From God. L'ha fatto uscire in una stagione in realtà non proprio consona, visto le atmosfere glaciali e tenebrose del disco, per la Napalm Records, chi li conosce sa a cosa mi riferisco. Hanno fatto un gran bel lavoro con la voce di Fernando Ribeiro, che in qualche modo ricorda quella di Peter Steele dei Type of Negative. Hanno fatto questo disco molto molto bello, vi faccio ascoltare la title track, proprio Far From God, e voi ditemi al 3899 106 600 cosa ve ne pare di quest'ultima fatica del Moonspell.

Loro sono i Moonspell con Far From God, title track del loro ultimo lavoro, novità di Soul Driver, la prima proposta dal vostro Zire Giulianino Leone. E al 3899 106 600 c'è chi mi scrive: grande Giuliano, è un discone, i Moonspell andrebbero passati di più. A fine aprile è uscito anche l'album nuovo di Michael Monroe e di John Corabi, se ne è parlato poco ma meritano molto. Se sì, vero Daniele, recuperi qualche singolo, provate a passarli, sono veramente bei dischi rock, sempre grande, un saluto Daniele. Benissimo, grazie Daniele. Ma insomma, ti sei perso il concerto di Bad Boy Bunny? Voi sì, Bad Boy Bunny, scusa, ma quello è un film, Bad Boy Bubby di Bad Bunny. Voi scherzate, io non lo disdegno perché ha fatto almeno un paio di dischi molto molto belli, poi può piacere o non può piacere. Secondo me, insomma, sì, prendiamolo pure in giro, però non è tutto da buttare. Adesso mi crocifiggerete, va bene, vi parlo del nuovo disco dei Temper Trap, che avevo già passato credo l'anno scorso, un 6 mesi fa, non mi ricordo. Comunque è uscita per la Mushroom Music questo Sungazer. Devo dire che mantengono le promesse assolutamente di inizio carriera, con un disco bello, solido, con un alternative rock che a me è piaciuto molto. Avrei intenzione, ero indeciso su due brani da farvi ascoltare, sia la title track che insomma mi piace molto, vi faccio ascoltare qualcosa di un po' più rock, perché poi è un disco che mischia soul, R&B, insomma un bel po' di soluzioni musicali, però vi faccio ascoltare Giving Up Air e voi ditemi al 3899 106 600, a parte Bad Bunny, se vi piace anche questo nuovo, questa nuova fatica per i Temper Trap. Giving Up Air, 3899 106 600, i vostri pareri.

Giving Up Air, loro sono i Temper Trap, e a dispetto di quello che abbiamo ascoltato prima, con le atmosfere un po' più lugubri dei Moonspell, questa è decisamente più estiva, più fresca, più frizzante. Tra un sudoku e un calippo sotto l'ombrellone ci stava bene questa novità dei Temper Trap. Voi continuate al 3899-106-600 a dirmi cosa ne pensate delle novità che vi faccio ascoltare in questo lunedì 20 luglio, novità che io mi sono preso la briga di ascoltare prima per voi durante tutto il weekend, mentre voi eravate in spiaggia a divertirvi nelle discoteche, nelle balere, io ero ad ascoltare musica, la sapete la, la manfrina che faccio ogni volta. Va bene, ce ne andiamo in pausa con un'ex novità.

Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Star.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come va tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
6: That'll be fun.
7: Yeah. Good.
5: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
8: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.

0: Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
1: Si rientra dal primo break di questo lunedì 20 luglio con Soul Driver in compagnia di Paul McCartney, Maybe I'm Amazed.
2: Radio Rock, back in time.

0: arriva lui, la novità delle 13:30. Si tratta di un bellissimo disco e questo è un singolo dei Social Distortion, Tonight.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

0: come dicevo in fase di presentazione, un gran bel disco questo nuovo dei Social Distortion, con questo singolo Tonight che fa parte delle 15 novità che ogni settimana Radio Rock vi propone. Potete anche votarlo sul nostro sito radiorock.it. Dicevo, gran ritorno per i Social Distortion con questo nuovo Born to Kill, e Tonight ne è la prova, forse una delle mie novità preferite degli ultimi tempi. 41 minuti dopo le 13 di questo lunedì 20 luglio, Giuliano con voi fino alle 15, e oggi come ogni lunedì ci sono le novità di Soul Driver per la rubrica What's New. Prima di farvi ascoltare qualcos'altro che ho ascoltato prima io durante il weekend, un po' di messaggi al 3899 106 600. Sentiamo chi c'è, vai.
1: Giuliano, buongiorno. Ma questa è sempre una collaborazione tra Jimmy Somerville e poi membri dei Coldplay.
0: No,
1: a me mi sembra molto uguale queste canzoni. Poi certo, detto da me che adoro gli AC/DC,
0: che c'è?
1: Poi dicono che AC/DC canzoni tutti quali, ma io pure sta roba di oggi non lo so.
0: Allora, Giancarlo caro, intanto pensa che anch'io adoro gli AC/DC, adoro tantissima musica rock, hard rock, heavy metal, come ti pare, però trovo che questo disco dei Temper Trap, che magari non avrà catturato la tua attenzione, sia molto valido sia a livello di produzione, poi insomma può piacere, non può piacere, però se mi dici io sento gli AC/DC, non mi piace la musica nuova, è un problema che riguarda solo te, Giancarlo caro. Io anche ascolto tanta roba, però do sempre un orecchio più che altro a nuove sonorità. Poi sentiamo, vai, chi c'è, veloci. Però non ti devo convincere, già che hai fatto bene a esprimere il tuo parere.
2: Maestro, buon pomeriggio. Valentino, il tuo incubo giallorosso.
0: Non sei un incubo.
2: Comunque, grazie per Celic che voi siete presi. Ma quello è un grandissimo.
0: Non lo volevamo.
2: Secondo voi,
0: sì.
2: Considerando che fa 38 gradi e sono a lavorare all'aeroporto, ci sto solo io per strada, e mi regali un Curved Diamond dei Black Crowes. È possibile, sì. Maestro?
0: Vediamo.
2: Sei sempre juventino simpatico, sempre, dai. Sempre. A prescindere, buona giornata.
0: Buona giornata a te, caro Valentino. Allora, mettiamoci subito in chiaro: voi romanisti non siete affatto un incubo. Cioè siete innocui, siete dei topini teneri, innocui, non ci fate né caldo né freddo. Noi juventini guardiamo sempre da tutt'altra prospettiva, quindi no, non sei un incubo, sei molto simpatico. Poi Black Crowes, vediamo come inserirli, visto che oggi ci sono le novità. Non lo so. Poesia per il nostro Giulianino dolcettoso: sei il nostro maritozzo con la panna, ma sei più buono di una spanna. Vabbè. Sei il nostro bignè con la crema, e delle ascoltatrici chi non lo pensa è scemo. Aiutatevi, vi prego. 38 gradi. Poi continua: sei il nostro bignè di San Giuseppe, e tutte le ascoltatrici che non la pensano sono delle teppe, parole a caso così. Sei la nostra crostata con la frutta, e l'ascoltatrice che non lo dice diventa brutta. Io me ne andrei, come diceva il poeta, ma devo restare a presentarvi il nuovo disco di Girl, questo duo elettronico tedesco che ha fatto questo bellissimo disco Dark Silver Moonlight. Vi faccio ascoltare la title track, perché tutte le altre sono in lingua tedesca. Io all'università ho studiato tedesco, ma poi non vorrei apparire troppo spocchioso, troppo saputello. Vi faccio sentire la title track, che è proprio Dark Silver Moonlight. Ditemi cosa ne pensate di Girl al 3899 106 600.

Loro sono i Girl con Dark Silver Moonlight, title track di questo nuovo lavoro che io ho trovato molto molto interessante, a partire da questo singolo ipnotico e incalzante. C'è chi si ammazza, che figata, Leo. Non so, non ne ho prodotti io, non è mio questa musica, me la sto solo proponendo qui a Radio Rock per le novità di Soul Driver. Comunque tutto il disco è molto bello, molto intenso soprattutto, e anche in questo caso con una produzione eccellente. Vi parlo di Rachel Bolan, voi direte, e chi è? Lo conoscete perché è bassista fondatore degli Skid Row, che ha fatto uscire questo disco solista, si chiama Gargoyle of the Garden State. Praticamente si discosta molto dall'hard rock anni 80 e si infila in qualcosa di un po' più glam, più punk, anche mantenendo sempre lo stesso stile, la stessa personalità che aveva negli Skid Row. Vi faccio ascoltare Bridges insieme a Steve Conte, sempre degli Skid Row, e voi ditemi al 3899 106 600 cosa ne pensate di questo lavoro solista di Rachel Bolan. Se vi piace un po' gli Skid Row e vi allontanate un po' da quelle sonorità, siete, no, propensi a farlo, non ascoltando solo gli SDC, magari vi piacerà Rachel Bolan con Bridges. 3899 106 600.

0: Diciamo che un po' l'impronta, il songwriting degli Skid Row si sente in questo disco di Rachel Bolan, bassista e fondatore proprio degli Skid Row e anche songwriter, in questo caso con Bridges, una delle novità di Soul Driver. Vi ho chiesto di dirmi cosa ne pensate, niente male, c'è Andrea al 3899 106 600. Va bene, un altro Andrea, oggi è la giornata internazionale degli Andrea.
1: O segui Sire.
0: Buonasera.
1: Io sì. E Skid Row li amo.
0: Sì.
1: Non male, ma l'intro però è Heroes, para
0: sì,
1: para.
0: Sì, sì, è vero, ci avevo fatto caso
1: bella,
0: anch'io.
1: Per carità.
0: Sì, molto, molto, assolutamente. Va bene, di solito non lo faccio, però Valentino è simpatico, è un lupacchiotto tenero e indifeso, mi ha chiesto, visto che sta andando da solo a lavorare sotto una canicola di 38 e passa gradi, mi ha chiesto la cortesia di fargli ascoltare Cursed Diamond dei Black Crowes. Ripeto, di solito non lo faccio perché il lunedì ci sono le novità, però Valentino, mi stai simpatico e allora questo è per te.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Rock News. Edizione del pomeriggio.
1: Apriamo oggi con i Megadeth, perché online su YouTube il live video ufficiale dell'esibizione tenuta da Dave Mustaine e compagni durante l'ultima edizione del celebre Hellfest, andata in scena il mese scorso, come da tradizione, a Clisson in Francia. Della durata di poco più di un'ora, il set ha visto il gruppo portare dal vivo, oltre al meglio del proprio repertorio, anche le più recenti Tipping Point, I Don't Care e Let There Be Shred. Proseguiamo con gli Opeth, con la notizia dell'uscita anche nel nostro paese della prima graphic novel dedicata alla band, disponibile dal prossimo 16 ottobre, realizzata da Spike e Stephen Hagen, con illustrazioni a cura di Scott Penser, Mats Engesten e Victor Moya, e composta da 32 pagine. L'opera è già preordinabile nei formati cartonato e bianco e nero, direttamente sul sito dell'editore Silvery Quail. Infine Manowar, due nuove date italiane del gruppo a distanza di 14 anni dall'ultima volta, in programma i prossimi 26 e 27 marzo alla Chorus Life Arena di Bergamo, nell'ambito dell'atteso Kings of Metal Fighting the World Tour. Biglietti acquistabili presso i circuiti autorizzati Ticket One a partire da 76 euro, commissioni escluse.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 20 luglio 1964, nasce Chris Cornell, indimenticato cantante e chitarrista statunitense, cofondatore e membro dei Temple of the Dog, dei Soundgarden e degli Audioslave, e artista solista, scomparso nel 2017. 1975, i Motorhead debuttano dal vivo al Roundhouse di Londra, in apertura ai Queenslade. 2017, muore Chester Bennington, cantante statunitense, voce dei Linkin Park, dei Grey Days e degli Stone Temple Pilots.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: Stai ascoltando
4: Soul Driver.
0: Soul Driver, a spasso con Leone.
4: On Radio Rock.
5: 14.03, seconda ora di Soul Driver per questo lunedì 20 luglio, che si apre con la Dave Matthews Band di Samurai Cop. Oh, Joy Begin.
4: Radio Rock, back in time.

Save Medius Band con Summary Cop, Oh Joy Begin, che anticipano la novità delle 14. Si tratta di I'm Gone, R.I.P. Green Day. New music right here.

novità dei Green Day, questa I'm Never Gonna R.I.P., novità che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Bel rock and roll, devo dire, non male, non male. 14:10, grazie Green Day. 14:10 di questo lunedì 20 luglio, in compagnia di Giuliano Leone sui 106 S di Radio Rock. E Soul Driver del lunedì è dedicato quasi esclusivamente alle novità che ho ascoltato durante gli ultimi giorni. E vediamo chi c'è al 3899 106 600. Daniele scrive: ciao Radio Rock, mi sono trasferito in provincia di Varese nel 2018 ed è un piacere riascoltarvi qui in zona. Adesso vado in Liguria da solo in campeggio e me la faccio tutta ascoltando Radio Rock Roma Grande. Ciao, un saluto Daniele. Grazie Daniele, portaci sempre con te. Questa è la meraviglia del DAB, che ci permette di farci ascoltare ovunque, perfino in provincia di Varese e in Liguria. Salutami tutta la Liguria, tutta Varese, Varese che Piemonte, no, Lombardia, non mi ricordo niente, che ciuco ero veramente. No, comunque sì, sto scherzando, lo so dov'è Varese. Salutami tutta Italia, caro Daniele. Poi c'è Valentino che dice: grazie, promesso, ti porto in curva sud. Grazie Vesto, guarda, stavo per fare una battutaccia ma terribile proprio, solo che poi ho paura che venga qui fuori alla radio il comando ultra a prendermi a sonori ceffoni, quindi risparmio la battuta. Grazie per l'invito, vediamo che si può fare, magari non quest'anno, non il prossimo anno, vediamo nei decenni successivi, vengo con te in curva sud, va bene? Allora, bando alle fesserie, vi parlo dell'album, del nuovo album The Kint, che veramente mi è piaciuto molto. Un album, un gruppo gothic rock dark blues che ha fatto uscire questo Losses per la Transition Totem, ed è un disco che fonde un bel po' di generi oltre a quelli citati, con che anche orchestrali molto molto validi. È un anche un senso di blues sotterraneo, a volte rumoroso, oscuro, anche onirico. Vi piacerà se ve lo ascoltate per intero l'album, a me è piaciuto moltissimo. Fonde anche un po' di dark rock, shoegaze, insomma è un bel melting pot di generi questo Losses. Vi faccio ascoltare, vediamo un po', sì, A Ghost Story. Voi ditemi al 3899 106 600 cosa ne pensate del nuovo album The Kinks.

c'è questa coda molto ossessiva, quasi spettrale, di A Ghost Story di Kent, un disco che ho trovato molto molto bello, molto interessante. E c'è anche Daniele che al 3899106600, grazie Kent, grazie, bello, bello tutto, ribadisce: ciao, per la precisione, andando a Milano da Varese, quella Radio Rock non si sente. La mia felicità era proprio questa. Comunque scusate, ma scrivo con il vocale perché sto guidando. No, figurati, accosta, mandami scrivi e poi ti rispondi. No, comunque va benissimo. Quindi Varese e in Lombardia, come ben sapevo. No, comunque stavo scherzando, che poi scrivete al direttore: ah, ma che ignorante, quello giusto a Bari poteva stare, poi perché si sa. Va bene, allora vi parlo del nuovo disco per gli Styrofoam Winos, che si chiama Any River, uscita per la Dear Life Records, e propone sempre un indie rock molto interessante. È un trio che ha cresciuto a pane Bob Dylan, Patti Smith e Leonard Cohen, per intenderci un po' quali sono le coordinate sulle quali si muovono questi tre, no, non mi ricordo i nomi, no, se volete ve li trovo, però cercate Styrofoam Winos e insomma troverete un gruppo molto molto valido. Dico soltanto che il mio amato Bonnie Prince Billy è uno dei loro sostenitori, molto apprezzati appunto da Bonnie Prince Billy. Vi faccio ascoltare da questo album, che appunto si chiama Any River, vi faccio ascoltare Just For You. Voi ditemi ovviamente al 3899 106 600, cosa ve ne pare degli Styrofoam Winos, sempre una delle novità di Soul Driver.

chiama Just For You. Loro sono gli Styrofoam Winers, tratto da questo Any River, uno dei dischi che più mi ha colpito in questo fine settimana. Vi invito come al solito ad ascoltarlo per intero, belle soluzioni sonore, mi è piaciuto veramente tanto. 3899106600 per i vostri pareri o le vostre proposte, se anche voi avete ascoltato qualcosa di nuovo negli ultimi giorni, ben lieto. Tra l'altro vi ricordo domani l'appuntamento con la sottorubrica di Recover Me, ossia Please Recover Me, le vostre cover che mi avete mandato alla mail giuliano@radiorock.it. Va bene, ce ne andiamo in pausa con un'ex novità.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
1: Libri scolastici per i tuoi figli? Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso? Li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
2: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
3: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
5: You're never gonna stop me. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
6: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.

0: Bank.com.
1: Stai ascoltando
2: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
3: Ultima mezz'ora di Soul Driver per questo lunedì 20 luglio che si apre con gli Arctic Monkeys di 505.
2: Radio Rock, back in time.

0: Arctic Monkeys con 505 qui a Radio Rock. Vi ricordo una grande novità che oggi, da oggi potete ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Basta cliccare il pulsante rosso dell'interattività e selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. Questo è un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Tutto questo perché a Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.
1: Brand new music right here. Brand new.

novità per i Queens of the Stone Age, questa Easy Street, appena arrivata qui a Radio Rock. Voi potete continuare a votarla sul nostro sito radiorock.it. 14:41, poco più, poco meno di 20 minuti vi separano da Antipop, la vostra trasmissione preferita. Nel frattempo, ultimi 20 minuti scarsi in compagnia di Giuliano Leone e le novità di Soul Driver per la rubrica del lunedì What's New. Allora, andiamo con ordine. Intanto, gran bella playlist, Sire, come sempre, grazie, grazie Mirko. È uscito il nuovo album a distanza di un anno, appena un anno dal precedente, dei Veils, gruppo che conoscete benissimo perché ha trovato spesso spazio qui a Radio Rock. Dicevo, molto passato poco tempo rispetto al precedente Asphodels, e questo nuovo si chiama Fragile World per la V2 Records Benelux, sempre indie rock, alternative rock, molto valido. Non spreco più di tante parole, visto che comunque li conoscete bene, i Veils. Non so se avete sentito questo nuovo, sempre il nuovo lavoro di Finn Andrews, registrato addirittura sul nastro magnetico in uno studio in Nuova Zelanda. Vi faccio ascoltare una sorta di title track, si chiama Little White Bird, tra parentesi proprio Fragile World, che dà il nome all'intero album. Voi ditemi al 3899 106 100 cosa ve ne pare. Io l'ho trovato molto molto bello, nuovo album per i Veils.

Little Wild Bird, Fragile World, loro sono i The Veils qui a Radio Rock, nuovo disco appunto Fragile World, uscito qualche giorno fa, che vi sto proponendo qui a Radio Rock. Allora, c'è Patrizia che scrive al 3899106600. Buongiorno Giulianino, per caso hai la pretesa di andare in ferie anche quest'anno? Da quando? Allora, io prendo le ferie, però nei giorni in cui mi dici tu, scrivimi, quando dovrei prendere le ferie, secondo te per quanti giorni, dove devo andare? Dimmi dove devo andare, cara Patrizia, io faccio quello che mi dici tu. Però, cioè, devo prenderle o non devo prenderle le ferie? Questo mi interessa sapere, no? Senza nessuna pretesa, va bene, vi parlo, no, scrivimelo però, no, davvero, sono curioso. Vi parlo del nuovo disco per Genghis Throne, che si chiama Signal Fire. Ho pochissimo tempo per spiegarvi che la loro musica industrial metal a me è piaciuta tantissimo. Vi faccio ascoltare il brano che apre proprio l'intero disco, che è I Am All, e voi ditemi al 3899 106 100 cosa ne pensate, e soprattutto se devo fare le ferie in che giorni, ecco, scrivete quanti giorni e da quando a quando, se vi va. 3899 106 600, loro sono Genghis Throne, I Am All qui a Radio Rock.

0: Ultima novità per quel che riguarda la rubrica What's New il lunedì di Soul Driver, questa Genghis Throne, questa I Am All tratto da Signal Fire, molto bello, molto interessante se vi piacciono sfumature industrial metal, è il disco dell'estate che fa per voi. Nel frattempo Patrizia scrive: io non ci sono dal 6 all'11 agosto, per il resto del mese ascolto la radio. Va bene, allora prendo queste date come un'indicazione valida per le mie ferie, che devo chiedere al dottor Emilio Pappagallo, vediamo cosa mi dice. Porterò questo screenshot dicendo mi serve da questo giorno a questo giorno. Grazie, grazie Patrizia. Poi c'è chi scrive 29, 30 e 31 febbraio. Benissimo, grazie. E poi ciao Giuliano, buon lavoro anche a te. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto e vi lascio con i tre ragazzi di Antipop dalle 15 alle 18. Noi ci diamo appuntamento a domani. Domani c'è la giornata cover e la sotto rubrica Recover Me con la vostra musica che mi avete mandato in questi giorni. Vi lascio con un doveroso omaggio a Chester Bennington e vi ringrazio e a domani. Vi voglio bene. Ciao!
1: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: me fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Sei su Radio Rock.
6: More music now.
5: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
7: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.

0: lunedì 20 luglio 2026, questa è Antipop Pop Venezia. Allora subito, buon pomeriggio Emanuele Forte, Giampiero Giulia al pubblico in studio.
1: Buon pomeriggio a te Valerio Cesari, alla cassettiera, ciao e al maestro Giampiero.
2: Ciao Emanuele, ciao Valerio, ciao cassettiera, buon pomeriggio a all the birds, all the girls, all'ascolto di Radio Rock, ma soprattutto vogliamoci più bene, perché il 20 luglio fa caldo.
3: Ciao Gian,
2: mi raccomando.
0: Sì, noi avevamo promesso che oggi saremmo stati ancora in due, caro maestro, come era venerdì, però
1: è tornato Emanuele Forte. Ci ho provato fino alla fine, magari pure oggi, no vabbè, alla fine.
0: La scolopendra non ti ha voluto
2: a casa.
0: No,
2: a casa.
1: Ci ho provato, mi hanno cacciato pure da casa, quindi
0: ci sei riuscito.
1: No, ci sono riuscito.
2: Io ti chiedo solo una cortesia, quando cerca di stare almeno due giorni.
1: Ok,
2: se poi riusciamo a collegare,
1: te lo prometto,
2: al sabato e alla domenica,
1: magari faccio un venerdì o un lunedì.
2: Saresti un campione, saresti un campione.
0: Poi fossimo al ministero, fondamentalmente.
1: Ma non male.
2: Siamo al ministero, perché
0: è il ministero del rock, ovviamente,
2: no? Ministero di Radio Rock.
0: Certo.
1: Siamo il ministero di Radio.
0: Sì. Ministero della pubblica istruzione.
2: Pubblica istruzione.
0: Della privata istruzione.
2: Proprio di un'altra cosa. Cioè, credo proprio sull'istruzione.
0: Della pubblica
2: istruzione.
0: Va musica.
2: Bene i faldoni, però.
0: Però, insomma.
1: Potrebbe essere, che ne so, lo sport.
2: Non lo so, secondo voi 3899 100, a cosa possiamo assurgere a livello di.
0: A quale ministero potrebbe ambire Antipop?
2: Antipop, non bermi. Ma ci faccia vedere il suo ministero.
0: Giusto per le grandi citazioni del maestro.
2: Citazionista.
0: Vi raccomando, non vale come risposta a nessuno, perché noi vorremmo farci un minimo una trasmissione su
1: e neanche gli insulti.
0: Almeno
2: tre ore su sta cosa.
0: Cioè, non è detto che poi questo argomento non lo consegniamo a Paoloni e Sando, glielo lasciamo proprio. Sì, sì, assolutamente. Vabbè, saremo con voi forse appunto fino alle 18. Iniziamo con i Cream di I Feel Free. Radio Rock. Back in time.

0: I feel free. Loro sono i Cream.
1: Il sinonimo quotidiano a Leone Giuliano.
0: Mannaggia. Non molliamo, eh?
2: No, no, ma ce l'abbiamo anche oggi. Anche oggi dobbiamo soltanto trovarlo. Perché,
3: quindi, vabbè. Sinonimi e Giuliani potrebbe
2: sinonimi
3: essere.
2: Giuliani. No, allora. Ne avevo trovato uno di una simpatia, ragazzi, ma una cosa
3: disarmante.
2: Forse anche troppo. Solo che non me lo sono scordato. Però sentiamo ogni giorno e magari qualcosa
0: viene in mente. Me.
4: Un forza che non si scioglie nel caos del mondo.
2: Allora vogliamo trovare dei sinonimi di scioglie.
0: Sì.
2: Di sciogliere, sì, no? Facciamo così. Sì. Allora,
3: sciolto, quindi.
2: Dipende dal contesto. Per nodi o lacci slegare, per sostanze solide liquefare, per contratti rescindere, per problemi o dubbi risolvere. Quindi Giuliano è
3: risolto,
2: slegato, liquefatto,
0: risolto,
2: annullato e risolto.
0: Vabbè, è almeno quattro cose, insomma, più
2: ma
0: di queste dobbiamo fanno.
2: Risotto, capito?
0: Esatto, sì, sì. Risolto e risotto pure.
2: Sì.
0: Vabbè, anche oggi, insomma,
3: è andata tutto sommato.
0: Dai. Brand new music right here. Brand new.

0: Valerium, gli Aiken.
1: Beh, poi potreste essere il ministero delle antipari opportunità.
0: Delle antipari
2: bello,
0: opportunità.
2: Bello,
0: quindi conto le pari opportunità.
2: Però le antipari sono le dispari opportunità, perdonami.
0: Giusto.
2: Vabbè, cioè, antipari...
0: Cioè, ragionando per assonanza con l'antipop,
2: assolutamente
0: al limite il ministero della distruzione.
3: Vabbè, questo è banale, ragazzi.
2: Però è anche, cioè, noi più che costruire distruggiamo, cioè,
3: al massimo distrazione. Un tocco distruzione. Vabbè, è un po' banale.
2: Distrazione,
0: ministero della distinzione, anche la gente distinta, no, che si distingue. Voi tre sì che siete bravi, noi due di settimana scorsa, ma
2: non
0: lo so, c'eravamo sempre noi, poi venerdì eravamo solo io e il maestro,
2: ma
0: comunque
2: questo
0: siamo pure oggi.
2: Era una polemica.
3: No settimana scorsa, forse il fine settimana c'era con la scolopendra. È normale.
2: C'è la scolopendra, ragazzi, io vi do questa notizia
3: durante la settimana. Non c'è la scolopendra,
0: no, però
3: fine settimana c'è,
0: nel weekend
2: non c'è mai più.
0: Mai più.
2: Non lo so,
3: salutiamo gli amici della scolopendra.
0: Sì.
2: No, a fine settimana ci sono.
0: Fanno più o meno il nostro orario, quindi non so se
2: quindi forse
0: lui...
2: ce l'hanno con la scolopendra.
3: Io quello dico.
0: Padre nome e cognome,
2: ragazzi. Non si parla male dei colleghi.
0: No, si parla male. Cognomi,
3: si parla male, perché vabbè, si parla male di antipop, si può parlare male pure di altre trasmissioni.
2: C'è l'offerto comunque.
3: Ah, offerto pure oggi, bello.
2: Tutti i giorni. Con la data di oggi.
3: Sì.
0: Tra poco ce lo andiamo a ricavare.
2: Con l'inizio di Giuliano.
3: Ah, che bello.
0: Vabbè.

0: Hey, Smashing Pumpkins, vabbè, vogliamo commentare anche noi la finale dei mondiali con l'Argentina, sì, che ha fatto questa tattica che addirittura noi da casa saremmo accorti che avrebbe portato a nulla, diciamo, no?
1: Aspettare
2: hanno
1: per...
2: fatto finta di essere la Spagna praticamente.
1: Beh, hanno fatto finta di non giocare a pallone, non so che hanno fatto, sì, un zero di rimporta in 90 minuti, non 120, sì, addirittura, sì, e praticamente quindi questo è proprio
0: sul finale qualcosina hanno visto di fare, ma insomma
1: ci provi alla fine. È un po' così. Più che altro anche basta pure con sta cosa, no? Devo provocare a tutti i costi,
2: sì. E là mi vieni al discorso mio, che c'è questa polemica, io la voglio riportare a voi, polemica, sì, insomma.
0: Oh, sentiamo.
2: Però c'è questo raffronto che va avanti sui social. Vai su Google Immagini e scrive Leandro Paredes e David Gilmour, esce fuori questa immagine, cioè vengono paragonati come se David Gilmour fosse il padre di Leandro Paredes.
0: Allora, lo stesso sguardo effettivamente.
2: Allora io, Emanuele, vai su Immagini per cortesia, guarda quante ce ne stanno. Ma guarda quante ce ne stanno.
1: Ma i social media giurano che Leandro Paredes e David Gilmour, il chiarista dei Pink Floyd, potrebbero essere padre e figlio per la loro sorprendente
0: somiglianza.
2: Ma non c'entrano un cavolo.
0: Vabbè, c'hanno questi occhi molto grandi, vabbè, profondi,
1: sembra,
0: però insomma...
1: Sai il tormentone di qualche anno fa, la sorprendente somiglianza,
2: allora,
1: con
2: dei
1: Maneskin,
0: Damiano dei Maneskin,
1: con
0: Ruggero, che ne so.
1: Sì, con Pacciani,
2: e là è la signora del Dado Gnor.
1: Ah sì, anche hanno fatto un po' con tutti.
2: Quella era bella.
0: In questo caso è un po' meno inventata, però sappiamo per certo che Paredes non è figlio di David Gilmour,
2: ma
0: mi sento di dire.
2: Però allora guarda, io sto vedendo più immagini, ci sono tante immagini, per carità,
1: troppe immagini,
2: troppe, forse anche troppe, è vero. Allora lo sguardo effettivamente, cioè quello,
0: qualcosa
2: potrebbe, ma le labbra sono simili.
0: Ah, ecco, vedi.
2: Mi sembra
0: siamo a due elementi,
2: però il naso, no, il naso non c'entra. Boh, non, mi pare un po' esagerato.
1: Ma chi è che ha messo in giro sta notizia?
2: Qua dici social media.
1: I social media.
2: I social media.
1: La famiglia social media. Che cosa
2: l'ho fatta io, però è vero quello che sto a dire. Guarda,
0: no, io quello volevo capire, siccome io non mi intendo di come da chi prendano i caratteri i bambini, il naso è possibile che Paredes l'abbia preso dalla mamma?
1: Dallo zio.
0: E non da Dave Gilmour, che ne so, per caso fosse.
1: Potrebbe anche essere.
2: Dalla stalla.
1: Si è mischiato come cosa, però non capisco. Davvero, è pieno di immagini.
0: Sta moda così.
1: Vabbè, è nata così.
0: Vabbè.
3: Questo programma è offerto da
4: Igor Simutenkov.
5: Igor Simutenkov.

0: Rush Editors è in uscita il mese prossimo con un nuovo album, loro che insomma apprezziamo sempre tanto, Surface Icon and Sound. No, non è il mese prossimo, è il 30 ottobre, il giorno prima di Halloween. Album
1: il giorno dopo il mio compleanno,
0: il giorno dopo il compleanno, soprattutto la data è stata scelta per
1: apposta,
0: quello
1: apposta.
0: Album già anticipato da un primo estratto che era Colerin, poi adesso questa The Rush, un pezzo che riporta Colerin, esatto,
2: Colerin
1: che
0: poi
1: si chiamano,
2: sì,
1: bello,
0: che mancano 2 mesi a Natale a quel punto,
1: quindi
0: sì,
1: più o meno, è una grande idea, perché
2: quindi noi abbiamo la

0: il festival della carbonara, e ho mangiato quanto segue: un piatto di cacio e pepe, uno di carbonara, mi sembra giusto,
1: sì,
0: uno di amatriciana, i supplì, la pinza, la focaccia romana con la salsiccia e un maritozzo.
1: Dai, non ci credo.
0: Cos'è la focaccia romana con la salsiccia?
2: Credo sia la pizza bassa.
0: Esatto, cioè una pizza, vabbè. E un maritozzo. Sono andato a dormire un attimo ingolfato. Potevate venire anche voi, però è Daniele da Verbania.
2: Ma quindi a Verbania e lì, nelle zone limitrofe, fanno tipo il festival della romanità?
0: Sì.
1: Ma non ho capito, sì, scusa, ma come fate a mangiare tutta sta roba? Ma,
2: Beh, tocca vedere anche le porzioni, eh.
0: Beh,
2: cioè magari erano, vabbè, i primi erano
1: già...
2: no, tanta roba, no, un
0: assaggino di cacio e pepe, un
1: assaggino di carbonara, comunque devi mangiare piatto, cioè due piatti di pasta,
2: sì,
1: anche,
2: sì, sì,
1: magari 60-70 grammi e in supplì,
0: no, già... più che altro, aspetta, concludi con maritozzo pure.
2: Aspetta, allora, quindi un piatto di cacio e pepe, un piatto di carbonara e un piatto di amatriciana, forse sti tre assaggini anche un
1: dai,
2: po' abbondanti,
1: questi, questi sono d'accordo,
2: te li mangi, il problema
1: questo
2: è che
1: al
2: poi...
1: massimo arriviamo a un etto e mezzo,
2: sì, cioè, forse sì, dai, sì, esatto, poi ci metti il supplì che ti sciacqua il palato, sì,
1: però
2: il problema
1: però
2: poi
1: va,
2: è pinza, focaccia romana con la salsiccia e un maritozzo, tocca vedere se focaccia e pinza la mangiate intere, non credo, spero di no,
1: la mangiate insieme.
0: Maritozzo, se poco poco sei passato nei pressi del climatizzatore, è finita.
2: Questa, quindi va de moda la romanità al nord. Questo
1: vabbè,
2: che dice.
1: Quello
0: sono finiti i tempi
1: sempre,
0: in cui, no? Roma ladruna, invece tutti i buoni romani.
1: Che sono finiti.
0: Non so finiti.
1: Non so finiti.
2: Però quindi. Ah, quindi si mangia romano, ma
1: si
2: insulta romano,
1: però,
2: romano.
1: Mentre si mangia si insulta.
2: Si insulta.
0: Cioè, no, cioè, è proprio un...
1: Mamma mia, che buono questa carbonara, però con loro che pezzi
2: che
1: di pezzi merda.
2: Che
1: pezzi
2: ma schifo. Ti mangi la trippa del coccio, capito, col pecorino e la menta, poi schifo.
1: Però te la prendi con sordi, che ne
0: sì,
1: so,
0: è sopravvalutatissimo.
1: Per dire, sì, sì.
0: Queste cose qua, sì.

vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: me va tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
4: Wait. You're listening to Antipop.
3: Antipop. La trasmissione che peggio è impossibile. Antipop. Questo è
5: Antipop di nuovo con voi dopo il break delle 15.30. Arrivano i Black Rose con Hard to Handle.
6: Radio

0: Design to Lose, Twilight Said, anche loro da venerdì scorso all'interno della nostra alta rotazione. Marco si chiede, a proposito di Daniele da Verbania, che ha mangiato tutto quel po' di roba,
1: sì,
0: a secco, non ha bevuto nulla, e a quanto pare non ci ha dato menzione di quello che ha bevuto.
1: Vabbè, ma però quello è implicito.
2: Il gargarozzo se lo sarà bagnato. Complimenti all'Argentina per la tattica alla Rocky: prima si fanno gonfiare e poi reagiscono e vincono, e poi magari gridare Adriana. Vabbè, ma la Spagna è stata furba, segnata all'ultimo, così non hanno avuto tempo di fare niente. Ciao Daniele dalla Liguria. Ciao Daniele,
1: una bella visione,
2: una
1: bella, questa,
2: un'ottima
1: piace,
2: visione del
1: gioco. Diciamo che proprio non gli andava, non è che cioè, non è come era una tattica, era proprio quando non hai voglia di giocare.
2: Non hai voglia di giocare, cioè, beh, allora fate voi.
0: Speriamo che finisca presto.
1: Sì, cioè, non che la Spagna avesse più voglia, però.
0: Ah, però un pochino di
1: qualcosina
0: più,
1: qualcosina in più si è visto.
0: Quello che è bastato.
3: Ciao ragazzacci, buon pomeriggio.
1: Ciao.
3: Sabato la Scolopendra mi ha accolto una richiesta. Quindi voi mica vorreste essere da meno. Vi posso chiedere Infinite Sun dei Shaker?
0: Quelli abbiamo messo.
2: È passata senza le.
3: Ciao, grazie.
2: Sì, va bene. Senti la Scolopendra, però, ragazzi, perché tu devi paragonarci a una trasmissione?
0: Ah, poi scusami, se una richiesta te l'hai esaudita la Scolopendra, ma lascia stare che noi casualmente Infinite Sunday Cooler Shaker l'abbiamo mandata comunque prima del break.
2: Senza capito che sia passata quella richiesta.
0: Perché noi in realtà anticipiamo chi ci ascolta, non aspettiamo che ci chieda quelle stesse canzoni.
1: Sì.
0: Ma perché noi dovremmo fare lo stesso?
2: Capito?
0: Cioè, se la Scolopendra ti passa una canzone, noi come minimo dobbiamo non accontentarti.
1: Per distinguerci. Avete un po' rotto voi due, dovete fare i villain di Radio Rock.
2: Noi villain.
1: Sì, i villain, perché? I cattivi, no?
2: Perché cattivi?
1: Ma sei là un po', ma non te passiamo, ma io allora, adesso vengo sotto, te rigo la macchina.
2: No, ma questo non
1: radiofonicamente parlando.
2: Ah, ok, sì, in quel senso
1: no,
2: sì.
1: No, tutto radiofonicamente parlando, ragazzi.
2: Però cioè,
0: anche un noto DJ, no? Villainis, allora, no?
2: Non abbiamo cambiato.
1: Villainis.
2: Non abbiamo cambiato lo statuto di antipop,
0: no?
2: E di conseguenza c'è ancora all'articolo 3 che noi non accettiamo richieste, quindi poi cambiamo lo statuto.
1: Ma hai visto io sto statuto?
2: Tanto
0: c'è solo quell'articolo.
2: Porto la maglietta, se
1: non esiste.
0: C'è solo quell'articolo, non è che sia.
2: L'articolo 3 è
1: uno. Anzi, io fossi in voglia adesso spezzerei una lancia in favore della Scolopendra, direi qualcosa. Cioè
0: tipo,
1: cosa c'è di bello nella Scolopendra?
2: Il profumo.
1: Il profumo
2: di Scolopendra.
0: E si sente dalla radio poi.
2: Sì,

0: Beverly Hills, i Weezer.
1: Ragazzi, buon pomeriggio, ma quanto ho goduto ieri l'Argentina, quei maledetti bello. Fabbri che si sono comportati da Fabri e le hanno prese dalla Spagna, sì, che invece è una signora del calcio. La cosa che mi ha fatto più ridere è che Scaloni ha mollato il miglior cavallo che c'aveva, cioè Lautaro Martinez, in panchina, sì, per far giocare quel derelitto di Messi e tutto il resto dell'Argentina. Maledetto Messi, Pérez, che si sono fatti espellere e quindi non l'ha potuto mettere.
2: Goal.
1: Ma veramente una nazionale di poveracci.
3: Allora, non era la miglior squadra, sicuramente ha avuto un tabellone abbastanza facilitato, sì, rispetto ad altre, ad altre squadre.
0: Ha portato Messi in finale.
3: Quindi sì, io Messi non lo posso mai definire derelitto, magari appesantito, magari un po'.
2: È chiaro che non è stato simpatica l'Argentina,
3: però diciamo che Messi derelitto non è fattibile,
0: a differenza di Cristiano Ronaldo, che pure lui gioca in un campionato non competitivo, sicuramente ancora meno di quello, sì, statunitense, che si è presentato al mondiale per fare passerella.
3: Però anche lì parliamo di Cristiano Ronaldo derelitto mai nella
0: ma
3: vita,
0: no,
3: nel senso
0: no,
3: che
0: no, ovvio che questi giocatori faranno sempre un poco anche solo la differenza, e poi ieri ne è stata colpa di Messi.
4: Buonasera antipop. Buonasera. Mi stavo chiedendo, ma l'avete visto Ulisse? Io l'ho visto l'altra sera.
3: Ulisse.
4: Ma sai che ne è malaccio? La cosa che più mi ha colpito
2: dura troppo.
4: È che Ulisse è fallibile. Fa un sacco di stronzate che fa uccidere i suoi compagni.
2: Sì.
4: E poi si rende conto di quanto è stronzo.
2: Sì.
4: Pia le pizze, però poi le ridà.
2: Sì.
4: Insomma, un film di redenzione. Io volevo sapere una mini recensione da parte di Giampiero, che sono sicuro che ha visto, essendo lui amico di Matt Damon e Charlize Theron.
2: Vabbè, ma allora la trama la sanno tutti quelli che sono andati a scuola più o meno.
0: E non c'è rischio spoiler.
2: Non c'è rischio spoiler. La cosa che mi hanno detto, e qua questo è uno spoiler, è che a un certo punto c'è questa città fatta coi sassi che prende fuoco.
3: Sì.
2: No, è notoriamente un po' impossibile che i sassi.
3: La pietra non difficilmente.
2: E quindi ecco, quella magari. Cioè, ci sono. Mi hanno detto delle piccole cose che
3: un po' di incongruenze, no?
0: Però
3: allora scusate, io qui
2: la città di Troia,
3: l'Ulisse dà le pizze e poi prende le pizze e poi le ridà,
0: sì,
3: dopo aver fatto una cifra di cazzate. Questa può essere la sintesi, sì, maestro.
2: Ma guarda,
3: una delle sintesi
2: è che secondo me qual era Troy, il film quello con Brad,
0: sì,
2: Pitt,
0: sì,
2: hanno sbagliato solo, cioè devono mettere Brad Pitt
3: al posto di
2: Ulisse, no al posto
0: all'interno
2: di
0: della città di Troy,
2: cioè devono utilizzare dei, insomma, dei pezzi di quel film e aggiungerli all'interno.
3: Dici proprio con
2: ma sì, ma che ne so, sta di là ad angoletto,
3: se ne rende conto.
2: Ma guarda, ci sarebbe stato male. bene.
0: Ma anche perché Brad Pitt, The Riff of the Ruff, è pure l'unico che manca, cioè perché c'è Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, adesso faccio Elliot Page,
2: come no, Michela Giroux pure.
0: Michela Giroux assolutamente, Edoardo Ferrario, no? Poi chi altri c'è? Charlize Theron,
3: Daniele,
0: insomma,
3: Tinti,
0: più o meno,
2: Emanuele
0: Forte, Giampiero Giuli, Valerio Cesari, noi con la
3: Scolopendra,
0: un po' più piccola, sì, mancava solo Brad Pitt.

0: Sleeping Death Metallica.
1: Sera antipoppi.
2: Buonasera.
1: Era il 20 luglio del 1996 quando chiesi ad Emilio se poteva passarmi Fear of the Dark degli Iron Maiden e lui me la passò.
2: Sì.
1: Ora per festeggiare i 30 anni dell'anniversario di questa richiesta, che ne dite di mettere Hey Boy and Girl dei Chemical Brothers?
2: Io sì.
3: No.
0: Maestro, è favorevole, noi ci pensiamo. Cioè, io sono disposto a vendere il mio voto per dei pizzetti.
3: No, Fear of the
0: spoglie,
3: Dark,
0: quindi
3: volentieri la sento. Anche perché Brothers non ne ho voglia.
0: Anche perché, insomma, no?
3: Ci siamo capiti.
0: La canzone che dura il giusto, vogliamo dire. Ulisse è il Chuck Norris dell'antica Grecia.
2: È vero.
0: Sì, più o
3: senti,
0: meno.
3: Senti, c'è anche il rapper, c'è scritto, ci scrive il nostro ascoltatore Marco. Forse nel cast.
2: Ah, nel cast.
3: C'è un rapper.
0: Sì, sì.
3: Chi è il rapper?
0: Sto cercando di capire. Io l'ho visto.
2: Luca Di Risio.
3: Ma non è il rapper.
2: No, come no? Ammazza. Questo non è il rapper.
0: Che, come vuoi chiamare?
2: Beh, non è il rapper.
3: Cantante
2: lui.
3: Pop. Non è.
2: Beh, mi devi spiegare un po' di più la zona. Di che zona è questo rapper?
0: O forse DJ Jed.
2: È della New Coast. È più DJ. West Coast.
3: C'è anche un rapper. Vabbè.
2: C'è un rapper. Chissà chi è questo rapper.
0: Ma non so, perché il cast è sterminato. E anche durante il film fai un po' fatica a ricordarti chi ha fatto cosa.
2: Lui è sterminato in sì.
0: Sì.
3: Quindi c'è da capire anche chi ha fatto il rap.
0: O era rapper.
3: O era.
2: Sarà Bad Bunny. Tanto ormai
0: non c'è.
2: Tutti di Bad Bunny.
3: Inflazionato anche.
0: Allora, lì te posso dire che sicuro non c'è Bad Bunny.
3: Ah, l'altro, vabbè, brutta storia quella che è successa su. Insomma,
0: ma il tempo ha costretto all'annullamento di quel concerto.
3: Dopo
0: di 30
3: minuti lui ha rimborsato. Cioè, si rimborsa tutto, però non si. Diciamo, non si faranno la data. Quindi, meglio così. Comunque, hai ottenuto il rimborso.
2: Allora,
3: no?
2: Com'è Ulisse rapper,
3: però c'è un'altra cosa che è un po' ma non è che ogni storia adesso deve essere associata alla una delle canzoni di Bad Bunny,
0: sì, da dopo il Super Bowl
3: giusto per dire,
0: un po' inflazionato come personaggio
3: su Instagram puoi pubblicare storie con qualsiasi altra canzone anche
0: tipo
3: niente
0: Fear of the Dark,
3: tipo
0: no?
3: Fear of the Dark, tipo il nulla va bene anche proprio 0-0-0
2: è Travis Scott, ecco.
0: Ah, c'è Travis Scott,
2: proprio lui, incredibile.
0: Io perché so come è fatto Travis Scott, cioè nel senso a malapena, quindi non lo distingo magari nei panni di qualcuno lo disse.
3: Adesso possiamo trovare una foto e analizzare
2: i cavoli di tutto il mondo.
3: Non sono i cavoli, cioè la fisionomia del signor Scott.
2: Non mi interessa.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
3: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
5: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
4: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
5: A volte serve solo un sì.
4: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
5: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
4: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
10: Always the best music.
11: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.

0: Non ci credi?
1: Back to
2: Antipop.
1: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
1: Rock. Seconda ora di Antipop di oggi, lunedì 20 luglio 2026, che si apre con gli Stone Temple Pilots di Sex Type Thing. Radio.

0: Beginnings, sempre parlando di novità, gli Yard Act.
1: A me buon pomeriggio, ragazzi. Là, a me la storia di che prende botte e poi rida mi sembra la storia di Van Damme, di tutti i film di Van Damme. Ma non è che invece di Ulisse hanno mandato Van Damme?
2: Forse c'è Van Damme.
0: Oppure Street Fighter, la dove faceva Guile, no? Van Damme.
2: Ah, bellissimo.
3: Vabbè, però quello sarebbero troppi film all'interno di un film.
0: Sì, diventa quasi una matriosca di film. Travis Scott è il cantore di colore che racconta delle gesta di Ulisse in casa sua, dove ci sono i proci.
3: Sì, ah, sì, è vero. Delle gesta del divino, mi ricordo.
0: Sì, cioè, racconta delle gesta di Falcao di fronte ai proci, giustamente, no, perché no?
4: Sta bellissima canzone di Jack White, sì, potrebbe essere accusata di plagio in alcuni pezzi.
0: Però è ancora il momento,
4: il chitarrista di è lui, Alex Graziani,
2: di Roberto Plaggio.
4: Troppo gallo, non è Alex Graziani, ovviamente.
3: Gianfranco Graziani.
4: Scusate, pardon,
3: ah, colpa, non bene. Lo faccio più, non ti preoccupare.
0: Ma pure Ciccio Graziani.
2: Bad Bunny o Bugs Bunny? Ragazzi,
0: allora io però se Beppe, uno non lo so, tenta di far cultura e voi dovete sempre, no, così metterci i bastoni tra le ruote.
3: Però più che cultura mi sembra era un fatto di cronaca, perché abbiamo parlato di
2: sì, no, è Bugs Bunny, capito?
3: Bugs Bunny.
2: No, lui chiede, ma sì, è Bad Bunny o
3: è Bugs Bunny?
0: Ah, c'è, cioè, una crasi tra Bad e Bugs.
3: È un terzo personaggio, incredibilmente.
2: Di cosa?
3: Di fantasia, un personaggio di fantasia.
2: Il cartone.
3: Che è questo coniglio senza coda, chiaramente. Cattiveria, insomma.
0: Beh, sì,
3: mantenere una cosa e come si chiama quando tu c'hai tante
2: pluridecorato,
3: esattamente, bravo. Quindi è questa perché prende un po' da uno, un po' dall'altro.
2: Ex militare lui,
3: certo.
2: Ah, okay.
0: Del Vietnam.
3: No, perché si deve contra
0: No, ha fatto il Vietnam, no?
3: No, beh, il Vietnam,
0: cioè, facciamolo pure un po', no?
2: Cioè, è un nuovo film, non ho capito. È un nuovo film.
3: No, è questo personaggio che stiamo inventando.
2: Quindi, quindi non esiste veramente.
3: Beh, no, però magari metti che ascolta lo Zero Calcare di Turo adesso senza fare i nomi.
0: Ma poi
3: però magari potrebbe ispirarsi su questa idea che è. Non è Bad Bunny, non è
2: Bugs Bunny,
3: ma è Bats Bunny, che è questo coniglio.
2: Bats B e Z potrebbe essere.
3: Coniglio,
2: Bats Bunny.
3: Coniglio dell'Euro pure a questo punto mi piace. Cioè, ma non coniglio nel senso.
0: Cioè, che viene da quei posti.
3: Che viene dall'Euro.
2: Quindi ex militare con una via difficile.
0: Di Roma Sud, nello specifico.
3: Via l'Europa.
0: Via l'Europa.
2: Però, ecco, se magari poi ti viene in mente una cosa e la realizzate, fate sapere, perché l'idea è tanti pop. Cioè, nel senso,
0: pure lì ci stanno i podcast.
2: No, come tua.
3: Che hai detto? Chi l'ha detto?
0: Ah, ha detto a me.
2: L'ha detto in realtà il nostro ascoltatore. Dovremmo dargli qualcosina pure a lui.
3: Ma lui ha.
2: 2% io
3: sempre a pensare ai sordi, Emanuele.
2: Ma
3: la vita, la vita, nella vita ci stanno pure i valori.
2: Ma che c'entra?
0: È il caso di dirlo ogni tanto.
2: Vabbè, poi ci fregano l'idea.
0: Stiamo sempre a parlare solo di pizzette.
2: Chi sei, Nicolò Contessa?
3: Chi è quello dei cani?
2: Il cantante dei cani.
3: Nicolò, salutiamolo.
0: Sì.
2: No, assolutamente.
3: Vediamo tanto.
2: Però hai detto una frase alla Nicolò Contessa.
3: Ma tu l'hai detta, ma non ti permette mai più. Guarda.
0: Non vuole essere
2: gli abbracci, l'umanità
0: associato a quel tipo di liricismo, diciamo, il maestro.
3: Ma io stavo pensando a un'altra persona, non a Nicolò Contessa.
2: A chi pensi?
3: Una persona molto famosa.
0: Più di
3: Niccolò Contessa, assolutamente.
2: Bats Bunny.
3: Non è Bats Bunny, ma è una persona che fa delle domande di notte. Vabbè,
0: Hai capito,
3: dai.

0: Waiting for the Man, Velvet Underground.
1: Ah, regà, non faccio spoiler, ma c'è la sequenza con Calypso che c'è entrata nella storia della cinematografia internazionale.
0: Come sembra?
1: 7 anni che se lo ingroppa, lui non si ricorda un cazzo. A un certo punto si sveglia tutto insieme e gli fa: ma abbiamo riscattato Avventurino.
2: Cioè, non credo.
0: Io pensavo sai il fiore di loto.
2: Allora io non dice,
0: Ulisse
2: non
0: credo, sto fiore.
2: Non credo Ulisse abbia detto Venturino.
3: Ha detto.
2: Ma pure il cane di Perotti ha messo
3: detto DDR.
0: Pare che quella sia stata proprio una licenza che si è voluta concedere Charlize Theron.
2: Ah,
0: è si è voluta uscire dallo stretto di quanto scritto all'epoca da Omero per parlare di Venturino.
3: Tra l'altro in pochi hanno visto, ma chiaramente l'utilizzo di questi schermi particolari
0: IMAX 70 mm
3: esattamente servono proprio per quella che sarà la presentazione della
2: di Venturino
3: di Venturino che presenterà
2: a
3: stavolta la nuova maglia
2: di
3: questa stagione.
0: Lui torna apposta per fare sta cosa perché...
3: ritorna e poi lo vendono. È una cosa...
0: ingiustizia più totale però.
2: Invece,
0: ragazzo,
2: ho letto polemiche sulla scena di Polifemo, poi non ho approfondito,
0: ma ho visto è notevole.
3: Però, ragazzi, occhio ai spoiler, state parlando troppo.
2: È Polifemo,
0: la scena di Polifemo, cioè si sa che c'è sta nel film,
2: ci dovrebbe da essere.
0: Sì, se vai c'è quello, c'è la magazzir,
3: sì, sì.
0: Però io è notevole.
3: Ma c'è Polifemo,
0: no? Che c'è notevole anche, devo dire, ma ha fatto abbastanza senso.
2: Ho letto al volo un po' di polemiche che non ho approfondito.
0: Non lo so, forse perché lui non dice io non sono nessuno.
2: Forse quella parte lì, era la parte lì che
0: cioè, nel film non lo dice. Vabbè, insomma, pure sti cazzi. Cioè,
2: si capisce.
3: Buoni,
0: cioè, se rende però,
2: chi sei? Sono Ciro Ferrara.
0: Se vi posso dire, anche la scena in cui la maga Circe trasforma gran parte dei compagni d'avventura di Ulisse in maiali.
2: In Bugs Bunny.
0: Notevole. Notevole nel senso, mi ha fatto proprio un po' sensazione.
3: Come no? Come no?
0: Sì.
2: Disgusto.
0: Sì. Ok. Parecchio. Cioè, fatta bene, però.
2: Troppo.
0: Sì, anche sì.
3: Siamo...

0: Diogen, i Muse.
1: Sì, però ragazzi, ma adesso proprio a livello di rappresentazione, sì, ci sono decine di migliaia tra vasi, statue, rappresentazioni e tutto quanto dell'epoca greca. Mo adesso sono coglioni tutti greci di millenni fa o è coglione Nolan solo lui? Appunto, avete già capito.
2: Non ho capito.
0: Cioè, è un commento a favore di Nolan e dell'accuratezza con cui ha ricostruito. Ah, perché forse noi venivamo dalla città di Troia, che è fatta per lo più di pietre, che non potrebbe prendere fuoco.
2: Ma io non lo so.
3: L'ho detto troppo tempo fa.
2: Non ho capito il senso di codesto messaggio. No,
0: neanche io troppo.
4: Sì, cioè, sì, avete ragione. La scena di Polifemo è fatta bene, si sa che fine che fa. È bellissima lì, mi ha ricordato un po'
3: Città di Oro.
4: Quella sequenza lì, un po' d'azione, un po' lenta, un paio di scene di Acapulco prima spiaggia fissa.
2: Immaginavo,
0: più o meno. Sì,
2: sì. No, ma non l'hanno detto, io mi sono ispirato.
0: Anche il discorso di 70 mm.
2: A Gigi Andrea.
3: A me le scorribande sulla corsia di Rinaldi.
0: Di Mangone, anche, sì, sì, come no.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
3: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
2: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
4: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
5: They play the best music.
4: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: ci credi.
1: Questo è Antipop,
2: la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
3: Rock. 16:34, questo è appunto Antipop e tale sarà fino alle 18. Loro i Fleetwood Mac che arrivano con Everywhere. Radio Rock.

0: Cry Hoon, gli Who.
1: Le ricorrenze di Giampiero.
2: Il 20 luglio è una data scolpita nel rock, attraversata da mondi lontanissimi, eppure, pensate, uniti dalla stessa intensità. Un giorno che raccoglie voci enormi e sensibilità opposte, nascite, uscite epocali e commiati che ancora oggi raccontano quanto il rock sia vita, arte ed emozione. Dopo di questa penso che...
0: Oggi si poteva fare meglio come chiosa.
2: Come si poteva fare meglio?
0: Oggi... No, non lei, maestro, perché evidentemente.
2: No, però sono stati più bravi.
0: La redazione oggi... che le fornisce questi testi, alle volte, insomma, nelle frasi, quelle un po' più di circostanza, non si impegna tantissimo.
2: Ieri vogliamo dire queste cose?
0: Insomma.
2: Vabbè, mo capiamo.
0: Vabbè, insomma, anche i paghiamo, quindi alla fine.
3: A me è piaciuta, maestro.
2: Vedi, ma non è le oggi.
0: Però questo non ti fa interrogare, maestro.
2: No, infatti, chiudi il microfono.
0: Vabbè, ma non ti... Dai.
2: Deve fare la polemica, sì. Incredibile. Vabbè, senti, oggi. 1945, apriamo il faldone dei compleanni. Nasce King Carnes, voce rock inconfondibile del pop rock americano. King Carnes conquista il mondo nel 1981 con Beat the Visage, canzone dedicata alla nostra Betta Cianchini.
0: Non credo, però. Senza nulla togliere, però.
2: Beh, mi sembra che adesso va bene volare alto con la fantasia, però sa neanche dire le cose come stanno. Dietro quel timbro graffiato c'è una carriera lunga da autrice raffinata e interprete magnetica. Ma noi proprio ce ne freghiamo in parte.
0: Ma che ce frega?
2: Della carriera lunga dell'autrice raffinata e dell'interprete magnetica. E passiamo proprio Bette Davis Ice, incredibilmente dedicata alla nostra Betta Cianchini. Vai, vai, vai.

0: by Davis Eyes, King Kings.
1: Andiamo avanti con le pubblicazioni di quest'oggi, perché aprendo il faldone delle pubblicazioni mi esce che nel 1981 gli ZZ Top pubblicavano un disco chiamato El Loco, che non è Bielsa naturalmente, però loco vuol dire
0: pazzesco. Matto.
1: È un po' matto, un po' matto. Settimo album per la band, per gli ZZ Top, che poi pensa pure che insomma nel 1981 già hanno fatto 7 dischi.
0: Però sono band che hanno chiuso con meno album.
1: Però pensavo che, cioè, non lo so, pensavo fossero un po' più tipo 10 anni dopo, non so come fatti.
2: Ci hanno fatto tutto troppo ravvicinato.
1: Troppo presto. Secondo me l'esperimento, vabbè, disco dove loro sperimentano con i synth in qualche modo, infatti nel brano che tra poco vi farò ascoltare, vi farò, attenzione, non ho detto vi faremo,
0: è proprio il maestro che spingerà play,
2: la canterà proprio.
1: Allora, il titolo e il logo, e poi dopo ci lasciamo, perché io devo andare via, si rifà al bizzarro retro copertina che mostra i tre membri della band alle prese con un menù in un ristorante francese.
0: È incredibile,
1: e mattacchioni, mentre sul fronte è raffigurato un cuoco che tiene in mano un UFO infuocato. Attenzione, che vorrà di tutto questo? Non lo so. Tipo,
0: sai, è quasi la copertina del disco dei Boston. Comunque.
2: Sì, è vero.
1: Però no, sembra tipo, sai, i tuoi sogni stanotte. Cioè,
2: quando mangi
1: cuoco,
2: pesante, sì.
1: Ecco, con un UFO in mano.
0: Tutto quando, il contrario di tutto.
2: Quando hai la febbre alta, che sogni cose un po' particolari.
1: Rock. Tra l'altro, ti volevo dire.
0: Alta, però.
1: La febbre alta del rock. Sì. Incredibilmente. Ci sentiamo Pearl Necklace, che però sono andato a cercare su Google, mi diceva che vuol dire collana di perle. Adesso questo non so
0: neck
1: che
0: collo,
1: modo,
0: quindi
1: sì. Che necklace, modo possa ma tutti i professori d'inglese so.
0: Ovviamente no, adesso vabbè, che l'abbiamo detto noi
1: sapeva, cioè, se ve lo chiedevo due secondi fa non lo necklace. Sapevate, l'ho detto io tutti,
2: uno magari una parola
1: dentro questo studio.
2: Io conosco solo una parola in inglese, neck. Solo quello.
0: Solo questa,
1: ma neck è quello là di Laura,
2: sì,
1: non c'è,
2: sì,
1: quello
2: è dedicato a lui.
0: Sì.

0: Pearl Necklace, Zizi Top.
1: Andiamo avanti, andiamo avanti, perché dobbiamo aprire il faldone dei concerti quest'oggi, perché sì, incredibilmente, perché nel 67 ci fu il concerto di Franco Corelli per gli amanti della lirica e della tradizione. Il celebre tenore si esibisce a Palazzo Grazia a Venezia in un esclusivo concerto di gala della Croce Rossa, rimasto nelle cronache dell'epoca. Sa, se volete cercare le cronache dell'epoca,
0: perché no,
1: Franco Corelli,
2: il maestro.
1: A Corelli forza Roma.
0: Esatto, no, no.
1: Poi
2: anche Johnny Corelli c'era, no?
1: Johnny Corelli, sì, che sa, Gloria. Vabbè, senti, 20 luglio 2025, quindi
0: un anno fa,
1: incredibilmente, gli AC/DC suonano a Imola, all'autodromo Enzo e Dino Ferrari.
0: Loro sono un po' degli abitué di Imola,
1: Infatti io c'ero stato nel 2015, quindi 10 anni prima, è incredibile. Che c'è?
2: No, è che Franco Corelli in realtà è il nome d'arte di Dario Corelli, capito?
1: Beh, cioè, certo.
0: Ah, beh, giustamente.
1: A Dario,
0: Dario era più musicale. Franco era più musicale di Dario.
1: La cosa che, vabbè, niente, concerto incredibile, se ci siete stati fatecelo sapere. Insomma, il tour era quello del Power Up, no? Il Power Up Tour, sì. Del disco, quello l'ultimo era uscito, di cui io mi sono comprato un'edizione molto figa. Te l'ho fatta vedere.
0: Quella là che
1: si illumina, no? Si illumina e fa l'inizio di Shots in the Dark, che è proprio la canzone che ci sentiamo in questo momento.

0: Shot in the Dark, AC/DC, ricordando che questa è anche la canzone che si sblocca nell'edizione speciale di questo stesso album, sì. Power Up, di AC/DC, del maestro, mi raccomando.
1: Assolutamente. Senti, l'ultima ricorrenza per il momento, poi vediamo se farne altre, perché sì, da un lato oggi è vero che veniva, insomma, che nasceva Chris Cornell, perdonami, oggi appunto nel 1964, però è altresì vero che oggi si toglieva la vita Chester Bennington, quindi questa doppia, tra l'altro, con Chris Cornell, o Cornell, che insomma già
0: si era tolto la vita a sua volta pochi mesi prima, sempre nel 2017, quindi una serie di coincidenze tanto inquietanti tanto quanto importanti,
1: sì, e magari di quelle ricorrenze che uno non vorrebbe mai dover fare, quindi ci sentiamo, dai, Linkin Park con Numb, e poi torniamo, dai.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
1: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
2: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: mi fa tutto un po' più grosso.
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
7: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: Questa è l'ultima ora di Antipop di oggi. Valerio, Emanuele, Giampiero con voi fino alle 18. Ci sono anche i Rammstein con noi. Arrivano con questa Sonne.
1: Radio Rock, back in time. 2 3

0: Days, nuovo singolo dei Dilemma.
1: Assonanze e dissonanze. Uè.
0: Oh, eccoci come ogni lunedì a parlare su vostra segnalazione al 3899 106 600, che non è vero, ma è la formula che usiamo per ripararci da qualche biga legale di canzoni che si somigliano forse un po' troppo. Da una parte i Black Sabbath con Paranoid, singolo e album del 1970, il loro secondo, che sembrano aver preso parecchio spunto all'epoca da un pezzo di un anno prima degli Half-Life, ovvero Get Down. Ascoltiamo prima i Black Sabbath e poi appunto gli Half-Life.

0: queste erano le due canzoni di oggi. Fortuna che abbiamo il maestro che adesso ci dice un po' com'è che stanno.
1: Ma le cose stanno che purtroppo, ragazzi, è brutto da dire, non me ne vorrà, insomma, Ozzy, o chi per lui, insomma, Tony Iommi,
0: sì,
1: gente qua, però, insomma, no.
0: Beh, no,
1: mi sembra che, cioè,
0: il riff ma
1: adesso, adesso abbiamo capito perché, perché ci hanno messo poco.
0: Ah, ecco.
1: A parte, cioè, cioè,
0: perché quella canzone, no?
1: Quella canzone è stata l'ultima, quella che ha tolto il.
0: Che nessuno la dice mai, sta cosa.
1: Ma perché quel disco si chiama War Pigs? Cioè, abbiamo capito un sacco di roba adesso.
2: Sì,
1: quindi,
2: sì, sì, sì, sì.
1: Quindi
2: abbiamo capito.
1: Abbiamo capito, l'importante è capire.

0: Meander, Dream Theater, buongiorno e buon inizio settimana, ci scrivono voglio Cucurella alla Roma, baci.
1: No, beh, ma lasciamolo in dove
2: Cucurella.
1: Sta Cucurella.
0: Penso
1: Cucurella
0: sia abbastanza inarrivabile poi.
1: Beh, sì, ha firmato con Real Madrid adesso praticamente.
0: Ciao Giambie.
2: Sì. Là.
0: Ciao amici di Radio
2: Ciao.
0: Rock. Domanda pseudo seria.
2: Vai, vai, vai.
0: Allora, secondo voi, quando si può ritenere di aver fallito se uno insegue un sogno, obiettivo, ma passano anni e non arriva, passano 2-3 anni senza esiti sperati? Si può dire di aver fallito e lasciar perdere? Scusate, ma ormai vi considero amici con cui confidarsi. Un abbraccio.
1: Se la butto lì così, se questo sogno, questo obiettivo è ancora realizzabile e tu insomma sei convinto, testa bassa e vai avanti.
0: Magari il momento, cioè io non ho mai visto qualcuno insistere e non arrivare in quello che
1: fa. Esattamente.
2: Lo pensa Emanuele con London Bar.
0: Esatto. Per dire, no?
2: Era una cosa che sembrava
1: una palla fitta, ti ricordi? Dove,
2: all'inizio
0: partiva da un router,
2: mamma
0: no?
2: Mia, all'inizio era
1: terribile,
2: non c'era il tetto, incredibile.
1: Sì, sì, sì.
2: Cioè si pioveva, la gente, il caffè gli entravano le gocce d'acqua, una cosa terribile.
0: Ci ringrazio anche la riforma del catasto.
1: Io beh, queste altre cose lasciamo perdere. Io ringrazio infatti le persone.
2: Devi ringraziare la Democrazia Cristiana.
1: Ammazza se ci ho magnato Gadici. Ammazza.
0: Udeur.
1: Tutti. Anche le persone.
2: Udeur verrà.
1: Esatto. Anche l'Uneuro io ringrazio.
2: No, l'Uneuro.
1: Le persone che bevevano il caffè con l'acqua piovana, che faceva schifo, però hanno supportato il London Bar. Quindi se ce la fate il London Bar, ce la puoi fare anche
2: tu. Ce la puoi fare anche tu, ma per quale motivo? Per quale motivo? Perché al peggio non c'è mai fine.
1: Esatto. Però adesso lo
0: pare quello che ti è successo finora non
1: è rispettato. Abbiamo un tetto adesso. Un tetto in gaggi
2: pure. Sembra pure giusto.
0: Anche perché poi il tetto serviva per dichiararla come residenza fittizia di Emanuele Forte. Bravo. Che altrimenti gli avrebbe
1: prima casa.
2: Guarda,
1: prima casa, manco l'IMU
2: c'è. La storia del tetto poi è una brutta storia quella di Sette Camini. Perché loro hanno fatto il passo più lungo della gamba. Quindi cosa hanno fatto? Hanno preso
1: prima il tetto abbiamo fatto.
2: No, avete comprato prima le macchinette, quelle per ristorcere, insomma, diciamo.
0: Quelle là.
2: Solo che quando pioveva
1: si bagnava
2: e c'era il rischio comunque sia di
1: prendere la scossa.
0: Però seduta a fuoco.
1: I soldi rimanevano incastrati dentro e quindi c'era un doppio guadagno. Passato,
2: sì,
1: poi abbiamo regolarizzato tutto,
2: fuoco.
1: Abbiamo regolarizzato
3: buonasera
1: tutto.
3: Antipoppi, no. Buonasera Radio Rock. No, l'unica odissea

0: hanno fatto tipo Letturia, imperdibile, imperdibile, ed è un musical, è un musical.
1: L'Odissea è stato un musical televisivo trasmesso su Canale 5 nei giorni di 13 e 20 dicembre 1991 ed è diretto per la, della regia di Beppe Ricchia. Interpreti Beppe, e personaggi Davide Mengacci, Moana Pozzi, Andrea Roncato, Franco Pini, Nini Salerno, Teo Teocoli, Mauro Di Francesco, Francesco Salvi, Jerry Scotti che fa Menelao, Maurizio Seimandi, Giorgio Bragardi, Enzo Braschi, cioè veramente ragazzi, una cosa, Umberto Smaila,
2: diciamo l'all star degli Zanicchi. Anni 80, diciamo.
3: Sì, sì, meglio degli anni.
1: È incredibile, veramente incredibile. Orietta Berti, vabbè, c'è tutto, c'è tutto.
2: Però
1: c'è
2: perché tutto lo vedo? Però perché la guarda, c'è, qua c'è scritto nei giorni 13 e 20 dicembre, quindi è andata in onda solo quella settimana.
1: Sì, sì, solo quella settimana,
3: Vabbè, faccio fatica a credere anche il perché.
2: Poi dopo hanno gettato tutto.
3: Vabbè, noi siamo esatto, siamo al recap.
1: Siamo al recap.
4: Evviva, evviva.
1: Antipop, buon pomeriggio. Vogliamoci bene. Colleghiamo i venerdì e i lunedì Antipop Ministero di Radio Rock. Antipari opportunità, distruzione e distrazione, sinonime Giuliani. Giuliano è almeno quattro cose. La somiglianza tra Leandro Paredes e David Gilmour. Questo programma è offerto da Igor Simutenkov. Il Festival della Romanità a Verbania, lo statuto di Antipop, l'Ulissea. L'Ulisse prende le pizze e poi le ridà dopo aver fatto una cifra di cazzate. C'è anche un rapper, Bats Bunny, il coniglio senza coda, pluridecorato, ex militare, con una vita difficile di Roma Sud. Ma abbiamo riscattato Ventolino.
2: Viale Europa, però vedi che Europa. E qua sono 4 punti in meno.
1: 4 punti in meno per Viale Europa. Le ricorrenze del maestro Giambiero uniti dalla stessa intensità e voci enormi in rock. Vita, arte ed emozione. 1945 e Loco, no Bielsa. Dario Corelli in arte franco, a Corelli Forza Roma. Assonanze e dissonanze, purtroppo cose brutte da dire. Abbiamo capito. La nostra Odissea 1991. Puntata a voto?
2: 1991
3: che da interpretare,
1: che sarebbe stato 1995 a quel punto, perché meno 4 di Europa
3: sopra, sì.
1: Vabbè, niente,
3: cioè, no, mancavano 4 punti perché la cosa di Via Europa, no?
1: Sì, o 4.000 sì. Punti?
2: No, allora ti spiego. Sì. C'era quello di Via Europa, assolutamente. Però non mi sei piaciuto quest'ultimo talk, quindi là proprio ti ho tolto 5 punti.
3: Ah, beh,
2: però partivamo dall'anno 2000, quindi chiaramente siamo arrivati solo al 1900.
3: 9 in meno.
2: Ma proprio i Tangentopoli, cioè. Non era bellissimo.
3: No, il mondo non proprio il massimo.
2: Però vabbè, dai.
5: Questo programma è stato presentato da Igor Simutenkov.
4: Igor Simutenkov.

vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
3: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
4: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
5: Radio Rock dal 2018 è green.
6: È green.
5: Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
7: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
8: We can have a party in there.
7: Stai ascoltando
8: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.

0: credi.
1: Back to
2: Antipop.
1: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
1: Rock. Antipop che gioca anche oggi, non è indovina chi te le suona, ma ascolta sì, sempre con voi Van Halen di Panama. Radio Rock.

0: Dynamite, Van Halen.
1: Va ora in onda, sì. Super Mario Land.
2: Forza, che ora il quiz, indovina chi come suona domani sera a cena.
3: E Sting, Zeniatta Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i Rage?
4: La sigla è sempre quella di indovina chi te le suona. Il gioco no, perché noi trasformiamo ogni giorno un gioco a caso nel nostro radio game show.
0: Esatto, e oggi è Super Mario Land. L'obiettivo: Maldini e Leonardo in missione per convincere Guardiola ad accettare la nazionale. Praticamente è una notizia di satira questa.
4: Che c'entra però con...
0: C'entra, noi siamo un po' Maldini e Leonardo in missione per convincere... Sì. Non so, Howard Stern ad accettare Radio Rock, no, per dire, no. Insomma.
4: Noi vediamo degli indizi, voi dovete indovinare band o artista.
5: Castrichini,
4: il titolo del disco. Esattamente. Maestro Giambiero, c'è cioè un premio, un livello di difficoltà.
5: Il livello di difficoltà è 2026-1990.
4: Ok.
5: Il voto è quest'oggi di Antipop.
4: Di Antipop.
5: Il premio è uno Smash Kinder. Allora tu dirò. Che cos'è? È un'invenzione
0: nostra.
4: Del maestro Giambiero?
5: Guarda, ti denunzio.
4: Ho detto una cosa,
5: l'hai detta una pure sbagliata.
4: Vabbè, ce l'ho richiesto cosa.
5: Allora, è un'invenzione, l'hanno inventata, insomma, sì, vicino a Vezzano, quindi sì, per quale motivo? Perché c'hanno le patate buone, certo, da quelle parti. Che succede? Che c'è presente Smash Burger, no? Sì. Sanno tutti che tu ti mangi le cose della Kinder, però tutte schiacciate.
4: Ma sulla piastra, quindi qua un po'
5: No, anche sul tavolo, così, schiacciate e poi. È un nuovo trend, sta andando fortissimo.
0: Come le crostatine dentro le cartelle.
5: Bravissimo. Noi infatti ci abbiamo già esperienza, è un trend che va fortissimo. Due posti,
4: credibile. Avezzano?
5: No. Su TikTok, è incredibile, su TikTok e a Sette Bagni.
0: Sette Camini
5: e Sette Bagni insieme.
4: È il primo album della band dell'artista pubblicato nel 2007, è la colonna sonora dell'omonimo film uscito al cinema lo stesso anno.

0: Maestro Cesari, volo da lei, sì. Cosa suona oggi?
1: Oggi suono l'obiettivo Guardiola, mi sembra anche giusto.
0: Mi sembra anche giusto, sì. Prima in purezza e poi
1: all'interno del disco,
2: certo.
1: Di oggi.
2: Vai, io spero. Porta che eravamo di torno al tuo paese.
0: Questa è la canzone a rallentatore, ricordiamo, eh?
1: Sì. E vabbè, questa è Impurezza.
0: Invece...
1: Impurezza, l'obiettivo Guardiola, poi anche all'interno del disco di oggi.
2: Basta, dai, per favore. Te prego.
0: Non è Venditti, eh?
1: No, perché non è Venditti, perché il viaggio di Maldini e Leonardo è lungo, così come l'opera di convincere Guardiola, ergo abbiamo fatto sentire
2: un po' di più.
1: Una riformulazione all'interno del disco di oggi, un po' più lunga. Vabbè, il gioco è appunto Super Mario Land, la domanda, sempre quella, la risposta invece no. Di quale album, di quale band o artista, secondo voi stiamo parlando? Brand new music right here. Brand new music.

0: Come inside, Paul McCartney. Allora,
1: ciao, posso chiederti una cortesia? Mi puoi scrivere chi erano questi ultimi che hai mandato? Okay. Quest'ultimo gruppo che hai mandato?
0: Vedi che urge un recap, secondo me.
2: Però rispondiamo, no?
0: Ho risposto, Van Halen e Panama, credo fossero loro. Oppure, prima erano gli Upper First con Starless.
2: Oppure forse quelli in 8 bit. Non lo so, vabbè, vediamo un po'.
0: Vai, che non si può dire, però.
2: È il primo album, forse della canzone italiana, non lo so. È il primo album della band o dell'artista pubblicato nel 2007. È la colonna sonora dell'omonimo film uscito al cinema lo stesso anno. Dai, su!
0: Dai, ultimi due indizi. Prima la cassettiera e poi l'immancabile Reverse.
3: La copertina, assai essenziale, in linea con lo spirito della pellicola, ritrae un giovane, ripreso di profilo sopra un van, mentre osserva l'orizzonte.
0: Aspettando Guardiola sempre.
2: Erban.
0: Vabbè, andiamo pure col Reverse, appunto, lo avevamo detto che ci sarebbe stato anche oggi. Eccolo. Visto che
4: vabbè, mica devo imparare tutto a memoria, cioè
0: no, vabbè, dire,
4: un pezzo per volta.
0: Io stavo concentrando,
2: te mollano i punti, ho capito.
4: Guarda,
2: male,
4: è possibile riascoltarlo, perché veramente ne dice tanto.
2: Io ho capito quello, però magari sbaglio io. No.
0: Andiamo a risentire, eccolo. Vai. Qua, per carità, ce l'abbiamo.
4: Vai. Ha malato.
2: Mollano i punti.
4: È meglio. È meglio la Siena. Assurdi.
2: A Siena?
4: A Siena. Mollano i punti. Mollano i colpi. Vabbè, la canzone è chiaro.
0: Quella ha detto,
4: si chiama Mollano i colpi.
2: Che mollano i colpi.
0: Beh, insomma, anche oggi, no? Siamo riusciti a tradurre, nonostante fosse al contrario.

0: Sympathy for the Devil, Guns N' Roses. Allora, cari Emanuele e Giampiero, Giampiero ed Emanuele, che dir si voglia, secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Ma io penso che sì. Luca, non capisco le parole, cioè.
0: Ma neanche lei, secondo me. Le butta un po' così.
1: Però al contrario.
0: Cacciara, ci mette la Sicilia in mezzo. Vabbè. Allora andiamo un po' a sentire e leggere se come dite voi, ad esempio.
2: Eddie Vedder, trattino spazio.
0: Vai.
3: Bravo.
0: Buttati.
2: Spazio. Into the wild.
0: Bravo.
1: Troppi spazi, bravissimo. Ma vabbè, dai.
0: Bravo Matteo, va bene comunque che noi
1: va
0: se ne vuole mannà,
1: stesso,
0: quindi io saluto,
1: dai, sì,
0: e ringrazio assolutamente Emanuele Forte e Giampiero Giulio.
1: Grazie,
4: ciao,
1: a te,
4: ciao, ciao.
1: Cioè, grazie a te Giampiero Giulio.
4: Ciao, ciao, a domani, non vi saluto, ciao.
1: Ciao.
0: Maestro, oggi...
1: Oggi
4: devo andare, dai, devo
0: qualcosa
4: andare,
0: gli avremo fatto.
4: Devo andare a comprare i più grandi insuccessi.
0: Lasciamo con mal rumore con voi fino alle 21 e soprattutto, come dico sempre, The Show Must Go On. Ciao.
5: Avete ascoltato

0: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Prosegue il servizio di facilitazione digitale negli uffici anagrafici municipali per tutto l'anno, un aiuto dedicato ai cittadini per l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione. Realizzato da Fondazione Mondo Digitale, attivo dalle 8.30 alle 13, secondo un calendario distribuito sul territorio cittadino. Il 18 ottobre torna a Roma la terza edizione della Wizz Air Roma Half Marathon, la mezza maratona di Roma che porta i podisti tra le bellezze della capitale in un percorso di oltre 21 km. Le iscrizioni per la mezza maratona sono sold out, ma è possibile ancora partecipare tramite pacchetto turistico o tramite charity. L'estate porta emozioni, con l'estate romana arrivano fino alla porta di casa tua. Partita la campagna sull'estate romana, cinema, musica, teatro, danza e spettacoli in tutta la città. Calendario su culture.roma.it e su Giulia, l'assistente vocale di Roma Capitale. Info su comune.roma.it.
2: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
3: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
2: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
3: A volte serve solo un sì.
2: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
3: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
2: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.

0: verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
2: Sei su Radio Rock.
3: Get ready!
2: Tutta un'altra storia.

0: Ci credi?
1: Rock News, edizione della sera.
2: Apriamo oggi con i Megadeth, perché online su YouTube il live video ufficiale dell'esibizione tenuta da Dave Mustaine e compagni durante l'ultima edizione del celebre Hellfest, andata in scena il mese scorso, come da tradizione, a Clisson in Francia. Della durata di poco più di un'ora, il set ha visto il gruppo portare dal vivo, oltre al meglio del proprio repertorio, anche le più recenti Tipping Point, I Don't Care e Let There Be Shred. Proseguiamo con gli Opeth, con la notizia dell'uscita anche nel nostro paese della prima graphic novel dedicata alla band, disponibile dal prossimo 16 ottobre, realizzata da Spike Steffenhagen con illustrazioni a cura di Scott Penser, Mats Engesten e Victor Moya, e composta da 32 pagine. L'opera è già preordinabile nei formati cartonato e bianco e nero direttamente sul sito dell'editore Silvery Quail. Infine Manowar, due nuove date italiane del gruppo a distanza di 14 anni dall'ultima volta, in programma i prossimi 26 e 27 marzo alla Chorus Life Arena di Bergamo, nell'ambito dell'atteso Kings of Metal Fighting the World Tour. Biglietti acquistabili presso i circuiti autorizzati Ticket One a partire da 76 euro, commissioni escluse.
1: Le ricorrenze.
3: Oggi, 20 luglio 1964, nasce Chris Cornell, indimenticato cantante e chitarrista statunitense, cofondatore e membro dei Temple of the Dog, dei Soundgarden e degli Audioslave, e artista solista, scomparso nel 2017. 1975, i Motorhead debuttano dal vivo al Roundhouse di Londra, in apertura ai Queenslade. 2017, muore Chester Bennington, cantante statunitense, voce dei Linkin Park, dei Grey Days e degli Stone Temple Pilots.
1: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
4: Rumore. Mal rumore.
1: Questo è Mal rumore.
5: On Radio Rock.
4: On Radio Rock.
3: Lunedì 20 luglio, una nuova settimana che parte sempre all'ascolto di Radio Rock. Si arriva alle 18:07 e anche Mal Rumore torna al suo posto. Ben ritrovate, ben ritrovati in questo caldissimo pomeriggio, ma ormai ci stiamo quasi facendo il callo. Sarà un mio piacere essere con voi per le prossime tre ore qui su queste frequenze. Sono Paolo Agnazzumo, tra poco con me chiaramente anche Sandro Canori, ringraziando i ragazzi di Antipop che ritroverete domani. Fatevi un giro su radiorock.it per recuperare la playlist e la musica ascoltata insieme a loro, o per recuperare tutto quello che volete sul fantastico mondo di Radio Rock. Anche noi iniziamo con la musica. Primo salto indietro nel tempo al 1983.
4: Radio Rock, back in time.

prima novità di questo mal rumore è Rolling Stones Jealous Lover. Vi posso dire? Mai novità fu più perfetta. Buon pomeriggio, ben ritrovate a mal rumore e ben ritrovati anche voi, ovviamente.

0: volto.
1: Un rumore che inizia la settimana credo con un restyling, perché come ci insegnano i Rolling Stones bisogna capire la propria età, non la proprietà, la propria età. Quindi se c'è una cosa che ho imparato in questo fine settimana,

0: qui niente, diventa un salotto dell'eleganza nel pomeriggio di Radio Rock, della raffinatezza, dell'assaggiare chicchi di
1: su,
0: caffè,
1: basta,
0: e annusare le essenze,
1: basta,
0: nei tabacchi.
1: Sì, non se ne esce, dai,
0: ed accompagnarci in questa nostra eleganza, lui con i suoi guanti di velluto.
1: Niente eleganza, non esiste eleganza. Canova. Buonasera amici ascoltatori, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Rock SS100, ma rumore in vostra diretta fino alle 21, finché reggerà la voce che sentite essere poca ma buona.
0: Abbiamo dice, no? Molta poca voce in due. Potremmo fare finta di essere due persone diverse oggi.
1: Facciamolo, dai. Basta che levi questa lagna, perché se veramente non
0: ma
1: se
0: no,
1: ne esce.
0: No, ma Sandro, noi siamo...
1: mi interessa. Noi... Vabbè, questa io mi sento. Bello.
0: Siamo delle persone... no?
1: Io mi faccio un sonno. Poi
0: tu fatti un sonno. Invece voi al 3899-106-600 venite, accomodatevi, stiamo per versare
1: forza,
0: del...
1: Forza, venite gente
0: te...
1: che è in piazza attiva.
0: Vorrei una cosa tipo...
2: Siamo qui, buonasera.
3: Buonasera, direttore. No, guardi che si fa male.
2: Al secco è pericoloso,
4: L'antica arte di affilare lame.
0: Ma per esempio,
1: sarà il primo guastardo. Perché...
0: la prima volta, questa è proprio la prima volta.
1: Non mi piace.
3: Complimenti per le scarpe.
1: Mi piace più come hai voluto la voce, poi andando avanti.
0: È vero, anche a me tantissimo. Ma qui racconta, no? Proprio la vita
4: di un certo livello.
0: Della gente, di un certo
4: quotidiano maschile che si erge a paladino del bello. Mille pagine.
0: Sì,
4: cuoio, argento e barba di cinghiale.
3: Aveva dimenticato la cosa più importante, la barba di cinghiale. Certo.
2: Senta, ma come le riempie queste mille pagine? Per esempio, oggi, che cosa avete scritto?
3: L'attualità, gli argomenti caldi.
2: La prima
0: ecco,
2: pagina.
0: Prendiamo spunto.
4: Oggi domina l'attualità.
0: Okay.
4: Ho avuto il coraggio di entrare diretto con un titolone a 8 colonne,
2: sì,
4: cosa che gli altri direttori non fanno.
3: Ah, perché
4: è
3: non hanno il coraggio.
4: Appena cioè... battuta.
2: Sì? Ma cosa, una notizia scottante su qualche
4: direi
2: frase?
4: Di sì.
3: Una bomba?
4: Una bomba. Torna il tweed.
3: Ma cosa sta dicendo?
0: Il
3: ma
0: tweed, il tweed potrebbe essere uno dei nostri argomenti.
4: C'era un mio editoriale.
2: Di spalla, cos'è?
4: Sì, è un editoriale mio dal titolo Il coraggio di cagarsi addosso. Ma
0: se... ecco, vedi, questo per esempio sarebbe proprio il tuo editoriale.
1: Poi si evolve troppo meglio perché aggiunge pure il servo e tante... e poi la tauromachia.
0: Beh,
1: cioè,
0: certo, insomma.
1: C'è stata un'evoluzione, perché De Luigi spesso lo faceva. Debuttava il personaggio e poi lo affinava facendolo in direttamente nella televisione.
0: Imparava ad abitarci dentro.
1: Anche l'ingegnere il cane all'inizio non parlava in quel modo, parlava in maniera molto più normale, però poi facendolo evidentemente gli partiva la
0: e
1: scintilla.
0: Poi però a un certo punto più diventano estremi, più diventano particolari, più nella voce finiscono per assomigliarsi dal lato opposto.
1: Sì, vabbè,
0: se
1: come
0: pensi.
1: Si assomigliano a monte poi alla fine.
0: Esatto, incredibile, fanno dei giri immensi e poi si ritrovano. Comunque anche noi continuiamo con questa dolcezza, raffinatezza in questo lunedì. Voi invece, io ho imparato che devo trovare degli hobby da degli hobby da persona più anziana. Invece voi che cosa avete imparato da questo fine settimana? 3899 106 600.

0: Questa è Sweet Disposition, perché anche noi siamo di disposizione completamente docile e dolce. Si dice disposizione in italiano? Chi
1: certo,
0: può dirlo?
1: Dipende che devi dire.
0: Non lo so, qualcosa pur si dovrà dire, come fate voi al 3899 106 600. Salutiamo Alex che ci dice: occhio che dal wrestling all'uncinetto è un attimo. Guarda, forse ancora all'uncinetto, no?
2: Uncinetto in un occhio, l'uncinetto.
0: Esatto, no, basta violenza, basta nominare il wrestling.
1: Pasta con le straci.
0: Pasta.
1: No, assolutamente no, assolutamente non basta violenza, soprattutto se quella violenza è targata Break Pro Wrestling.
0: Mamma mia, pagina che
1: dovreste seguire per spizzare, come si dice da queste parti, tutte le storie, comprendere di cosa stiamo parlando, quante sono state incredibili questi due giorni, e poi vedere che sono già usciti i biglietti per il 31 ottobre e prenderli. Questo più o meno è l'iter che dovreste fare, secondo me, però poi io non sono nessuno, quindi sentitevi
0: liberi. E questo è così un consiglio spassionato. C'è a chi, a tal proposito, chi ha fatto parte di questo fine settimana, Andrea, che dice: ho imparato che ormai non posso squagliarmi, ma evaporare sì. Cioè sì, una certa resistenza al calore dimostrata dalle persone presenti a questo incredibile evento di questo fine settimana. Siamo

0: E poi muore così, diventa Adriano Celentano.
1: Possibile.
0: Cosa?
1: Che è diventato Adriano Celentano.
0: Perché la mia vita è cosparsa di Adriani Celentani. Purtroppo non ce ne sono abbastanza per soddisfare tutte le nostre voglie. Quindi fate un po' voi dalla prossima mezz'ora in poi. 3899-106-600. Vogliamo il club dell'eleganza e della raffinatezza.
1: No,
0: se no io torno
1: a
0: farvi ascoltare tutte le versioni metal di Dammi la gasolina che siano state mai create nel mondo, Sandro Canori.
1: Sì.
0: Poi abbiamo tante cose di cui parlare.
1: La voglia, finalmente è finito questo merdoso mondiale.
0: Oh.
1: Che vabbè, veramente mi state sbomballando
0: tutto quello che si può sbomballare.
1: Non mi interessa niente. Ma non perché l'Italia non si è qualificata, proprio non
0: ancora
1: mi interessa. È veramente una noia. E guardate come quel pilota ha fatto lo scherzone agli argentini. E guardate gli spagnoli come hanno festeggiato. E guardate il fratellino
0: di
1: Yamal quanto è carino. Non me ne frega un cazzo del fratellino di Yamal.
0: Aspetta,
1: avete rotto, basta.
0: Aspetta.
1: È una noia mortale. Tutto sbagliato eticamente, sportivamente. Basta, ha vinto la Spagna. Ma noi, ma che ci frega?
0: Sai qual è l'unica cosa interessante? Statisticamente e nel mio cuore? Che l'Argentina era stata maledetta anch'essa da Danhausen. Questa è l'unica cosa che mi interessa.
1: Creiamo un'altra po' di confusione nelle persone. Dico altre cose che non possono comprendere, vai.
0: Ormai le capiscono molto,
1: no,
0: molto bene.
1: Vero.
0: E poi, Mal Rumore è uno di quei programmi che se non lo capisci, secondo me lo gusti ancora meglio. Come un bel ghiacciolo con questo caldo. Andiamo verso la pausa, eh? Che ne dite?
1: Sì, sì.
0: Potrebbe già essere il caso. Voi restate lì, godetevi Death Cab for Cutie. Questo un po' di freschezza con la loro Riptides.

sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
1: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
3: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
4: It's on Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
5: Welcome to Fire.

0: Questo è Malrumore. Malrumore on Radio Rock.
1: 18:34, continua questo rumore appena iniziato e il caos chiaramente arriva a sedersi al nostro tavolo ed è pienamente d'accordo con me. Ho detto un programma raffinato da chi degusta whisky e fuma dei sigari, e lui che cosa ci propone? Proprio così, i Pink Floyd con Have a Cigar.
0: Radio Rock, back in time.

0: Seconda novità di Mal Rumore, loro sono gli Interpol con questa Iron City, una canzone d'amore triste.
1: Una canzone d'amore
0: per la città di New York, che inizia proprio con lui che si descrive da solo a Central Park, quindi questo amore, questa malinconia, questo tornare indietro nel tempo, ma con memorie, ricordi piacevoli. In realtà in questa giornata, vista la data, Sandro, anche noi torniamo indietro nel tempo, cioè non volendo magari.
1: Abbiamo due ricorrenze quest'oggi.
0: Abbiamo ben due ricorrenze.
1: Una ho visto dalle playlist dei nostri colleghi che è già stato ricordato, ma non mancheremo di ricordarlo anche noi per motivi anche futili, volendo.
0: Esatto, no, in realtà dicevo buono. Come questa è una canzone d'amore verso una città che ti accoglie, anche se si chiama Iron City,
1: sì.
0: No? La città che ci torna in memoria il 20 luglio, invece è una città diventata di ferro veramente per qualche giorno nel 2001.
1: Sì, c'è ancora qualcuno che ha ancora qualcosa da dire su
0: ma
1: quella
0: veramente?
1: Storia dei 25 anni fa, che secondo me, adesso non voglio generare polemica, davvero non mi interessa come la pensiate, veramente solo la metto lì e poi fateci quello che volete. Nonostante siano passati tutti questi anni, nonostante i fatti siano stati ricostruiti in lungo e in largo, ancora devo sentire certe cose quando se può essere destra, se può essere sinistra, ma l'ingiustizia è ingiustizia e le cose sono le cose. Quei giorni in quella città c'era un clima di tensione che era generato non da un solo ragazzo che si presenta alla macchina della polizia con quello che è in mano. Era una situazione molto più grande di lui, molto più grande di noi, molto più grande anche della polizia stessa.
0: Soprattutto, sì.
1: Che si è ritrovata ovviamente nella situazione coinvolta e poi ha reagito, come tutti sappiamo, ed è assurdo che qualcuno ancora dica certe cose nonostante quelle immagini, nonostante ci siano dei poliziotti che in prima battuta hanno provato a far finta di non essere stati loro.
0: Oops.
1: Indicando la folla, dicendo sei stato tu, sei stato tu. Quindi ripeto ancora una volta e poi la chiudo qui, e veramente non voglio creare polemica né ricevere messaggi né di sostegno né di odio, non mi interessa, ma ci tenevo a dirlo. È veramente assurdo che indipendentemente dalla fazione politica ancora una storia del genere possa essere divisiva. Per me è veramente assurdo.
0: E allo stesso tempo
1: solo per ideologia
0: che fa male anche dall'altro lato, però, perché
1: sì,
0: appunto le cose sono le cose, quindi non c'è un rito di santificazione, c'è
1: vabbè,
0: un rito
1: qualcuno
0: di
1: avrà
0: dispiacere.
1: Capito qualcuno, no, immagino, comunque le storie sono inondate già da stamattina, quindi penso che già
0: per quello dicevo
1: di
0: nostro malgrado, no? Perché magari c'è chi va avanti, ma non è che non si debba ricordare, è che poi i social network hanno creato questa cosa qui, per cui in un giorno di ricorda
1: tutto Roma Lazio diventa, no?
0: Diventa tutto Roma Lazio, diventa una narrazione forzata dove magari non vedi il magari guarda Sandro, ti arriva a dire vedessi il pensiero diverso di tutti gli account, tu vedi lo stesso pensiero, lo stesso post ricondiviso da
1: social.
0: No, dico almeno nella condivisione, vedi, Anna Maria pensa questo, Caio pensa quello.
1: Quella è la dinamica che esiste, no, in molti ambiti, visto che la mia frazione opposta ha preso quella cosa come simbolo. Ha preso quella cosa come simbolo, allora io devo avversarlo. Facendo in questo modo, sia a destra sia a sinistra, si perde di

0: vista le cose come stanno a volte. Esatto. E poi si può parlare dei punti di vista, ma a volte sì, pensate un po', a volte no.
1: E cosa ascoltiamo?
0: Beh, direi che visto che nessuno dei nostri colleghi l'ha passata, perché mi sono dato, magari se mi sbaglio mi correggerete, uno dei miei artisti preferiti, un cantautore italiano, italiano, vedi qua,
1: siamo subito.
0: Quindi che dire, Francesco Guccini, Piazza Limonda.

0: Raimonda, chiaramente Francesco Guccini, una di quelle canzoni su cui è difficile rientrare. Forse sono stati minuti difficili anche per voi, perché altri 899 106 600. Abbracciamo Daniela che ci manda tanti cuori infranti. Sandro, tutto a posto?
1: Sì, tutto bene. Io in realtà a me non piacciono le ricorrenze, sono un po' contrario a certe retoriche fatte in un certo modo, però se dopo tutti questi anni ancora se dicono certe cose, forse allora c'è ancora bisogno di ricordare questo.
0: Indubbiamente. Allora facciamo anche un piccolo strappo alla regola.
2: Ma alleggeriamo.
0: Strappo alla regola. Visto che siamo a Genova, ci rimaniamo. Mettiamo due canzoni italiane una dopo l'altra, così andiamo al break dopo con quella.
1: Permetti.
0: Rimaniamo a Genova, perché a Genova ci sono tanti pezzi di cuore per motivi diversi.
1: Sai che c'hanno il mare inquinato a Genova?
0: Davvero?
1: Sì.
0: In che senso?
1: Io ce l'ho detto, poi tu vai avanti, non ti preoccupare.
0: Va bene, Sandro. E beh, stavo dicendo, visto che abbiamo queste emozioni aperte, che se ci state guardando su Radio Rock TV, Sandro Canori è emozionato, cioè sembrava il contrario di un solito malrumore. Cioè, metto io le canzoni, piango, mentre lui lì non so che fa il fantacalcio. Invece adesso io ho capito, a guardare il wrestling nel telefonino e Sandro Canori a piangere a secchi. Ecco, vabbè, le emozioni a Genova sono sempre tante e sono anche molto simili nella loro narrazione, se riuscite a vedere le varie differenze. Rimaniamo in un luogo che è il cuore pulsante della musica di Genova, lo studio Green Fog, con delle persone pazzesche. Loro sono gli Odd Fulmine, accompagnati da Davide Toffolo, che forse avete visto ieri sera con i Tre Allegri qui a Roma. Questa si chiama La Verità e i concetti sono più o meno gli

0: Paolo, direttamente da Genova. Questa è Genova? La verità.
1: Genova che c'è un odore strano.
0: Smettila, Sandro.
1: Al porto di Genova, come a tutti i porti. Direi.
0: Sandro, stavi singhiozziando cosa?
1: Al porto di Genova.
0: Sandro, come... non fare finta.
1: No, non ho detto niente, sto dicendo.
0: Si è messo i capelli da emo, tra
1: sto
0: l'altro, incredibile.
1: Che a tutti i porti del mondo, in particolare, cioè al porto di Genova c'è un odore particolare e in più c'hanno anche il mare inquinato.
0: Certo.
1: Che sono due constatazioni, capito?
0: La cosa secondo me è che rimpallare le cose che dite appunto per anni dal 2001 e oggi, poi è vero, è una ripetizione, e questa ripetizione è la verità, poi te la sbatte in faccia, e forse questa verità non è molto
1: la
0: bella
1: verità.
0: E quindi io penso che abbia fatto bene Chester.
1: No, ma che
0: non
1: dai.
0: Ci sono soluzioni, Sandro.
1: Hai detto una cosa gravissima.
0: Ho detto una cosa gravissima che
1: ho anche detto non dirla, però tu hai voluto proprio
0: io ho detto, mica l'hai detta tu. No, è perché veramente come si fa quando guardi il passato, guardi il presente e capisci, no, che andava male.
1: Ovviamente era un'iperbole, sta scherzando.
0: Ma è ovvio.
1: Cioè, se avete quei tipi di pensieri, rivolgetevi a uno specialista.
0: Ci sarei arrivata.
1: No, che hai detto?
0: Ci sarei arrivata.
1: Ah, ok, non ho detto che sarei io, ho detto è impazzito totalmente.
0: Sandro.
1: Nuova Charles Manson di botto sta per fondare una
0: secondo me dovremmo fare un culto.
1: No,
0: cioè
1: non
0: io
1: dovremmo
0: secondo...
1: fare nessun culto, e se avete determinati tipi di pensieri non mi fate farci al CPT dalla situazione. Se c'è determinati tipi di pensieri rivolgetevi a uno specialista o a delle persone a cui volete bene, se ce li avete.
0: Hai bisogno di aiuto, Sandro?
1: No, non ho nessun bisogno di aiuto, ma ho bisogno di ritirarmi un po' su, e quindi c'è solo una canzone che può ritirarmi sul morale in questo momento.
0: Beh.
1: Una canzone che mi riporta a degli anni spensierati, a quando Hybrid Theory era la colonna sonora di Dragon Ball.
0: Anche queste non è che sono cose
1: quindi
0: che può capire
1: io
0: tutti.
1: Adesso non ti chiamerò questa canzone,
0: no,
1: col nome della canzone,
0: no, perché
1: te la chiamerò col nome che io conoscevo,
0: cioè?
1: Di questa canzone.
0: Ah.
1: Tribute to Vegeta.
0: Proprio no, pensa. Comunque pensa, questo è Marrumore, il programma per cui per tirarci su il morale. Ascoltiamo i Linkin Park.
1: Oh, non parla sull'intro
0: di Colin. Ma che sta succedendo? Si è ribaltato il mondo. Vabbè, voi restate lì.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane. Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: mi fa tutto un po' più grosso?
2: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
5: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
6: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
7: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
8: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.

0: www.malrumore.it. State ascoltando Malrumore on Radio Rock.
1: Avevamo promesso un'alzata di ritmo e così è stato. Il caos ci segue in questo Malrumore. Apriamo la nostra seconda ora insieme, sì, seconda, sappiamo contare, con il System of a Down and Toxicity.
0: Radio Rock, back in time.

0: I Mastodon, Snake for Dinner. Bisognerebbe dire, per questa novità veramente Paolonia, careful what you wish for. Improvvisamente tutte le novità targate Radio Rock, intrise di tettoruggine, cantina bagnata, Josh Homme ovunque, da tutte le parti, non possiamo più salvarci, non c'è scampo. Poveri noi che torniamo in diretta. Votate questa novità dei Mastodon sul sito radiorock.it, perché mi sa che il disco che uscirà il 28 agosto sarà veramente molto interessante, perché anche Your Ghost Again ci era piaciuta molto. Si chiamerà Marrow Deep, quindi profondo, fin dentro. Come si chiama quello che sta dentro le ossa? Il midollo. Il midollo. Midollo. Ecco qua, Paolonia Zumo, Sandro Canori, corrente alternata nei cervelli. Per fortuna ogni tanto sono accesi insieme, se no facciamo quello che possiamo. 3899 106 600. Uno sguardo anche a voi. Buonasera a Luigi, sempre presente, pronto a darci il buon inizio settimana. Sarà una settimana lunghissima, Sandro. Come si fa a riprendersi quando non ti sei potuto riprendere nei momenti?
1: Da che cosa ci dobbiamo riprendere?
0: Da un incredibile weekend in wrestling. Ah, finito.
1: Break Pro Wrestling. Wrestling. Tra l'altro vi ho mentito per mandarvi sulla pagina, ma i biglietti non sono usciti. Però, però c'è la locandina in cui potrete già vedere quali saranno i prossimi eventi. Vabbè. Ad Azienda, si poteva dire, l'abbiamo detto. Il 31 ottobre prossimo, tra l'altro, quindi tenetevi liberi, è un sabato.
0: This is the town of Halloween.
1: Tra l'altro è di pomeriggio, sarà comunque, no, come al solito, quindi poi la
0: sera ci penseremo ad ottobre, siamo a luglio,
1: ballare,
0: dai.
1: Potrete andare comunque a ballare vestiti da cose.
0: Da cose, ballate, vestite di cose. Sì. Senti, a proposito di cose che non ho capito, aiutami tu.
2: Spesso, non ho capito. Quando vi accollano un problema e voi ci pensate, chiaramente, e vedete che non è un vostro problema, okay, è il problema della persona che va a collare.
0: Grazie al cazzo.
2: Mi serve uno specialista.
0: Erano documenti...
1: No, però è vero, cioè, questa, certo, cosa che dice, cioè, oddio, non è sempre, è come vera, se tu dici, ma potrebbe essere vera.
0: Tu mi dici, ho fame, e io faccio, mi investo di questo problema, poi ci penso e faccio, no, è Sandro Canori a avere,
1: no,
0: fame.
1: No, però che ne so, penso lui intenda più che se uno fa, pensa male di te, cioè in un determinato frangente, è perché lui in quello stesso frangente, si sarebbe comportato male in quel modo. E quindi allora ha paura che pure tu puoi fare la stessa cosa.
0: Secondo,
1: perché la maggior parte delle persone mettono tutto
0: dalla
1: loro prospettiva. Lo, certo, facciamo tutti.
0: Ma chiaro,
1: chi più, chi
0: però
1: meno.
0: Secondo me, insomma, stai dando troppa filosofia al nostro,
1: no, no,
0: ascoltatore.
1: Penso che però è quello che lui intenda, è quello che ha detto.
0: È come in questo fine settimana che, parlando con una wrestler, diceva: no, perché sai, vedi le altre, questa nel caso specifico, una persona che sale sul ring molto molto truccata, con un costume molto arzigogolato, la preparazione inizia un'ora prima. E diceva: no, perché vedi, sarebbe facile, no, come le altre che magari si mettono solo e sono pronte. E io ho iniziato, ho preso questa cosa e sono arrivata su Urano facendo: ma tu devi capire che siamo tutte anime in pena, e quindi tu la leggerezza di quella persona la vivresti, perché sai che cosa vuole dire vivere senza quella leggerezza. Quella persona sentirà quella leggerezza, ma avrà altri. E poi dopo un po' questa qua mi ha guardato: ma io intendevo solo che loro non si devono truccare col caldo. È stato bellissimo, una scena da un film di Verdone. E quindi filosofeggiamo, anche se il terreno di caccia di Marrumore purtroppo è questo.
3: Ciao Sandro, ciao Paolonia.
1: Ciao.
3: Mi dispiace non aver avuto Sandro sul palco col pene roteante insieme al mio sabato. Ma è stata una bella serata.
0: Sì.
3: Bello, peccato, dai, Sandro, dobbiamo rifarci.
1: Grazie, assolutamente.
0: Ringraziamo gli Underboss.
1: Gli Underboss,
0: perché
1: che
0: non
1: sono,
0: sei
1: stati
0: andato a roteare il pene
1: parte,
0: con loro?
1: Probabilmente stavo correndo da una parte all'altra, tirato per la giacchetta dall'organizzatore del posto, il nostro collettivo, svariati wrestler che si erano persi, svariati pezzi, tanti fan, amici che erano venuti a vederci. Quindi in realtà, diciamo che questi due giorni non è che ci ho capito molto, cioè sono arrivato a Parco Schuster e poi e poi ho rialzato la testa che erano le 3 di notte dalla mattina, quindi
0: un gran macello.
1: Mi dispiace in realtà anche a me non aver avuto l'opportunità, o meglio non aver potuto cogliere l'opportunità di andare a roteare il pene sul palco con gli Underballs, ma sicuramente chissà
0: nella vita, quando roterà questo pene,
1: cercheremo di creare, esatto, ma possiamo farlo anche non durante il concerto, certo, possiamo anche vederci per strada, un incrocio, no, poi magari lì rischiamo qualcosina in più, però insomma.
0: Ci sono altri messaggi e altre domande, ma non so se nel frattempo vi siete resi conto che anche Toxicity dei System of a Down è del 2001, quindi siamo indubbiamente entrati in un buco spazio temporale.
1: No, sempre 2001.
0: Ok, e siamo entrati e tornando indietro, guardando quale canzoni, quali album fossero usciti in quell'epoca, in cui ci fermeremo per un po'. Nel 2001 arrivava alla luce
1: Usher, mettiamo Usher, quindi.
0: Beh, sarebbe che bello, però no. Oh, okay. Io
1: vagabondo, ma che sono io.
0: Ma questa intro io non l'ascoltavo dal 2001, ragazzi, avete evocato un mostro. Weathered, album dei Creed. Nessuno ascolta mai Who's Got My Back, perché dura un botto e perché poi ha questa cosa qua. Sto tornando in quegli anni, sarà difficile. Who's Got My Back, i Creed, e poi solo canzoni dal 2001 finché non mi rompo le scatole io, e potrebbe essere molto molto difficile.

0: rovini l'intro, io ti rovino gli outro.
1: Volevo fare un discorso
0: e fallo.
1: Che dicevo, guarda come tutto torna incredibilmente. Siamo sempre nel 2001, abbiamo parlato delle verità.
0: Sì.
1: E c'è Andrew che scrive: che bello quando eravamo a rota coi Creed. E infatti eravamo a rota coi Creed proprio nel 2001. Creed, che cosa vuol dire? Credo. Cosa abbiamo detto che avevamo nel
0: credi
1: 2001?
0: Credi o cadi? Ah no, scusa.
1: No, scusa. Delle cose in cui credevamo, degli ideali nel 2001 che poi ci sono stati tolti e strappati. Dicevo, vedi, la canzone dice cos'è la verità adesso, quindi tornava tutto quanto.
0: Sì,
1: e invece
0: il presidente ci si è anche ammalato comunque per fare quegli acquisti e poterci portare poi allo scudetto, e poi non è mai più stato lo stesso.
1: Aiutatemi.
0: Da lì, anzi, dobbiamo capire se ci ha fatto più bene che male quello scudetto, perché poi non è più successo niente.
1: Aiutatemi. C'era chi chiedeva delle cose pensando che come al solito tu possa sapere tutto di qualunque cosa. 3899 166.
2: Ciao Pau, ciao Sandro.
0: Ciao,
2: allora
0: ciao.
2: Che ne pensi della vittoria della Spagna del fratellino di Yamal?
1: Ancora?
2: No, a parte gli scherzi, Sandro, volevo una tua opinione, se l'hai vista, sulla serie di Le bizzarre avventure di Giorgio,
0: yes,
2: l'anime.
0: Certo.
2: Io lo sto vedendo adesso con colpevole ritardo.
0: Il manga di
2: Rurik
0: Araki.
2: Mi piace molto, se l'hai visto mi faceva piacere sapere.
0: Certo.
2: Una tua opinione, Pau, ti voglio bene.
1: Grazie, è bello.
0: Vabbè,
1: che considerano.
0: Caposaldo chiaramente dei manga più o meno moderni, perché credo sia fine anni 90. È un manga particolare perché, se non ricordo male, siamo arrivati alla nona serie, parlo del manga. E praticamente la storia parla sempre della stessa famiglia, ma il protagonista cambia perché è una persona di quella famiglia, ma in ambiti storici differenti. Ok? Per fare molto semplificato e banalizzato, sicuramente uno dei capisaldi non l'ho mai letto.
1: Ecco, perfetto, grazie Sandro Canori. Noi andiamo al break. Come lo facciamo? Abbiamo detto.
0: Però se vuoi parlo della Spagna.
1: No, rientro dalla pausa.
0: Spagna.
1: Arriviamo.
0: Dobbiamo ancora dire, cioè, dopo tutto quello che abbiamo
1: Sandro,
0: visto.
1: Sandro, rientro
0: voi
1: dal break.
0: Voi siete pure messi là davanti alla finale a guardarla, capito? Diamo anche ascolti a una baracconata. Bravi tutti, eh. Complimenti, mi raccomando. Vabbè, ma la finale del mondiale che faccio? Non me la vedo. No, non te la vedi. Perché ci sono degli ideali e non c'entra niente l'Italia. Non c'entra niente l'Italia.
1: Oh.
0: Fratellino di Yamal, guarda,
1: posso
0: dire niente. Io sto aspettando che il fratellino di Yamal diventi maggiorenne. Dico solo questo per poter dire le cose. Perché adesso sembra, no? Ovviamente quello, cioè, non è che t'ha proprio, mica è colpa sua, no?
1: Certo.
0: Andiamo.
1: No, va bene. Slipknot anche loro dal 2001.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media partner Radio Rock.
1: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: me va tutto un po' più grosso?
1: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: banca.com.
1: You are listening to Mal Rumore on Radio Rock.
2: Questo Mal Rumore del lunedì arriva a metà strada, lunedì 20 luglio 19:37. Si torna indietro nel tempo, non al 2001, ma quasi 2004 per i Wolf Mother.
1: Radio.

Social Distortion, novità da votare sul sito radiorock.it. Mentre noi torniamo nel 2001, io colgo l'occasione per ricordarvi che potete ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Si clicca sul pulsante rosso dell'interattività, si seleziona Radio Rock e ci si può guardare e ascoltare, oppure anche ascoltare Radio Rock Italia. Un modo in più per stare connessi con noi, con la nostra musica, con i nostri programmi, ovunque vi troviate, e per godere di momenti come questo. Forse l'album del 2001. Chiaramente parliamo di Lateralus.

0: Se pensi che sono così illusa da aprirti il microfono sulla coda di The Patient, Sandro Canori,
1: ma si è sentito.
0: Non si è sentito niente. L'album del 2001 per eccellenza, Lateralus. Quindi qual è la
1: Circo
0: soluzione?
1: Massimo, intendi, no? L'album del 2001 per eccellenza, tra l'altro con bonus track proprio di Venditti, interpretato da Guzzanti, incredibile.
0: Io sento come il bisogno di riascoltarmi tutta The Patient per assimilare ancora meglio il discorso di che cosa posso fare per continuare a stare su questa dannata faticosa vita che ho scelto, su questo percorso pieno di fastidi, di cose. Bisogna essere pazienti, bisogna aspettare, come Prodi che era un semaforo, ti ricordi?
1: Calmo. No, io non aspetto più, per dire.
0: E quindi cosa fai? Quando senti un fastidio cosa fai?
1: Quando mi gratto.
0: Se il fastidio non è prurito ma simbolico, se è un ostacolo che la vita ti mette davanti,
1: Dipende.
0: Va bene, questa è della filosofia spicciola. 3899 106 e 600.
2: Buonasera Radio Rock, Sandrone. Ciao. Mi rivolgo soprattutto a te.
1: Ciao.
2: Puoi mettere vittime e complotti di Lui X?
1: Magari.
2: Perché mettere? Siamo tutte vittime.
1: Allora,
2: di complotti.
1: Facciamo così, visto che Lui X, l'ascoltatore sa bene, abbiamo già passato svariate volte. Però devi sapere che per quanta libertà c'è comunque una linea editoriale da rispettare. E per oggi abbiamo superato la soglia delle canzoni italiane, no? Perché mi guardi così?
0: Ho detto, se vuoi metterla, mettiamo l'estate, facciamo marrumore.
1: Vedi che so io adesso che so quello.
0: Ma considera che
1: fa...
0: tra l'altro, quell'altro giorno che non c'era, abbiamo ascoltato Scarafaggi di Noise e Danno.
1: Vabbè, grazie.
0: Senza di te.
1: L'ho proposta io, però va bene. E poi, tra l'altro, X è uno dei miei rapper preferiti, quindi me lo chiami a nozze. Solo che la canzone credo duri tipo 5 minuti.
0: Va bene, possiamo ascoltare un pezzo e poi andare col brano del 2001 che volevamo sentire. Come si chiama?
1: Ma vai tu, dai, fai quello che devi fare, poi vediamo.
0: Vabbè, un altro pezzo del 2001 attraverso un brano rapido e felice che si chiama Tear Gas, quindi gas lacrimogeni, e loro sono i Catatonia.

0: Jonas Catatonia, mamma mia quanto eravamo, sì, belli, giovani, pieni di speranze nel 2001, ma che musica deprimente che ci ascoltavamo, Sandro. Infatti, infatti il brano invece con cui andiamo al break e ti salutiamo è sempre del 2001, ma infatti non mi piaceva così tanto perché secondo me gli Incubus quando sono arrivati avevano una strana leggerezza che non apparteneva bene a quei primi anni del nuovo millennio.
1: Cioè?
0: Erano leggeri, erano tipo ehi eccoci, siamo qua, siamo scialloni, invece noi eravamo lì nel metallo disagiato, nel new metal arrabbiato, arrabbiati come saremo domani quando tornerai a trovarci alle 18.
1: Oddio, ecco, stavo morendo, sì,
0: morendo così sul
1: ci
0: finale.
1: Vediamo, che stavo molto faticoso senza voce, fare una cosa che preveda solo l'utilizzo della voce.
0: Siamo stati eroici,
1: abbiamo, e io... No, per favore, e questo è l'altro tema che dovevamo aprire oggi, il concetto di eroismo. E non siamo eroi, facciamo solo il nostro lavoro, che è proprio la cosa che dicono gli eroi.
0: Esattamente, quindi fate un po' voi la somma di tutto questo. Grazie Sandro, a domani. Ciao, io ciao. Non so bene come continuerò da sola per l'ultima ora di Marrumore dopo il break, a cui appunto arriviamo con questa ventata di allegria sempre dal 2001. Quanto erano presi bene gli Incubus in Are You In?

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
1: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
0: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
1: A volte serve solo un sì.
0: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
1: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
0: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
3: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
2: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
4: La migliore musica rock tutto il giorno.
5: Just like that!
6: Radio Rock, tutto

0: Mal rumore.
1: Inizia quest'ultima ora di Marrumore per il nostro lunedì 20 luglio, sono le 25 minuti, quanti 20, incredibile. Io torno in diretta, sì, ma quest'ultima ora dovete essere molto brave, molto bravi a essere con me, ad aiutarmi magari attraverso 3899-106-600 perché le mie corde vocali gridano aiuto. Per fortuna il caos oggi è buono, il nostro amico, pensavo proprio a loro, ci riporta ai Deftones.
0: Radio

Quanto mi piace questa nuova di Twilight Sad Designed to Lose, una novità che trovate chiaramente sul sito radiorock.it, tra le più carine, anche se, come abbiamo visto, nuove entrate ogni settimana, l'ultima infornata davvero molto gustosa. Ma noi non siamo minimamente nei pressi della musica contemporanea, a causa di quello che è successo in apertura di questo mal rumore, in causa di quel che è successo il 20 luglio un po' nel mondo, siamo finiti nel 2001 e lì rimaniamo. Anche per rispondere al 3899-106-600 alle persone che fanno richieste musicali fuori tempo, nel senso di altre annate. Buonasera Manuel, manda delle cose molto interessanti. Colgo l'occasione anche per ripetere che quando ci mandate le richieste attraverso YouTube è un po' più complesso, sono quelle cose che magari possiamo prendere come spunto e ascoltarci in un altro momento, sicuramente non durante la nostra trasmissione. 2001, quindi mi dite, certo, continuiamo proprio in quella direzione. C'è stato un singolone che ha fatto ballare anche quelli un po' più alternativi, perché insomma i No Doubt sapevano quello che facevano, ma a me, fatti da Leo, piacciono molto ma molto di

Va bene, sì, avete ragione, un po' barato, non è del 2001 questa versione, ma dell'originale, potete accontentarvi per una volta, no? Era comunque un bel brano su cui scapocciare, così come all'epoca impazzivamo un po' anche per i signori Saliva, poi ce li siamo persi di vista dal 2001. Questo album era Every Six Seconds, la prima traccia, Superstar.

Vedi? Adesso Mr. Superstar di Marilyn Manson, direttamente dal 1996, sarebbe perfetto, ma non possiamo perché siamo fissi nel 2001. Superstars Live. C'è Andrea che scrive, vediamo se lo ritrovo. Nel 2001 mi divertiva Sing dei Travis, specie il banchetto del video, vero? Il banchetto non lo so, mi ricordo qualcosa di divertente nel video, ma non me lo ricordo veramente, perché secondo me invece mi è caduta l'occhiata anche sui Travis e proprio con Sing. Ma ti posso dire, uno di quei brani che è stato talmente riproposto che mi torna su veramente come dei peperoni, altro che del 2001, del 1946. Quindi non credo che finiremo da quelle parti, ma rimarremo così in questi signorotti, dalle parti di questi signorotti un po' arrabbiati, un po' depressi, un po' che suonano la chitarra e piangono e poi ti dicono però se no, puttana, no, non si può dire, però no, più o meno il mood era quello, ma ci piaceva tanto così.

anche i Puddle of Mud ce l'avevano fatte un po' a peperino nel 2001, ma almeno questa volta abbiamo ascoltato Drift and Die, bellissimo ottimismo anche qua, ma non una di quelle più ascoltate, più ripetute. Vi ricordate anche i Bottle Surfers, dell'ultimo disco in cui ci stiamo perdendo? Tutto in realtà mette radici nel 2001 con un album che si chiama Weird Revolution. Intelligent Guy, vi dice qualcosa?

bella in qualunque versione per quanto mi riguarda. Comunque, sempre nel 2001, rimaniamo anche andando al galoppo verso l'ultima mezz'ora di Mar Rumore, anzi probabilmente in questo caso lo faremo a cavallo, sì, ma di una moto, perché sono i Black Rebel Motorcycle Club, sempre dal 2001. Questa è Spread Your Love, voi restate lì.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
3: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
4: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
5: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
6: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.

0: Malrumore on Radio Rock.
1: Ultimo spicchio di malrumore per questo lunedì 20 luglio, sempre in compagnia di Paolonia Zumo. Il caos è dalla nostra parte, ma si sbaglia, ma noi gli vogliamo bene lo stesso. Quasi quasi, era un attimo che a proposito di 2001 stavamo per finire in Exciter, album dei Depeche Mode. Lui si sbaglia e ci porta in quello dopo, siamo nel 2005, scusate, non 15 di certo, magari. Playing the Angel, questa è Precious.
0: Radio Rock, back in time.

solo il 2001 ci sembra bello, in questo momento tantissimo, anche il 2026 con questo ritorno per i Queens of the Stone Age, Easy Street, ve l'avevo detto. Senti, senti. Queste nostre novità in questo periodo sono veramente condite con un sacco di Josh Homme qui e lì, e addirittura la novità dei Queens of the Stone Age, inutile dirvi che dovete votarla fino a che non vi si frattura l'alluce, non credo voi la votiate con l'alluce, l'indice, facciamolo con l'indice sul sito radiorock.it. E quindi sì che gli vogliamo bene al caos, se non solo ci propone brani dal 2001 e rimane con noi nel nostro gioco, poi ci si avvicina anche, ma ci mette come ultima novità questa qui, e quindi noi dedichiamo il momento a lui, restituiamo il caos sempre nel 2001, una delle band che più amo da quella epoca lì, 311, chiamateli come vi pare, sono tre numeri, quindi metteteli insieme come più vi aggrada. From Chaos si chiama tutto il disco, From Chaos si chiama la traccia che ascoltiamo.

0: From chaos, dal caos con amore, potremmo aggiungere. È stato molto amorevole con noi oggi. Ci sono ancora vostre richieste musicali che si appoggiano all'anno di riferimento 2001.
1: Lady Paolonia, buonasera da Claudio. Ma ciao, Claudio. 2001, ma non è l'album in cui i News se ne uscirono con Newborn?
0: Dici, dici che è proprio...
1: Non ci sta male.
0: Un Original Symmetry così. Perché no? Devo dire che sul finale di Mal Rumore, anche se non è troppo che l'abbiamo ascoltata, era la settimana scorsa forse, ma c'è sempre spazio per questo incredibile brano dei News, da l'incredibile secondo album, giusto? Uno e due veramente bellissimi dischi. Forse solo perché, come dicevo all'inizio, sono vecchia.

per bene con la richiesta delle richieste musicali. Tornando a cose invece un po' particolari, che questa, anche questa usciva nel 2001 ed è forse quella che purtroppo ci ricordiamo meglio. Solo un pezzo, dai, tanto la canteremo tutti piangendo.

Neanche Danhausen, ma che incredibile autosabotaggio c'è stato, ma così sul finale. No, il caos ha detto, ma avevamo fatto un ottimo lavoro di squadra. Caos, io lo capisco, però noi vogliamo arrivare almeno al ritornello per piangere insieme, ti ho detto, ma veramente fai? Guardalo, eh. Oh, the darkness of your face. No, the shadows of your face. Adesso dai.

0: Omnitel, hai 100 sms gratuiti ogni giorno grazie alla Summer Card o qualcosa del genere. Mannaggia, alla fine l'abbiamo ascoltata praticamente tutta, anche perché c'è chi al 3899-106-600 in chiusura di programma addirittura mi dice grazie per questo brano, si emoziona, dice grazie per essere come sei ed averla messa, addirittura, addirittura.
1: Paolo, a scanso di equivoci, i complimenti che ho fatto a te e alla canzone erano per i Muse, eh?
0: Ah, ok, meno male!
1: Diciamo in chiaro le cose, per favore.
0: Mi sento male, meno male che hai precisato, amico caro, perché veramente già qui non si capisce niente. Sul finale arrivate sempre, allora.
2: Buonasera Paolo, so
0: cavallo. Che vuoi
2: allora,
0: a quest'ora?
2: Su questa canzone, te, non mi ricordo come si chiamavano, calling.
0: Esatto, proprio loro.
2: Ma quale Goo Goo Dolls? Magari.
0: Magari.
2: Io stavo dicendo, secondo me è un bel gruppo da sfigatoni. Invece mi dice, ah, che bella questa canzone, bellissima.
3: No, addirittura.
2: 2001. Da sfigatoni.
0: È da sfigatoni, ma nel 2001 eravamo anche sfigatoni e piangevamo e alcuni di noi erano adolescenti ed era tutto difficile. Vabbè, essendo questo un luogo dove non si capisce niente ed essendo molto tardi, che cosa abbiamo capito oggi?
4: Oggi a Bauhumore abbiamo appreso che se stai con noi, qui con noi, tu sono ovunque d'ora in poi. Il mondo è tutto rovesciato, sui mondiali abbiamo cagato. Viva l'Ur 2001, te copia il pene anche tu. Poi Satana invocheremo con ardor. Questo è il menù nel caos, sempre più da stai con lui, qui con noi a Mauro.
0: Ho tanta paura, non ho capito niente, ma forse questo è proprio l'assunto. Ci ritroviamo domani, arriva Matteo Strano con Bring On The Night. Anche loro tiravano fuori questa nel 2001, Alien Ant Farm. Grazie a tutte e tutti, bacini.

Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Punto it.
5: Bring on the night, bring on the night on Radio Rock.
0: Ora su Radio Rock. La serata di Radio Rock.
3: On Radio Rock.
6: E dopo la nostra sigletta estiva, che non so se siete d'accordo, vira vagamente al rap nei suoi primissimi secondi, inizia una nuova settimana da passare insieme qui sui 106.6 di Radio Rock. Ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo, anche oggi 3 ore a nostra disposizione. E per iniziare ascoltiamo qualcosa degli Oasis.
3: Radio Rock, back in time.

0: andato il vostro weekend, forse meglio dire, visto che sono le 9:10 di sera, come è andato questo vostro lunedì? Noi anche oggi chiuderemo insieme questa giornata, partiamo adesso e ci saluteremo intorno a mezzanotte. Nel frattempo 3 ore di musica da riempire di qualche chiacchiera, intervallando appunto le canzoni che invece ci piace scegliere insieme attraverso i nostri contatti, fra l'altro al 3899 106 600, un numero principale che lavora attraverso Telegram e WhatsApp. Sono già arrivati una bella po' di messaggi dedicati proprio a questa canzone. C'è Anto che dice: sarò la prima a prendere i biglietti se verranno in concerto a Roma. È una possibilità non ancora confermata, ma insomma si parla di un concerto per quanto riguarda gli Oasis qui a Roma nella prossima estate. Nel caso, devo dire che piacerebbe venire anche a me, insomma piacerebbe partecipare anche a me. Io personalmente gli Oasis non li ho mai visti nel loro periodo d'oro e insomma con qualche anno di pazienza recupererei comunque volentieri. Sempre a proposito di Stand By Me, sentiamo un po' che ci dite su Telegram.
1: Matteo, io sto cominciando ad avere un problema per te.
0: Che succede?
1: Non è una malattia, Matteo.
0: Speriamo di no.
1: Qua, guarda, se non la smetti di mettere questa musichetta, io guarda.
0: Che succede?
1: Qualche giorno vengo là, ti do un bacio in fronte.
0: Molto bene, per aggiungere.
1: Che è la massima dimostrazione d'affetto che posso fare.
0: Guarda, un bacio in fronte potrebbe di sicuro andar bene, caro il mio amico chef. Vogliamo scambiarci anche una virile stretta di mano, in senso di approvazione di una canzone del genere, magari strette anche un po' più forti rispetto a quelle che diversi calciatori della nazionale spagnola ieri hanno scambiato con Donald Trump. Non so se avete notato che qualcuno di loro, insomma, a malapena lo ha guardato in faccia perché di sicuro avevano delle cose un po' più importanti a cui ne pensare. Sta di fatto che abbiamo archiviato anche questa Coppa del Mondo di Calcio per quanto riguarda il torneo. Ci aggiorniamo fra i prossimi 4 anni, insomma c'è di sicuro un bel po' di tempo di fronte a noi. Noi quantomeno i prossimi 4 minuti li passeremo ascoltando questa novità. Brand new music right here. Brand.

Adesso va bene che alle prime due canzoni delle mezz'ore di Radio Rock ci pensa la nostra regia, però chi lo sa, magari mi sono guadagnato un bacio in fronte anche con questo brano degli Aiken. La canzone è intitolata Delirium, prima novità che ascoltiamo insieme stasera, e questa qui, insieme a tutte le altre proposte. Se vi vale potete andare a consultare e soprattutto a votare attraverso il sito internet radiorock.it. Saluto poi anche il nostro Marco che si aggiunge, dice: vengo anch'io, nel caso succhiotto sul collo, vi vedo particolarmente affettuosi e in forma nel corso di questo lunedì sera, mi fa molto piacere sapervi in questa forma. Poi con questo caldo, caro il mio Marco, il succhiotto sul collo è proprio l'ideale. Pensavo, com'è che ci si salutava ai tempi del Covid? Tipo con quella buffa, con quel buffo colpo di gomito, insomma, visto il caldo di quest'estate, chi lo sa, si potrebbe ritirare fuori anche un gesto del genere. Nel caso, pacca sulla spalla, allora, per quanto riguarda il prossimo artista, un figlio d'arte, lui è Mammoth, lo ascoltiamo con Don't Back Down.

prima poi tempo e non ascoltavamo nulla del buon Wolfgang Van Halen, che come si intuisce facilmente dal cognome è un figlio d'arte, lui il figlio del grandissimo Eddie. Non male anche il suo progetto chiamato Mammoth, nome che ovviamente riprende una delle prime band del papà e anche ovviamente dello zio. Saluto intanto Andrea, dice anche stasera mezz'ora in compagnia della tua bella musica, poi le prove con la band, e quindi di cuore goditi la serata, caro il mio amico, che aggiunge anche: però gli Oasis proprio non li sopporto. Ma se dovessimo fare un piccolo sondaggio, forse il popolo di Radio Rock è un po' diviso al 50-50, cioè chi come stasera abbiamo visto apprezza ancora la musica dei fratelli Gallagher, chi invece insomma non li sopporta più di tanto. Vogliamo però dire che loro due, a prescindere dai gusti musicali, almeno una nelle ultime ore l'hanno azzeccata, insomma Noel e Liam Gallagher, ma per esempio anche Robert Smith The Cure si erano detti molto contrari all'esibizione che c'è stata durante l'intervallo della partita dei mondiali. E non so se vi è capitato di vedere qualcosa, lo spettacolo è stato, non lo so, almeno a mio giudizio davvero orrendo, addirittura all'inizio quasi sembrava una roba generata con l'intelligenza artificiale, e forse sarebbe stato anche meglio così, insomma intervallo che si è allungato di parecchio rispetto al solito per dare spazio, fra un po' di virgolette, alla musica. A questo punto vedo io di non perdere tempo prima del prossimo brano. Loro sono i Rebel Sons, stasera li ascoltiamo con Open My Eyes.

hanno suonato davvero tanto negli ultimi anni i Rival Sons, e quindi, come ogni tanto succede in questi casi, i vari membri della band si stanno dedicando anche ai loro progetti da solista. Davvero molto bello il primo album da solo del cantante della band. Proprio oggi ascoltavo una proposta del chitarrista, che invece si è discostato parecchio da queste sonorità, strizzando addirittura l'occhio proprio un minimo alla musica elettronica. Magari nel corso dei prossimi appuntamenti torneremo anche su questi progetti. Intanto, chiacchierando ancora al volo di questi mondiali di calcio ormai finiti, mando un grande abbraccio al nostro amico Fabio, che su WhatsApp mi scrive: ci fosse ancora il grande Frank Zappa, ecco, lui metterebbe in copertina di un suo disco la foto di Cucurella, no? Il particolare, soprattutto dal punto di vista del look terzino spagnolo, che è un personaggio che davvero sta diventando un po' un personaggio della cultura popolare, soprattutto attraverso i suoi capelli. Sono completamente d'accordo con te, caro il mio Fabio. Cucurella ha un po' un look da musicista anni 60 e 70, magari anche di quelli un po' particolari. Oggi poi girava questa stranissima foto, nell'epoca dell'intelligenza artificiale non puoi mai essere sicuro al 100%, si vedeva proprio Cucurella sceso all'aeroporto spagnolo tenere la Coppa del Mondo dentro una busta tipo di quelle del supermercato, no? La classica busta di plastica trasparente, che devo dire mi sembra una roba un po' particolare, trattare in quel modo un trofeo del genere, ma nel caso fosse vera, foto di sicuro in linea con il personaggio.

vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio, al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner, Radio Rock.
1: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
2: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

0: Questo è Bring on the Night, la serata di Radio Rock.
1: Classicone per davvero stasera, per iniziare la seconda mezz'ora insieme. Arrivano addirittura i Duran Duran, addirittura con Save a Prayer.
2: Radio Rock, back in time.

Insomma, parliamo di un classico assoluto nella storia della musica. Save a Prayer, ovviamente, il titolo di questa canzone. Mi chiedeva intanto qualche informazione la nostra amica Lorenza attraverso WhatsApp sulla canzone che aveva chiuso la mezz'ora di playlist precedente. Dice: mamma mia che bello questo brano, lo sto ascoltando in balcone con buona pace dei vicini, non riesco però a capire né chi sono. È vero, anzi perdonatemi, mi ero un po' allungato in chiacchiere prima e non avevo presentato come si dovrebbe un gran personaggio come Mr. Tom Petty. Stasera lui lo abbiamo ascoltato all'interno del progetto chiamato Mad Crutch, uscivano un paio di album sotto questo nome ormai ovviamente un po' di anni fa, però guarda, mi hai fatto proprio contento chiedendomi informazione su un brano del genere e mi sembra proprio quello che te descrivi un ottimo modo per ascoltare quel tipo di musica, no? Insomma, un momento un po' rilassato a fine giornata con un po' di fresco, fra molte virgolette, che arriva dal balcone. Insomma, sempre un piacere ascoltare con voi qualcosa del grandissimo Tom Petty. Tanto a proposito di belle cose da fare nel corso di quest'estate, vi invito a luglio nel Chiostro, l'edizione del 2026, 3 percorsi musicali, un solo luogo da vivere, appuntamento dal 17 fino al 31 di questo mese al Chiostro del Buon Pastore, che si trova in via di Bravetta al numero 383, ovviamente qui a Roma. Davvero una marea di nomi coinvolti in questo progetto e, come detto al volo anche prima, ce n'è davvero per tutti i gusti. Mi raccomando, quindi andate a raccogliere un po' di informazioni in più sul loro sito internet luglio.nelchiostro.it. Vi ricordo che questo qui è un progetto finanziato dal 12° municipio e contento di poter dire media partner dell'evento Radio Rock. Brand new music right here. Brand.

0: di permanenza all'interno delle nostre novità per questo brano New Beginnings da parte degli Yard Act. Nel frattempo che ascoltavamo la canzone è uscito l'intero lavoro della band inglese You're Gonna Need a Little Music, il titolo dell'intero lavoro. Per quanto riguarda una band, insomma, come detto, io di sicuro personalmente ne apprezzo, secondo me bello, no? Insomma, divertente anche il titolo della canzone. Avrei bisogno almeno di un po' di musica, e forse, per come la vediamo noi europei, una cosa che forse non ha grandissimo bisogno di esibizioni musicali sono i grandi eventi sportivi. Prima, proprio al volo, commentavamo lo spettacolo che c'è stato nell'intervallo della finale dei mondiali. A me personalmente quella ventina di minuti di musica non è piaciuta né per niente. Vediamo un po' come la pensa il nostro amico Fabio.
1: Matteo, buonasera. Io sono perfettamente d'accordo con te. E a me ha ricordato lo spettacolo di ieri tra il primo e il secondo tempo.
0: Che cosa?
1: Non so, ci ho fatto una casa con quei programmi dove fanno vedere quei matrimoni molto kitsch.
0: Certo.
1: Che sono veramente l'eleganza, pomposi.
0: La sobrietà. Guarda, ci può stare il paragone che te tratteggi, caro il mio amico. Poi, se vogliamo dirla tutta, gli americani, queste baracconate, mi posso permettere di dirla in questo modo, insomma, sono particolarmente affezionati a show del genere, che poi nel corso degli anni, soprattutto per quanto riguarda l'halftime show della finale di football americano, si sono di sicuro viste delle ottime esibizioni. Quella di ieri, insomma, veramente lasciava un po' a desiderare. Voi avete mai seguito cose del genere? Vi siete segnati qual è stata la vostra esibizione preferita in tal senso? Insomma, credo di poter dire fin d'ora che ci sono un paio di nomi dai quali davvero non si può uscire. Un paio di anni fa, prima della finale di Champions League fra Paris Saint-Germain ed Inter, avevano suonato addirittura i riformati Linkin Park. E devo dire che, insomma, anche in quel caso la loro esibizione, secondo me, c'entrava poco con quello che poi avremmo visto nel corso della partita. Prima, nel caso di arrivare proprio al mondo del football americano, eccoli qui.

Parlavamo dell'esibizione di Linkin Park di un paio di anni fa, prima della partita della finale di Champions League. Ovviamente avevano proposto sul palcoscenico anche questa canzone, The Emptiness Machine, visto che avevano appena rimesso in piedi il progetto anche con la nuova cantante. Che poi sono curioso di sapere anche la vostra, magari un po' un problema di noi europei, insomma, che non riusciamo ad apprezzare la musica, questo tipo di show all'interno delle varie partite, o magari il fatto è il contrario e che questo tipo di spettacoli sembrano sempre infilati un po' a forza, insomma, dentro un contesto che non ne gli appartiene, e quindi, insomma, probabilmente è per questo che queste esibizioni ci sembrano sempre un po' stonate. Di sicuro ha però fatto scuola l'esibizione di metà tempo della finale del Super Bowl. Se vi va, ne ascoltiamo magari almeno un paio, o meglio dire ne chiacchieriamo, perché, insomma, molte di queste esibizioni poi purtroppo non sono state pubblicate in una maniera né ufficiale. Probabilmente possiamo dire che quello che se l'è cavata meglio di tutti è stato il grande Prince. Insomma, nel 2007 era stato coinvolto lui nell'Halftime Show e viene, direi, giustamente considerata la migliore esibizione di sempre. Fra l'altro, molto interessante dare un'occhiata a quella scaletta: c'era una piccola intro di We Will Rock You, classicone dei Queen, poi un paio di cose dalla produzione di Prince, e poi si partiva con tre cover: Proud Mary, All Along the Watchtower, per arrivare anche ad un accenno di Best of You da parte dei Foo Fighters. L'esibizione, per fortuna, però è disponibile per intero su YouTube, e la cosa davvero incredibile è che quando Prince chiudeva il suo set con Purple Rain, insomma, aveva iniziato per davvero a piovere in quella di Miami. Perché, insomma, certe cose, anche se vuoi scrivere una sceneggiatura perfetta, insomma, non riusciresti a farla così perfetta come era venuta fuori quella sera. Noi a questo punto Prince ce lo ascoltiamo con Guitarra.

Leggevo su internet un po' di cose riguardo questa esibizione, la storica esibizione dell'Halftime Show di football delle Grande Prince. Ne ho trovato questo commento che mi sembra divertente. Qualcuno scriveva: molte persone, molti artisti hanno fatto degli spettacoli fantastici durante l'intervallo, ma solo Prince ha convinto Dio a fornire gli effetti speciali per Purple Rain. Insomma, casualità davvero clamorosa il fatto che lui iniziasse a suonare una canzone del genere e nello stesso momento iniziava anche a scendere nella pioggia. C'è Marco, che è proprio cintura nera fra le altre cose anche The Prince, che dice: ci avevo pensato anch'io a questa esibizione, ma poi mi dici che sono malato. Guarda, figuriamoci, sempre porte aperte alle nostre chiacchiere, caro il mio amico. E anzi, guarda, per essere sincero, ti pensavo, perché se c'è qualcuno di mia conoscenza che può aver recuperato per una via o per l'altra quell'esibizione, sei proprio te. Non lo so, nel tuo archivio musicale si annida anche un disco del genere? Nel caso fammelo sapere. Altre esibizioni che di sicuro si possono ricordare con piacere: il già nominato Tom Petty. Nel corso degli anni hanno suonato anche Lady Gaga, magari per un tipo di musica decisamente più pop, ma anche il buon Bruce Springsteen. Qualche anno fa invece la Golden Age del rap si era presentata sul palcoscenico. Eravamo nel 2022 e nel corso di uno show che, devo dire, anch'io ho guardato con grandissimo piacere, si sono intervallati Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e un ragazzo di sicuro un po' più giovane rispetto a loro, ma ragazzo che ha a tutti gli effetti un grande talento ed una superstar. E allora stasera chiudiamo questa mezz'ora di playlist ascoltando anche Kendrick Lamar, anche lui presente sul palcoscenico nel 2022.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
1: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
2: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
3: You're listening to Bring on the Night.
2: La serata di Radio Rock.
4: Bring on the Night on Radio Rock.
5: Questi qui sono i Metallica, iniziamo la seconda ora della nostra serata ascoltando la loro versione di Whiskey in the Jar.
4: Radio.

0: di considerare Metallica una band solamente di metal è di sicuro una cosa riduttiva, e quindi provavo un po' ad immaginarmeli coinvolti anche loro in progetti del genere, no? Parlavamo stasera dell'intervallo dello show, dell'intervallo della partita di football americano, in riferimento anche a quello che si è visto ieri sera per quanto riguarda i mondiali di calcio. Loro ovviamente non hanno mai suonato al Lifetime Show, che di solito predilige artisti pop, decisamente pop, o un rock un po' più commerciale. Ed un'altra caratteristica è che molto molto spesso quelle esibizioni sono cantate in playback, magari anche per provare ad evitare dei problemi tecnici. Insomma, i Metallica in playback direi anche no grazie, chissà se magari suoneranno mai in una cosa comunque così profondamente americana. Intanto, prima avevamo ascoltato i Linkin Park, sempre per questo motivo. Mi scrivete, non saprei. Comunque, com'è con Emily alla voce, io non li avrei chiamati Linkin Park. I Linkin Park erano Chester, ne avevamo parlato davvero da tanto al tempo di questa questione. Io devo dire che mi trovo abbastanza d'accordo, e casualmente questa canzone mi era capitata di ascoltarla in giro in macchina proprio sabato pomeriggio. È un brano di Emptiness Machine che sembra pensato proprio per il, soprattutto per il ritornello, cantato quindi da Chester senza lui. Insomma, la canzone assume comunque altri contorni. C'è poi Fabio che dice Notti Magiche, quella di Gianna Nannini e di Edoardo Bennato. La canzone era ovviamente un'estate italiana, no? In riferimento ai mondiali giocati qui in Italia nel 1990, successone clamoroso nel nostro paese, ma non soltanto, un successo un po' in generale in tutta Europa. Canzone che poi era stata ritirata fuori anche per gli europei del 2020/2021, quelli che abbiamo vinto ormai qualche anno fa. Noi intanto, per continuare con la musica, ascoltiamo la prossima novità.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

delle grande Paul McCartney, sempre un piacere ascoltare ancora in attività personaggi del genere, e grazie ad uno dei vostri assist, se vi va, nei prossimi minuti ascoltiamo un po' personaggi dello stesso calibro e da carriere altrettanto lunghe. C'è Fabio che per esempio mi dice: lo sciamano, inventore del Latin Rock, oggi compie 79 anni, auguri Carlos Santana. E allora, se vi va, datemi una mano a scegliere una canzone di un personaggio del genere. Avevamo ragionato un po' su Santana anche in compagnia di Alex Righi nel corso delle ultime settimane. Non lo so, sembra anche a voi che ad oggi il suo nome sia un nome un po' dimenticato? Insomma, non è che poi ci abbia fatto ascoltare musica incredibile nel corso degli ultimi periodi Carlos Santana, ma in riferimento comunque ad un personaggio così importante, che insomma, di sicuro non è scorretto definire l'inventore del Latin Rock, ecco, di lui in rispetto magari ad altri personaggi ad oggi se ne parla un po' nemmeno. E allora, sfruttando quest'assist prima di Carlos Santana, dei signori dalla carriera altrettanto lunga che però sono in grado ancora oggi di fornirci davvero un bel lavoro, parlo dei Deep Purple, che qualche settimana fa sono usciti con questo lavoro intitolato Splat. Devo dire che, insomma, dal titolo magari non si poteva essere particolarmente ottimisti, ma questa è davvero una stupidaggine, nel senso che negli ultimi anni in generale i Deep Purple ci hanno fatto ascoltare della buona musica, e questo disco di sicuro vale la pena ascoltarlo. Io mi sono divertito a scegliere all'interno del lavoro alcune delle canzoni che mi sono più piaciute. Questa qui è verso la fine della scaletta e si intitola Third Call.

del nuovo lavoro dei Deep Purple non troverai una canzone che possa sostituire nei tuoi gusti, che ne so, Highway Star, ma sarebbe inutile ascoltare un loro lavoro nel 2026 con una pretesa del genere. Resta di sicuro una bella uscita questo Splat. Noi stasera abbiamo ascoltato Third Call. Mi scrivete, grandi Deep Purple ancora in attività, band che sono riuscita a vedere allo Sferisterio di Macerata, tra l'altro senza neanche ne pagare. Mi verrebbe da dire meglio di così, insomma, Deep Purple a gratis in un posto del genere. Io ammetto la mia ignoranza, perdonatemi cari amici di Macerata, non avevo mai sentito parlare di questo Sferisterio, mi ero incuriosito, sono andato a vedere un po' di fotografie su internet, posto davvero bellissimo che si trova lì al centro della città, mi riprometto prima o poi di andare a fare un giro. A proposito di cose che succedono anche d'estate, c'è il nostro Mauro che mi scrive: mia moglie è al mare con mia suocera e io sono qui che ti spio sul canale numero 833 mentre stendo la lavatrice appena fatta. Allora un ciao ciao con la manina a te caro Mauro e a tutte le altre persone che ci stanno guardando. Te la stai proprio godendo stasera, serata libera, casa libera come si diceva ai tempi del liceo. E ammetto che anch'io oggi mi sono dedicato alla lavatrice, che tanto con questo caldo in una mezz'ora le cose per fortuna sono asciutte. Si valutava poi quale canzone ascoltare di Santana nel giorno del suo compleanno e mi fa molto piacere vedere che molti di voi stanno scegliendo periodi diversi della sua carriera. Un grande abbraccio ad Ale che dice: su Zio Carlos io ti proporrei Smooth o magari Black Magic Woman. Mi proponete addirittura Maria Maria, un'altra delle sue canzoni che mi ricordo di quando ero bimbetto. E poi qualcuno di voi invece va sugli anni d'oro scegliendo Jingo o qualcosa del periodo del suo debutto, del loro debutto, visto che a questo punto parliamo dei Santana intesi come band. Vogliamo fare una doppietta? Io ve lo sto chiedendo, ma vi suggerirei anche un sì. Secondo me stasera una doppietta per quanto riguarda questo signore qui ci può stare di sicuro bene. Partendo in ordine rigorosamente cronologico, andiamo proprio con Jingo.

spettacolo, davvero sempre bello ascoltare anche questo periodo della carriera di Carlos Santana, di Santana più in generale. Mio padre era un grande appassionato, è un grande appassionato di questo grande musicista, ed è di sicuro, insomma, la sua musica uno dei primi ricordi che posso avere in tema di dischi. Su un periodo diverso invece della carriera di Carlos Santana mi scrivete: ma mi sa che Maria Maria la passavano anche su MTV? Insomma, molto probabilmente sì. Io adesso, a parte le cose che mi faceva sentire mio padre, di sicuro ricordo molto bene anche tutta la serie di collaborazioni che poi in un modo o nell'altro ha avuto davvero un grande, grandissimo successo. E allora stasera facciamo una doppietta per quanto riguarda Carlos Santana. Mi avevate segnalato anche Smooth quando usciva la canzone, io avevo 11 anni e di sicuro, insomma, ricordo bene questo brano. Fra l'altro, insomma, ascoltare un momento del genere della sua carriera può essere anche utile per sottolineare il nome di un personaggio che in generale nella storia della musica americana ha avuto una grande importanza, come il produttore Clive Davis. Qualche anno fa anche su Netflix si trovava un documentario a lui dedicato ed è stata una visione davvero molto molto interessante. Se vi capita e se siete curiosi, Clive Davis, The Soundtrack of Our Lives, dove si spiega un po' la carriera di questo signore, che per esempio ha lanciato gente tipo Whitney Houston, tipo Janis Joplin, tipo Aretha Franklin, tipo Bruce Springsteen, ma volendo anche Alicia Keys, e aveva gestito anche in decenni passati proprio Carlos Santana. Grazie all'intuizione di Clive Davis si iniziano ad uscire appunto quei dischi di collaborazione che, come detto, hanno avuto un grandissimo successo. È curiosa la storia di questa canzone intitolata Smooth, che appunto questo cantante Rob Thomas scrive pensando di farla cantare ad un altro personaggio. Lui addirittura sognava di vedere, di ascoltare George Michael cantare la sua canzone. Clive Davis mette le mani sulla demo e dice: no, guarda che la voce tua è perfetta per una canzone del genere, manca giusto una chitarra, mancano magari un paio di soli, facciamoli fare a Carlos Santana. Insomma, vengono fuori anche in questo modo dei successi che ancora oggi, dopo 27 anni, stiamo qui a ricordare.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
1: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
2: Mamma, domenica 27 settembre c'è la...

0: festa di Giulia. E c'è anche la partita di rugby.
1: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
0: Ma è quella in cui corre anche papà?
1: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
2: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
3: Sei su Radio Rock.
4: More music now.
3: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
5: Europea.
6: Questo è
7: Bring on the night.
4: Bring on the night.
3: La serata di Radio Rock
4: on Radio Rock.
8: Si parlava di un grande chitarrista come Carlos Santana e come al solito la nostra regia sembra seguire in maniera perfetta anche le chiacchiere che facciamo insieme. Ripartiamo con Eric Clapton. Questa qui era Change the World.
4: Radio Rock. Back in time.

intanto avevamo chiuso la mezz'ora di musica precedente ascoltando anche il lato un po' più pop della carriera di Carlos Santana. Penso si possa dire lo stesso per questo bel brano di Eric Clapton intitolato Change the World. Stasera davvero un modo molto elegante per aprire la seconda metà della nostra trasmissione. Per quanto riguarda la novità delle 22:30 arrivano gli U2 che ci potrebbero riportare su quel discorso che facevamo ad inizio trasmissione, le canzoni magari legate al mondo dello sport che forse ci convincono fino ad un certo punto. Ricollegandomi ad un altro ascolto che avevamo fatto insieme in questa prima ora e mezza, avevamo ascoltato anche un grande rapper come Kendrick Lamar. Magari la prendo un po' alla larga, ma siete stati al cinema anche voi questo weekend? Nel caso siete andati a vedere anche voi l'Odissea di Nolan, insomma un personaggio, il personaggio del cantore nel Palazzo di Itaca, è stato assegnato proprio ad un rapper come Travis Scott, lanciando una metafora, una corrispondenza che insomma di sicuro ci potrebbe stare. Avete visto il film? Se vi va fatemelo sapere al 3899 106 e 600. A me personalmente di sicuro la pellicola è piaciuta e di sicuro mi ha convinto, e insomma, mi veniva un po' da pensare magari anche banalmente che la cosa più musicale all'interno del mondo dell'Odissea, ovviamente fra un po' di virgolette, è il canto delle sirene. Secondo me davvero molto bella, molto ben gestita anche quella scena. Nel corso della storia della musica sono stati tanti gli artisti a dedicare un brano proprio a questa creatura mitologica, al mitologico canto delle sirene. Pensavo stasera magari di ascoltarne un po' in vostra compagnia. Se vi va quindi di suggerirmi qualcosa in tal senso, gli assoluti benvenuti fra Telegram e WhatsApp. Brand new music right here. Brand new music.

0: nuova degli U2, Street of Dreams, è il titolo della canzone. Come detto, se vi va, per qualche minuto ci dedichiamo alle sirene. Insomma, banalmente, io, come mi sa tanta altra gente in giro per il mondo, nel weekend sono andato a vedere l'adattamento dell'Odissea di Nolan, e di sicuro una delle storie più affascinanti all'interno di quel racconto, magari anche per noi appassionati di musica, è proprio quello di immaginare il canto delle sirene. L'unico problema per iniziare una playlist del genere è decidere da quale tipo di musica vuoi partire, perché di sicuro nel metal potresti trovare una marea di roba, ma anche nel folk, e poi andando avanti con i vari modi di intendere la musica. Mi cava da questo impaccio il nostro Marco Marcolini.
1: Il canto delle sirene, Melissa Aftermour. Il brano lo sai qual è?
0: Qual è?
1: Inizia proprio come fosse un canto delle sirene.
0: Com'è che inizia?
2: Anche perché io il titolo non me lo ricordo.
0: Ma questa è la tua vocetta da sirena, caro il mio Marco, la tua vocetta ammagliatrice di poveri marinai? Stupidaggini a parte. Adesso io avrei pensato a questa qui. Fammi sapere, possibilmente con quella vocetta, se ci ho azzeccato.

0: gonna shuffle his deck clean.
1: Follow the Waves, il titolo di questo bel brano di Melissa Auf-der-Maur. In generale, bel personaggio. E lei è bravo, il nostro amico che si ricordava di questa canzone. Non ricordava però tantissimo il titolo. Quindi vediamo un po' se sono io ad aver azzeccato la sua chiamata.
2: Sì, è lei.
1: Adesso, da adesso in poi, quando utilizzi questa vocetta da sirena, caro il mio Marco, mandami un disclaimer, mandami un altro messaggio, così mi attappo le orecchie, no? Così come si dovrebbe fare di fronte alle sirene. Non credo che sto per fare uno spoiler, però se non volete sapere nulla, ma proprio nulla, dell'adattamento di Nolan e dell'Odissea, vi do 3 secondi per abbassare magari un po' il volume della radio. 1, 2, 3. Fatto? Ecco, secondo me grandissima scelta del regista. E quello che in realtà non ci fa ascoltare a noi spettatori il canto delle sirene, perché onestamente come potresti, insomma, proporre un suono così incredibile? Ascoltiamo per qualche secondo i rumori di fondo del mare, poi vediamo uno della ciurma di Ulisse attapparsi le orecchie con la cera, e a quel punto silenzio, rumore particolarmente attutito, e vediamo, insomma, il povero Ulisse legato all'albero di Menar, visto che lui invece quel canto lo sta ascoltando e descritto a parole. Devo dire, lì davvero altro pezzo di bravura, la descrizione a parole di quel canto. Io l'ho trovata semplicemente bellissima. Questo qui è Jerry Cantrell, intanto Siren Song.

avevamo ascoltato spesso nel 2021 questo lavoro da solista di Jerry Cantrell, e questa qui al tempo però non l'avevamo mai mandata in onda, Siren Song, che per la playlist di questo momento di sicuro ci può far comodo. Possiamo dire fin d'ora che diverse canzoni in quest'ottica porteranno esattamente lo stesso titolo. Il canto delle sirene ha ispirato tantissimi artisti, magari però non proprio dal punto di vista dei titoli delle canzoni, perché Song to the Siren, Siren Song, insomma ne troveremo diverse chiamate in quel modo. Una bella pensata, devo dire che come al solito ce l'ha avuta il nostro amico Paolo, che mi propone, che ci propone nell'ottica del canto delle sirene, Enjoy the Silence dei Depeche Mode. Lo stesso amico ci diceva, ma forse mi sono spinto un po' troppo in là, insomma possiamo dire che lo stesso Ulisse passa diversi momenti di silenzio, non so, banalmente dentro al cavallo, perché sennò i guerrieri troiani ti scoprono. Quando torna ad Itaca deve stare più che in silenzio molto attento a cosa dice, sennò tutti lo riconoscerebbero al volo, e in realtà sono i suoi compagni, insomma i suoi guerrieri e i suoi marinai, che passando di fronte alle sirene, ecco, loro sì dovrebbero godersi il silenzio. Qualcuno ce la fa, qualcuno invece cade in tentazione. Il nostro, insomma, sappiamo bene che invece si fa legare direttamente all'albero maestro della nave, così con una fava, due piccioni, no? Cioè, riuscire ad ascoltare sì il canto delle sirene, ma insomma sopravvivere anche ad una melodia e a parole così belle.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
3: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Tweet. Questo è
1: Bring on the night,
2: la serata di Radio Rock.
3: Tempo per noi di aprire l'ultima ora insieme. Lo facciamo con i Nickelback. Questa qui era Burn It to the Ground.
2: Radio Rock, back in time.

0: classico per quanto riguarda Nickelback, band che tra l'altro proprio a breve tirerà fuori anche un nuovo lavoro, già anticipato da un singolo, addirittura in compagnia di John Five, insomma vi ricorderete bene di quel bravo chitarrista. Noi intanto in questo momento chiacchieriamo di sirene e insomma sono contento, è stata appoggiata la scelta del nostro amico Paolo in tema di Enjoy the Silence. Qualcuno di voi si ricollega addirittura al silenzio dell'abisso, ma insomma pensando al testo della canzone dove si dice che le parole non sono poi così necessarie e anzi ogni tanto arrivano per ne far male, insomma di sicuro può essere un giusto ragionamento da affibbiare anche al povero Ulisse. Ne saluto poi Fabio che dice: dal film non mi aspetto qualcosa di straordinario, comunque di sicuro lo andrò a vedere visto che ha avuto un costo di circa $2,000 al secondo. Io questo dato non ce lo avevo, Fabio, ma davvero non stento a crederci. Si vedono tutti, si vedono proprio tutti, e $2,000 in ogni minuto che ti passa di fronte agli occhi. Che poi è interessante anche una chiacchiera del genere, secondo me, nel senso che si può fare di straordinario, no? Su una storia così famosa e celebre che insomma un po' tutti noi conosciamo e che magari molti di noi hanno anche provato ad immaginare. E per dire proprio una stupidaggine, una cosa straordinaria è il fatto che queste 3 ore, perché il film dura proprio letteralmente 3 ore, passano via in una maniera molto veloce, molto piacevole. Insomma, a fine visione ci siamo guardati e insomma saremmo rimasti dentro al cinema ancora per un po' di tempo. Poi come al solito mi state dando delle ottime idee, se vi viene in mente qualcos'altro 3899 106 600. Queste qui intanto le Dilemma.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new

Empty Days è il titolo di questo brano delle Dilemma, trovate anche loro all'interno delle nostre novità in rotazione. Saluto intanto il nostro Matt che ci segue dalla zona di Frosinone e dice Sirens dei Pearl Jam, conta come canto sirenico, io ho provato, mi sono buttato, l'importante è che non ti butti dalla nave come i poveri marinai di Ulisse, caro il mio amico. Guarda, ti dico che quella è una delle prime che era venuta in mente anche a me, una canzone che mi piace parecchio, il termine Sirens, però in quella canzone i Pearl Jam lo utilizzano in una maniera molto più realistica, parliamo di ambulanze, di sirene della polizia, però se poi troviamo spazio figuriamoci se è un problema ascoltare un brano così bello, così come mi permetto di fare complimenti alla fantasia, al pensiero del nostro amico Mauro che dice come canto delle sirene mi viene in mente Hopi Polla dei Sigur Rós. Bella chiamata, guarda, davvero davvero questa qui mi sento di condividerla con il loro stile così particolare, così sognante, insomma Sigur Rós davvero potrebbero fare da colonna sonora alle sirene. Poi magari se ci vogliamo fare un momento un po' più d'atmosfera, un po' più raccolto, vicino a quella ci mettiamo la versione dei This Mortal Coil di Song to the Siren, insomma ci facciamo davvero un gran bel viaggio. Magari però nella prossima mezz'ora, perché vuoi parlare di mitologia, vuoi parlare di una figura come le sirene senza dare un'occhiata al mondo del metal, questi qui sono i Sabotage.

titolo del brano è Sirens, come detto, questi qui i Sabotage, che in questa playlist insomma di sicuro ci potevano star bene. Saluto Ale che dice: guarda, come canto delle sirene mi ricollego alle ambulanze e ti proporrei Artist on the Ambulance da parte dei Trice. Bella band di Trice, insomma, una di quelle cose che apprezzo di sicuro anch'io. O concettualmente, in realtà è questa la proposta che più mi ispira, ci scrive il nostro amico. Whispers in the Dark da parte degli Skillet, aggiungendo anche: in effetti Ulisse in alto mare di notte era in balia del buio e dei sussurri delle sirene. Fra l'altro figuriamoci, scherziamo, non sono qui a prendervi giro, non sono di sicuro un lupo di mare, non sono un navigatore. Mi è capitato però di stare nel cuore di una notte su una barca a vela con un mare fra l'altro particolarmente forte, e devo dire che è una sensazione davvero incredibile quella di stare su una barchetta davvero in balia delle onde. Credo di poter dire che in quel momento, se avessi sentito il canto di una sirena, non lo so, forse avrei anche abbandonato la nave. Sta di fatto che invece sono tornato a terra ed è un piacere stare qui a giocare con voi con la musica. Questi qui sono i Mutoid Man, la canzone, come detto, è intitolata come altri brani che abbiamo ascoltato e ancora ascolteremo, Siren Song.

come al solito giochini del genere, stasera addirittura tema mitologia, servono anche per ritirare fuori band che è troppo tempo che non ascoltiamo. Di sicuro questo qui è il caso dei Mutoid Man, secondo me buon brano in generale, e su questo tema insomma c'erano queste chitarre che insomma quasi suggerivano l'arrivo delle onde, magari di un mare in tempesta, magari proprio di fronte agli scogli delle sirene, all'isola delle sirene. Per continuare con la musica, visto anche quello che mi state suggerendo, tiriamo una bella botta, insomma ci diamo un po' di carica con questo brano dei Parkway Drive. Il disco era intitolato Horizons, usciva nel 2007, e la seconda canzone del disco, in realtà potremmo dire la prima, insomma alla numero uno c'era un intro di una cinquantina di secondi e poi si proseguiva così con The Sirens Song.

Direi finora le sirene più minacciose che abbiamo incontrato nel nostro navigare, quelle cantate dai Parkway Drive. Il disco, come detto, era Horizons, il secondo della band. The Siren Song invece il titolo della canzone. Non so se magari anche voi trovate un po' curiosa una cosa del genere. Come detto, la fantasia degli artisti è stata particolarmente colpita e non poteva essere altrimenti da un canto così ammaliante. Devo dire che i titoli invece sono proprio super canonici da questo punto di vista. E allora bravo al nostro Ale, che allargando anche un po' il discorso e lasciando correre, direi giustamente, la sua fantasia, pensava anche agli Skillet di questa Whispers in the Dark. Se immaginiamo il povero Ulisse legato sull'albero maestro della sua nave navigare di notte, ecco, no? Il canto della sirena poteva davvero diventare un sussurro nel buio.

band sicuro di grande successo, quella degli Skillet. Devo dire che era un po' di tempo che non la mandavo in onda, e come spesso ricordiamo quando ci infiliamo in giochi del genere, stasera appunto a tema sirene, possibilmente quelle mitologiche, possibilmente

0: pochi secondi, Silvia, mi perdonerai, ma tanto avevo a disposizione. Traccia molto divertente, forse si parla più di sirene in senso letterale. Adesso non sto a fare, figuriamo, filosofia su un brano che sono riuscito ad ascoltare per giusto qualche secondo, ma me l'appunto volentieri, nel caso nella prossima mezz'ora vediamo di trovare spazio, così come invece in playlist ha già trovato spazio la proposta che ci mandava la nostra amica Cindy, sempre su WhatsApp. Dice: accendo la radio, sento che parliamo di sirene e allora volevo scrivere Siren Song di Jerry Cantrell, e mi ricordo molto bene che spesso e volentieri abbiamo chiacchierato proprio di quella bella chitarrista. Come detto, stasera, cara Cindy, ti avevo anticipato più o meno di una quarantina di minuti, ma sono contento di vedere che avevamo pensato allo stesso brano. Ci fermiamo giusto per qualche secondo di consigli, poi torniamo con dei personaggi che dal punto di vista del look non è che assomigliavano proprio a delle sirenette.
1: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
1: Sei su
2: Radio Rock.
1: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
7: They play the best music.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: banca.com.
1: You're listening to Ring on the Night, la serata di Radio Rock. Ring on the Night on Radio Rock.
2: Per l'ultimo classico di stasera ce ne andiamo fino in Texas, da dove arrivano i tre sirenetti degli ZZ Top, Sharp Dressed Man.
1: Radio

0: Mi raccomando, vestiti bene, come dicono questi signori qui. Certo, l'eleganza che intendevano loro è un po' più giusta dalle parti del Texas, qui in Italia sarebbe un po' più complicato da gestire, ma se avete abbastanza personalità, insomma, fatemelo sapere al 3899 106 600, nel seguire i loro consigli. Intanto da qui si parte per l'ultima mezz'ora in reciproca compagnia. Come sempre ci salutiamo intorno a mezzanotte, vi lascerò poi con la selezione notturna di Radio Rock. Ancora idee legate alle sirene, e direi che il nome di Bjork che trovo in un vostro messaggio mi sembra un nome assolutamente giusto, uscendo, no, magari anche dai confini dei titoli delle canzoni. Se uno prova ad immaginare il suono che può avere la voce di una sirena, insomma, il riferimento a Bjork mi sembra assolutamente condivisibile. E quest'ultima parte magari ce la facciamo davvero in una maniera un po' più sognante, un po' più ammaliante, mi verrebbe da dire. Magari dopo questa novità arrivano anche gli Interpol.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.
5: Alone in Central Park when

Iron City è il titolo di questo nuovo singolo da parte degli Interpol, Se faccio bene i conti, terza canzone estratta da quello che sarà il nuovo lavoro della band, che devo dire ancora oggi è proprio un piacere stare ad ascoltare. Per il momento tre brani fuori, tutte e tre di sicuro delle ottime proposte. Per quanto riguarda la prossima canzone, sempre a tema sirene, ecco, io per primo in questo caso mi ritrovo un po' a barare. Se vi va, magari provo a raccontarvi un paio di cose dopo l'ascolto di questo brano di Nick Cave, ma sono sicuro che all'ascolto ci sarà qualcuno di più studiato, di più preparato di me su un argomento, perché sul termine sirena, soprattutto nella nostra lingua in italiano, si corre sempre il rischio di fare un po' una imprecisione. A questo proposito, ascoltiamo un brano intitolato non Sirens, ma Mermaids, da parte proprio del grande Nick Cave.

Bel brano come al solito da parte di uno come Mr. Nick Cave. Noi stasera, visto che eravamo partiti dall'Odissea di Omero, passando anche per Christopher Nolan, ci eravamo ovviamente concentrati sulle sirene che vengono fuori dalla mitologia greca, creature prettamente malvagie che stanno lì ad attirare con il loro canto i marinai, ma in realtà sono metà donne e metà uccelli, insomma così ci venivano raccontate le sirene in quel tempo. Magari anche passando per la sirenetta di Walt Disney si rischia di fare un po' di confusione, perché il termine scelto da Nick Cave per il titolo di questo brano è Mermaids, le sirenette. Vogliamo provare a tradurlo in questo modo, figura che invece viene fuori dalla mitologia soprattutto del centro e ancora di più nel nord Europa. Quelle lì erano creature tendenzialmente bonarie che non avevano grandi problemi con i marinai, anzi si racconta che ogni tanto un marinaio riusciva anche a far innamorare una sirenetta, che però diventavano particolarmente cattive quando poi il marinaio magari si ritrovava a tradirle. Ecco, di sicuro ci sarà qualcuno all'ascolto più esperto di me su queste storie, ma visto che c'eravamo finiti sopra, sembrava giusto anche raccontarvi una cosa del genere. Questa qui invece è Bjork, se pensiamo ad un certo tipo di voci, ecco, lei di sicuro in questa playlist ci può stare.

Che avete pensato a Björk? La sua voce stasera ci stava particolarmente bene. Venus as a Boy era il titolo di questa canzone. Cioè, in un modo o nell'altro, anche qui continuiamo a giocare con la mitologia. Con la prossima canzone potrei dire che invece giochiamo con la musica, perché arriviamo nel mondo delle cover. E se parliamo di cover e di sirene, di sicuro penserete anche voi all'incredibile versione dei This Mortal Coil, che avevano messo le mani su un brano di Tim Buckley come Song to the Siren. All'interno di questo progetto, all'interno di questa canzone, due membri dei Cocteau Twins, ovviamente in particolare la grande, grandissima voce di Elizabeth Fraser, canzone della quale si innamorò poi David Lynch. Stasera era obbligatorio e, come al solito, bellissimo ascoltarle insieme.

0: complicato per me rientrare in voce dopo una voce ed un'interpretazione del genere. Vabbè, incredibile. Questa versione dei Dismortal Coil di Song to the Siren. Per fortuna che anche stasera mi avete dato una grandissima mano a tema sirene, qualcuno di voi lasciando un po' correre la fantasia, ma secondo me in maniera giusta tirava fuori anche il nome dei Sigur Rós, che quindi fra qualche secondo chiuderanno la nostra playlist di questo lunedì 20 di luglio. Noi poi ci sentiamo domani sempre intorno alle ore 21 e nel frattempo, se vi va, playlist e podcast disponibili sul sito radiorock.it. continuate a godervi la notte, continuate a godervela in compagnia della nostra musica. Noi, come detto, ci sentiamo domani.
1: Avete ascoltato Ring on the Night on Radio Rock.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music
2: on Radio Rock.
3: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Nel nostro giro del mondo musicale di questa settimana vi faccio subito incazzare, perché vi propongo un artista che non è rock, però è un disco di cui si sta parlando tantissimo. Il disco di Rosalía, lei si chiama Rosalía Villa Torbella. È un'artista 33enne, spagnola, catalana, che propone questo mix elettrico di pop latino, attenzione, art pop, influenze di flamenco, influenze folk. Ha pubblicato 4 dischi, questo è il suo 4 lavoro in studio. È un disco di cui stanno parlando tutti, perché pare che sia il disco che in questo momento, diciamo che ce ne sono 3 o 4 l'anno, di quelli proprio che, un altro è Bad Bunny, che non vi ho proposto, che è un disco reggaeton, che forse non era il caso, però insomma è molto bello anche quello. Però diciamo che ci sono degli artisti 3, 4, 5 che più o meno unanimemente fanno impazzire la critica. Ecco, allora io, per un discorso di completezza e anche insomma così di curiosità musicale, faccio ascoltare Rosalía, il nuovo disco intitolato Lux. Coniuga il pop latino con anche tantissime altre ispirazioni diverse. Da Lux, 4° lavoro in studio per Rosalía, questa è Bergin.

0: Love me.
1: Sound of the week.
2: Only the best new music on Radio Rock.
3: Artista svedese 39enne, lei si chiama Anna von Auswolf. Il nome non è semplicissimo, ma se volete, per consolarvi, vi posso dire che il suo nome completo è Anna Michaela Ebba Elektra von Auswolf. È un artista appunto di Göteborg, cioè di Göteborg pratica, in Svezia, e propone un pop mischiato con la new wave, il dark, l'ambient, rock sperimentale. Insomma, è una musica, diciamo, sicuramente molto, che potremmo etichettare nel complesso mondo, nello stratificato e vario mondo del pop, ma fondamentalmente è un'artista molto eclettica che appunto contamina anche lei, e siamo già a due artiste, a due donne che contaminano la loro musica con suggestioni differenti. Siamo al sesto disco in studio. C'è una particolarità, perché nel 2021, durante il tour di promozione del suo precedente album, che si intitolava All Thoughts Fly, durante un concerto previsto in una chiesa a Nantes in Francia, arrivarono alcuni fondamentalisti cattolici fuori dalla chiesa a protestare, perché dicevano che insomma non era possibile far suonare una satanista in chiesa. Lei ovviamente è tutt'altro che satanista, però insomma, per loro l'idea che ci fosse un artista pop, un artista comunque con un'identità ben precisa e con un modo di porsi anche molto determinato e molto ben chiaro, poteva essere insomma qualcosa che dava evidentemente adito a proteste, e quindi annullarono il concerto per motivi di sicurezza, dopo che appunto molti avevano protestato fuori dalla chiesa definendo appunto il concerto satanista come un live che non doveva avvenire in quella chiesa, anche perché lei utilizza spesso anche organi come strumenti musicali. Insomma, ha un sound che ben si presta a essere interpretato anche in location inusuale. Ha registrato per il suo terzo disco, per esempio, su un organo monumentale, che tra l'altro è un organo che ha tubi parzialmente immersi nell'acqua. Con questo organo ha generato dei suoni particolarmente alienanti, particolarmente efficaci e anche molto molto strani. Quindi insomma, un artista sicuramente interessante. L'album nuovo si chiama Iconoclasts, cioè Iconoclasti. Lei è Anna von Auswolf e questa è Aging Young Women.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Ci spostiamo al nord di Londra, a North London, Inghilterra. Questa è una band che si chiama Sorry. Insomma, probabilmente non il più originale dei nomi per una band, caro Giampiero. Band indie rock con influenze anche qua multiple, dal grunge degli anni 90 al jazz, al trip hop, lo shoegaze. Quindi c'è veramente un po' di tutto nella loro musica. E hanno fatto già due dischi, questo è il terzo lavoro in studio e si chiama Cosplay. Loro iniziano come duo, Asha Lawrence e insieme a Louis O'Brien, che si conoscevano da quando erano a scuola. Pubblicano questo terzo album, una sorta di concept sulla metafora di un completo rifacimento della propria identità artistica, quindi appunto cosplay di se stessi, potremmo dire. Loro sono i Sorry da Londra e questa è Echoes.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Ti ricordi, Giampiero Giuli, che questa band è stata anche tra le nostre novità qualche anno fa, forse col loro primo lavoro. Ne hanno fatti già tre, questo è il loro quarto disco, in realtà si lega strettamente al terzo, perché il terzo album si intitolava Sanguivore e questo è Sanguivore 2, quindi praticamente è una continuazione di un unico concept album, di un unico progetto, che è quello del terzo e del quarto album, devo dire, di una band che ha spesso fatto dei concept, ha un'identità, un imaging anche del proprio look, del proprio modo di porsi, molto molto ben chiara, e quindi fanno delle cose, come dire, molto studiate, molto pensate. Vengono da Southampton in Inghilterra, fanno un miscuglio di horror punk, gothic rock, glam rock, e appunto sono arrivati al quarto album in studio. Si chiamano Creeper, forse questo non l'avevo ancora detto. Sono una band che da queste parti, se qualcuno mai tra di voi più attento, se la ricorderà, perché insomma hanno già fatto capolino. Nuovo album si intitola appunto Sanguivore 2 Mistress of Death, questo è il sottotitolo, e adesso ascoltiamo dei Creeper, questa Pray for the Night.

0: Questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato insieme a tutte le altre la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week.
2: Only the best new music on Radio Rock.
3: Enough talk! It's time to rock.
4: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
5: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: La migliore musica rock tutto il giorno.
1: Just like that!
2: Radio Rock.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Jack.
1: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.